toată truană n-a ca șopă. I-am divinată până la fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito po' colla a me. Ma cascio mi necessita, po' forza la giatene. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta rusina mia. Lo ritratto formato visita, la buon'anime di Sofia. Lu cerre capillo, lu corne corallo, ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in cassaforte tu non la dita ti può stipà. Quando mi privano del combanatico in gotta zitta senza sfra. Lo so, la vita è tragica, ma casciamolallara. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rusina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemic, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la me.

strette. E così per risparmiare e fronteggiare questa spesa interviene nell'impresa il re di Poggioreale, che non è un re

E noi col nostro santo il suo tesoro da rispettare, lui che per tre volte all'anno il miracolo deve fare. E se a Napoli c'è la guerra e già tanti sono i guai, il tesoro sta meglio a Roma, con la guerra non si sa mai.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

una pappone innamorata, facci una da semplice gentile. Dopo tre anni, a capo le ha avutate, le è venuto schizziamo l'assa. Sto contra tutte femmine, perché sta infamità è una vendetta nera voglia fa. M'ho comprato un mandolino e mi metto fuori un balcone, quando passa una signorina, il faccio da corda in fa. Poi alla canta chi sto stornello che è capace d'andussacà. Flippo, flippo, flippo, flippo.

ed io non mi pigliasse per mogliera, nemmeno se me l'ordina il dottore, parola mia, parola.

E va, tu sei tutto coro mio, e se mi lasci tengo il vetriuolo. Come guardava, mo capo culio, a nato mese, avevo mai sposato, ne che lui giorno 15 mi dice che sta a me, o si dice, non si fa giubbare. Perché sto comandolino, io mi metto per un balcone, quando passa le signorine, le compire un accordo in fa. Alla canta che sto stornello, che è capace di indossare. Flippo, flippo, flippo, flippo, fiore di primavera. La donna dice, una capanna e un cuore. Ma quando vede Cartier mille lire, si mette pure

Si tu mă cercarai, s-ar rasul tant inutile.

0: من گریه مش کرده دی.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quando va stringe forti in da braccio, o sacca che si intera su un sì, sorride da chi suoglia che sta faccia, e si felice in favore tu.

ragionare e vota incontro per Santa Lucia. Ecco il mare rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mi guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse, a tenesse, una settimana ma faticasse, qua fermasse e lo dicesse.

motivo de vista d'ore. Dimbo tu onne smaniosa, mamma lo, mamma la

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma ne appena chi si trova libertà. A sacca sta iena, noi facimmo tale quale, ma chiaro non benedito mannaggia.

la giudista in terra il voglia va piacere. L'ultimo martedì, carnevale è fornuta, ma puro da tenuta, da quale era sentì, come una rice maschera.

maniera, ristora e dice tutte varietà. Tutta andato d'ora, non la fa tanta piacere, se aveva quell'acqua non lo fa parlare. Non mo' sienta, mezzanotte è già stata, perché forse ancora fa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: cammini.
1: Mamma mia.
0: Guai e notte cammini.
1: Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era buttato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Addo, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciogliato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia
0: te più. Dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire Ivare Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa Roma.
3: Ma Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoffa ce l'hai e quando tieni la stoffa?
1: Ma che fumagliaro, metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi far parlare il giornale?
4: Beh sì.
0: La squadra nazionale, come facilmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostata maligno si scende.
0: Mo so corra a Milano e Sanremo.
1: Ma
0: mi hai fatto questa corsa, Viaggi? Ma
1: non

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Sto la te e sciare in da sto pensiero che devo pigliare. C'è sta vita che fuori e la voce che triste, così bella ancora. Stella d'è,

proprietà. I tempi cambiano, questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare. Fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare la rivolta, non ribaltare.

0: che ha sta macchina, ma
1: che c'ha? Ti fermi.
0: Scendi, apri il cofano,
1: vai. Ma fai qualche cosa, come non?
0: Cosa vuoi che faccia?
1: Ma come? Fai passare.
0: Forza, su.
1: Fammi un po' passare. Guarda questo che dorme.
0: Ma presto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, Il Rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: Io sono Isabella Balestri. In questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa, io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata, diciamo, nella parte di questa sua amica, che cerca di darle supporto il più possibile, date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io, come posso, la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè, mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda. Sono storie di genitori che hanno perso, sì, i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera. E quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, sì, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare, anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.
14: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
15: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ci sono storie che non iniziano sotto i riflettori. Nascono lontano, dal rumore, tra sogni sussurrati e piccoli inizi che nessuno vede. Crescono piano, prendono forma tra tentativi, paure e desideri. Finché a un certo punto trovano la loro luce. E quando succede, non è solo spettacolo, è vita che diventa racconto. È qualcuno che finalmente trova il suo posto sulla scena.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, come state? Sono io Fabiola Ciminella e oggi diamo inizio ad una nuova puntata, ad una nuova avventura, una nuova storia, e qui accanto a me c'è un ospite straordinaria, giovanissima. E qui sapete che in questo spazio, insomma, io ho sempre l'onore, lo dico davvero con tanta gioia, di ospitare talenti, talenti veri che poi prima o poi, ecco, trovano la loro voce. Napoli in un certo senso è legata a questa storia. Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato un po' a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi con noi una giovane protagonista che ha attraversato vari traguardi per poi arrivare nel suo posto giusto, in un certo senso, con intensità e tanti sogni che porta dietro con sé. E tra l'altro è stata proprio una delle protagoniste di una serie che accompagna da anni noi appassionati di Mare Fuori 6, ed è proprio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli Cartisia Somma. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie Fabiola, è un piacere essere qui.
0: È bellissima, ragazzi, vi giuro, un angelo, divina, è meravigliosa. E io tra l'altro le ho promesso a microfoni spenti che dovrò guardare la serie per lei, perché a me è sfuggita, solo per impegni lavorativi, la sesta stagione, e quindi non vedo l'ora. Ecco, prima ho chiacchierato con te, poi dopo lo andrò a vedere, forse è ancora più bello così, conoscere, ecco, gli attori fuori dal set, è vero?
1: Vero, verissimo.
0: Allora, come stai, come vai, in che periodo sei oggi, Cartisia?
1: Io sto molto bene, tu?
0: È abbastanza bene.
1: Beh, è un periodo sicuramente bello, bellissimo, stanno accadendo tante cose, è molto emozionante, molto impegnativo anche, diciamo, è il dopo serie, no? Si seminano e si raccolgono i frutti del lavoro fatto, quindi sicuramente è un bel periodo.
0: Allora, quindi tu sei la new entry della sesta stagione, questa serie fenomeno che è tornata su Rai Play dal 4 marzo, sì. Mm-hmm. e interpreti la bellissima Sharon, quindi ecco che un po' incasina la sua vita e anche quella delle sorelle minori, se non erro, per poi finire all'IPM di Napoli e sconvolgere anche lì dentro la situazione IPM, che è sempre un po' incasinata. Mm-hmm. E, però ho letto da qualche parte che il tuo ruolo somiglia un pochettino a quello di Rosa Ricci, ma non è esattamente Rosa Ricci. Perché questa somiglianza e perché si è detta questa cosa?
1: Allora, sicuramente il personaggio di Rosa sappiamo che è importantissimo nella serie, e anche il mio personaggio inizia ad avere una sua importanza che poi andrà man mano magari ad aumentare con il corso anche della settima stagione. Io dico sempre...
0: Ah, ci ha spoilerato qualcosa!
1: L'hanno confermata questa settima stagione.
0: Wow, che bello!
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: bellissimo.
1: A giugno ci ritroveremo sul set per le riprese, quindi questa è una bellissima cosa. Beh, io dico sempre che di Rosa Ricci ce n'è una sola, la fantastica Maria Esposito è ineguagliabile nel suo ruolo. Sharon ci prova a fare la boss, alla cosiddetta cazzimma, come dite voi.
0: Vedete, con questo volto angelico, sotto c'è qualcosa di misterioso.
1: Sotto c'è qualcosa, sì. E Sharon, insomma, con la sua determinazione, con la sua ambizione, tenta di eguagliare un po' quel ruolo, però mantenendo comunque la sua identità, e Sharon ha una bellissima identità, tutta da scoprire, che man mano scopriremo meglio.
0: Che poi, tra l'altro, mi ha anche detto che parlavi perfettamente un dialetto napoletano, come vuole da serie.
1: Oddio,
0: no?
1: Perfettamente. Io
0: cosa ti hanno detto sul tuo dialetto?
1: Mi hanno detto che sono stata abbastanza brava, da migliorare, lo dico da sola, con la settima ancora devo migliorare con il dialetto, non è semplice. Il napoletano è una lingua meravigliosa, ma è una lingua a tutti gli effetti. Quindi io ho studiato, ci ho provato, e diciamo che punto a migliorarmi sempre di più, però insomma è diventato un po' una seconda lingua, dai, diciamo.
0: Vedi, allora, una bella vacanza che qui anche con un'amica artista che è qui con noi, una bella vacanza a Napoli.
1: Assolutamente.
0: Un paio di mesi giù a Napoli, vi faccio vedere come tornate belle ricche napoletane, proprio inside con quell'intercalare, perché poi noi, anche se parliamo in perfetta dizione tra virgolette, c'è sempre quel canto, perché noi parliamo ma è come se cantassimo.
1: Vero.
0: No? E invece che personaggio è Sharon, oltre la sua determinazione e la sua voglia poi in un certo senso di riscatto?
1: È verissimo,
0: no?
1: Sì. Sharon è una ragazza senza scrupoli, molto determinata, ambiziosa. Lei, diciamo, viene da un contesto molto umile. Lei gestisce il banco di pesce insieme alla sua famiglia e vuole riscattarsi, come hai detto tu, vuole ambire ad una vita diversa. diversa. E diciamo che secondo lei l'unica possibilità per ambire ad una vita diversa è quella del malaffare, della malavita, che lei considera come unico raggio di salvezza.
0: Esatto.
1: E per questo poi prende delle scelte sbagliate, portando con sé anche nel baratro le sue sorelline, e scatena quindi gli equilibri all'interno dell'IPM. Però Sharon non è solamente la cattiva che vuole fare la cattiva. Sharon è tanto altro, Sharon è tante sfumature, tante sfaccettature e tante anche fragilità, perché tutti i cattivi hanno le loro fragilità e Sharon sicuramente le tiene nascoste, ma le ha. Quindi sicuramente è determinazione e ambizione, ma anche in un certo senso ha una sua sensibilità, ecco, nascosta, ma c'è.
0: È nascosta, è un po' come la vita reale, no?
1: Sì.
0: In un certo senso tendiamo sempre a nascondere le nostre fragilità, debolezze, il lato più sensibile, proprio per non essere attaccato, e viviamo con una specie di armatura. E questi sono anche i personaggi della serie Mare Fuori 6 che parlano comunque a un pubblico, parlano comunque a una generazione. E tu hai sicuramente interpretato un ruolo tanto importante, tanto intenso in un certo senso, ma lo seguivi già da prima? Ti saresti mai vista, ecco, un giorno in quella serie TV?
1: Allora, io lo seguivo, Mare Fuori, ero un'attenta spettatrice, mi è sempre piaciuto da matti. Poi ho sempre apprezzato molto il messaggio di Mare Fuori, il messaggio della seconda possibilità, della speranza, del riprovarci un'altra volta. E poi i personaggi non rappresentano degli eroi, ma giovani ragazzi come me, come noi, che insomma tradiscono, sbagliano, hanno paura, amano. Quindi mi è sempre piaciuto tantissimo il messaggio che portava. E poi i progetti arrivano, c'è sempre la possibilità magari di entrare in qualche progetto, però non mi sarei mai immaginata di entrare in una serie di una tale importanza, soprattutto una serie napoletana, poi essendo io romana. E quindi insomma è stata una bella sorpresa,
0: una
1: ecco.
0: Bella sfida anche
1: bella
0: questa
1: sfida.
0: Era Sharon, però noi ci prendiamo una pausa, dopo torniamo e vogliamo sapere ancora di più di Cartisia Somma, e vi lascio con un rero jazz che è proprio James Inese sulle note di A Vita e una Giostra. Te lo
1: meraviglia.
0: Faccio ascoltare e noi torniamo tra pochissimo. Ciao.

0: Io lo chiamavo Frate Rogez e spesso diceva che la sua musica non sarebbe stata la stessa senza il sax suo ruvido. Lui era James Senese, una voce anche straordinaria e soprattutto una musica pazzesca che ha fatto la storia di Napoli. Allora, noi siamo qui ai microfoni con Cartisia Somma, eccoci qua, ben ritrovata, una piccola pausa. Ma adesso, Cartisia, abbiamo parlato del personaggio di Sharon, di Mare Fuori sul set, però torniamo un po' indietro, no? E andiamo a scoprire le tue radici e la tua partenza, perché il mio format si parte un po' da lì per poi arrivare fino al presente e poi ai progetti futuri, un po' quello che si sogna e si spera di guardare un po' avanti. Allora, volevo chiederti, Cartisia, che bambina era da piccola? Cosa sognava? Come si aspettava già questo?
1: Allora, io ho sempre sognato in realtà di fare l'attrice. Quando a 4-5 anni mi chiedevano che vuoi fare da grande, io rispondevo sempre l'attrice, non ho mai risposto un mestiere diverso. Io vengo da una famiglia di artisti, di attori, quindi diciamo respiravo polvere di palcoscenico fin dalla tenera età, li seguivo sul set, nei teatri, quindi io ho capito che non mi bastava più guardare quell'arte, avevo bisogno di entrarci dentro, e quindi fin da piccolina ho iniziato a studiare con i corsi di recitazione. Poi adesso sono in accademia dove studio teatro, quindi insomma è una passione che è nata fin dalla tenera età e che mi porto tutt'oggi con una forza incredibile, no? Un amore incredibile verso quest'arte.
0: Che bello, e quindi hai detto figlia d'arte, quindi hai vissuto comunque sempre quell'atmosfera di set, di spettacolo, quindi non hai dovuto poi scoprire, ecco, come funzionasse davvero, l'hai percepito, l'hai vissuto in casa. E nella ragazza di oggi cosa c'è della bambina di ieri? Cosa ti sei portata dietro negli anni e non hai mai abbandonato?
1: Mi sono portata sicuramente una grinta che c'era già da piccolina, una grinta, una determinazione, l'essere un po' capatosta, no? Sì, quella me la sono portata fin da piccolina, e poi l'essere solare, insomma, e quella sensibilità che io ho a cuore, che fa molto parte di me. Quindi queste sono sicuramente le cose che mi sono portata dietro della mia bimba.
0: Belle, i tre elementi fondamentali, che poi, ecco, scoprendo Napoli e anche un po' la lingua, un po' il dialetto, anche il modo in cui viviamo noi napoletani, cosa hai notato, ecco, in questi mesi? Penso siano stati comunque
1: cinque mesi di set.
0: Giù a Napoli, magari di diverso rispetto alla tua Roma, c'è stato qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Siete calorosi, siete accoglienti.
0: Perché anche romano è bello caloroso,
1: sì, però a Napoli c'è proprio questo senso, oserei dire quasi di famiglia, nel senso siete molto accoglienti, molto calorosi, vi piace la chiacchiera,
0: alcune volte troppo.
1: Invece è bellissima questa cosa, perché tu scendi semplicemente a prenderti un caffè e lì inizi a parlare con il barista, oppure insomma è bellissima questa cosa, siete così accoglienti che veramente mi avete scaldato il cuore per questi 5 mesi in cui Napoli è diventata la mia casa.
0: Che bello, si riempie un po' la giornata, no?
1: Sì.
0: Anche se è piatta,
1: è vero,
0: è anche un po' giù, un po' triste, ecco, con un semplice caffè preso al bancone con,
1: esatto,
0: il barista, perché è molto teatrale Napoli, no?
1: Sì.
0: In qualsiasi angolo, in qualsiasi posto si respira la teatralità, ma nel bene, non nel male della sua figura e della sua essenza. E invece questi momenti sono stati sicuramente belli, no? Che hai vissuto a Napoli e sul set, come ne hai fatto parte anche di altri.
1: Mm-hmm.
0: Ma c'è stato un momento in cui, anche più da piccolina, difficile, che ti ha fatto pensare forse non ce la farò? C'è stato un momento un po' difficile,
1: Ma
0: di insicurezza sul tuo percorso?
1: In realtà sono così giovane che dire addirittura già un momento difficile mi sembra un po' troppo quasi dirlo. Io sono sempre partita studiando, ho fatto i miei studi e sto facendo i miei studi, e penso di essere soltanto proprio all'inizio della mia carriera, quindi ancora non ho trovato quella difficoltà del lavoro, sappiamo che questo mestiere è fatto di alti e bassi, molto precario a volte, quindi insomma le difficoltà sono dietro l'angolo, però sinceramente finora sto studiando, sto facendo il mio percorso, quindi insomma sono abbastanza fiduciosa. Poi l'importante è mantenere sempre la propria costanza, il proprio impegno, e magari poi si viene ripagati in quel senso.
0: No, ma infatti questo è importantissimo, e non bisogna mai sentirsi incapaci o, come posso dirti, in un certo senso avere una pressione addosso di non farcela.
1: Esatto.
0: Io infatti intendevo difficoltà non tanto, ecco, per i no che ne dobbiamo avere nella vita, e
1: ovvio,
0: sono giusti che siano
1: parte.
0: Ma proprio per tuoi personali, capito, delle incertezze tue intime, personali, su questo lavoro, perché
1: sono una ragazza di 20 anni, sono piccolissima,
0: quindi sogni,
1: alla fine,
0: e l'importante è sognare.
1: Sì, beh, però le debolezze, le preoccupazioni, le ansie ci sono, ovviamente fanno parte dell'adolescenza, no? Io sono ancora nella fase piena dell'adolescenza, quindi sicuramente fanno parte anche del mio percorso, però è il bello di essere giovani, il bello di essere umani, fanno parte di noi, no?
0: Invece c'è un consiglio che in questi ultimi mesi di lavoro ti hanno dato e che porterai sempre con te?
1: Di tenermi sempre con i piedi per terra, non lasciarsi mai troppo influenzare dalle cose che avvengono intorno, perché magari ci sono dei momenti in cui, tipo il momento in cui sto vivendo, in cui tutto sembra bellissimo, però bisogna sempre mantenere i piedi per terra, mantenersi, diciamo, umili, si può dire, e seguire sempre i propri sogni, però mantenendo comunque i propri valori, che è la cosa più importante, soprattutto in un mondo del genere come
0: lo
1: spettacolo.
0: Bravo, bravo chi ti ha consigliato questo, ma anche perché apparentemente, per quello che ti ho vissuto in queste poche ore, sei una ragazza, perché hai 20 anni e a me sembra di parlare comunque con una donna più matura.
1: Grazie,
0: perché ti vedo sì molto consapevole di quello che sei, di quello che stai facendo, e molto con i piedi per terra, quindi non che è presa da questo momento un po' wow, che in realtà
1: ti posso dire una cosa, questo qui è merito dei miei genitori, lo voglio dire se mi stanno ascoltando, questo è proprio un insegnamento che mi hanno lasciato di più i miei genitori, quindi grazie mamma e papà.
0: Che bella, è vero, grazie sempre a loro, no? Chi ha la fortuna di poter avere un'educazione e un appoggio, no? In un certo senso così importante, il nucleo familiare poi è anche tutto quello che poi siamo noi e diventiamo.
1: Verissimo.
0: Noi e anche il rapporto con gli altri. E invece se dovessi parlare alla Cartisia di qualche anno fa, proprio da ragazza, da più piccola, cosa le diresti oggi?
1: Lascia indietro il giudizio, la paura del giudizio altrui, lasciala indietro e pensa al tuo percorso, a te stessa, perché intorno a te parleranno sempre, l'importante è che
0: se ne parli,
1: che se ne parli
0: sempre,
1: bene o male, l'importante è che se ne parli.
0: Esatto, mi hanno insegnato sempre,
1: è vero,
0: questo, ragazzi, ma che te ne fotto. No, o se ne parla bene o se ne parla male, la gente tanto ne parla.
1: Esatto.
0: Quindi l'importante
1: lascia
0: è che ne parlano
1: di
0: te, perché poi fondamentalmente ti fanno protagonista in cose che magari stesso tu non
1: che
0: sai,
1: neanche sai,
0: no?
1: Esatto, a volte sai che hai fatto, non lo sapevo.
0: Sì, lasciamo parlare, l'importante è che se ne parla, perché se se ne parla vuol dire che lasci un segno.
1: Vero.
0: Ok? E poi se se ne può parlare male, possiamo percepire sicuramente che quel parlare male sono i famosi pregiudizi e le critiche o l'invidia, che le ragazzine vorrebbero stare al posto tuo, semplice, fine. Poi immagino nell'era dei social, nella tua generazione, e a proposito, sono curiosa perché io sono più grandina di te.
1: Sei una pistella.
0: No, prima mi hai dato 25 anni, ma
1: benissimo,
0: non ne ho 25, però grazie. Come la vivi, come si vive, anzi scusa, sui social, con il successo che hai avuto, comunque una serie seguita, vista, alla tua età, in questo momento storico?
1: Social, ovviamente sappiamo che Mare Fuori ha una risonanza, diciamo, mediatica molto molto elevata, no? E quindi diciamo che è molto parlata come serie sui social. Io si vivono sia le critiche che le cose positive. Sicuramente noi abbiamo un po' il trend, abbiamo questa cosa noi ragazzi, che per tutto è cringe, diciamo che tutto è cringe, è assurda questa cosa.
0: Ma poi io la prima volta sentii cringe, cos'è? Mi piace un'intervista cos'è per te cringe? Io dico scusami tesoro mio, io sono degli anni 90, vabbè, cosa vuol dire cringe, capito? Infatti mia sorella Noemi, oddio è cringissimo, oddio credo tutti quei termini così, e quindi sei cringe anche tu?
1: Sono uscite alcune scene di Mare Fuori prese fuori dal contesto sì. Che c'è una scena che sicuramente chi sta ascoltando conosce, che è quella Sim Madison e Sharon, il signore del quartiere, e quella lì hanno detto tutti che è cringissima, e quindi c'è questo trend ormai sui social che si è avviato, però è divertente.
0: Vabbè,
1: anche di questo,
0: lasciamolo fare, dai,
1: è divertentissimo, sì. Quindi insomma con i social ho un rapporto, io purtroppo leggo molti commenti, sono molto curiosa anche di avere un feedback del pubblico, che poi è grazie al pubblico che, no, che noi portiamo avanti questa serie, e quindi il social ha un rapporto un po' così, sono attiva, leggo, sono curiosa, e però per ora posso dire soltanto feedback abbastanza positivi per questa sesta stagione.
0: Bravi, ma anche perché come potrebbero non... Allora, intanto se sei su quel set vuol dire che te lo meriti, punto primo. Quindi vuol dire che sai fare il tuo lavoro e sei un'attrice che merita quel posto. Poi è giusto che non si può piacere a tutti,
1: certo,
0: quello lo
1: ovvio.
0: Dobbiamo sapere. Però mi fa piacere questo tuo approccio con il social, perché certe persone magari possono anche rimanerci male. Ci sono delle critiche costruttive possono essere wow, ma questo è da addetti ai lavori, da casting, da registi nel tuo caso, però è particolare perché poi siamo in un'era dove ecco anche Sanremo, che l'abbiamo vissuto per pochi mesi fa, anche da lì si estrapolavano pezzi, cose per i meme, quindi dobbiamo essere un po' abituati, no, a vedere anche questo aspetto su noi stessi più leggero, un po' autoironico, un po' riderci su,
1: sì.
0: Va bene, noi abbiamo scoperto un po' le radici e di Cartisia, sono molto contenta che hai raccontato qualcosa di te un po' più personale, no? Anche perché forse è la prima volta che sei ai microfoni.
1: Io sono la prima volta e sono contentissima di averlo fatto con te, veramente.
0: Bene, dai, mi fa piacere. Allora, noi ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare A Voce Napoli di New Genea, e noi torniamo tra pochissimo.

0: eccoci qui con il duo, i famosi musicisti Nugenea, e noi intanto chiacchieravamo con Cartisia Somma, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, del prossimo step. Sì, perché entriamo in Napoli Express, tutte un po' domandine su Napoli, visto che comunque l'hai vissuta, l'hai conosciuta bene a fondo, anche perché 5 mesi di set penso equivalgano a un anno intero, sì, infinito, perché appunto vissuto intensamente, no? Allora, ci sei, ti metto un po' alla prova. Vai. Vediamo cosa hai imparato giù a, nella terra mia, che è anche tua, perché sicuramente ci ritornerai, ti rinnamorerai ancora una volta. L'amore l'hai trovato a Napoli?
1: No.
0: Sei fidanzata e sta sul set con te, avete fatto la stagione.
1: Sono felice.
0: Ho letto questo, ragazzi.
1: Sono felice.
0: Ho letto, scusate, il mio lavoro è anche leggere delle cose, no? Quindi leggere, informarmi su chi invito ai miei microfoni. Quindi ovviamente vado a solcherare un po', a spulciare le notizie, gli articoli di giornale, le interviste. E mi è uscito questo. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Un proverbio napoletano.
1: Ogni scarafone è bella mamma sua.
0: Bellissimo, oddio, bellissimo. Ogni scarafone. Sì. È bella mamma soia. Invece, un piatto napoletano che ti piace da impazzire, che ti fa ricreare?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Buonissima. Mamma. Te la preparavano sul set?
1: No, sul set no, però i parenti napoletani che ho a Napoli ogni tanto quando andavo mi facevano la parmigiana e i friarielli.
0: E mo' iniziate a parlare napoletano, mi facevano.
1: È partita subito la cadenza.
0: Allora, mi raccomando, i cestini napoletani, quando girate sul set portate la parmigiana, perché
1: vi prego, per favore,
0: così belli pieni con la panza, si addormentano proprio con le ore di set lunghe. E invece si mangiava bene i cestini,
1: si mangia benino. Light, molto leggeri. Io non riesco a mangiare quando lavoro, mangio sempre quando finisco, quindi light.
0: Il mio unico set cinematografico portavano la parmigiana, se lo sapessi, si c'è Frarelli pure, infatti.
1: Fantastico.
0: Io ci vogliono atterrare, però è successo.
1: Ti addormentavi.
0: Infatti non mangio, digiuna. Invece un gesto tipicamente napoletano che hai visto che oggi non ne puoi fare a meno, lo fai anche tu?
1: No, ogni tanto con le mie amiche, quando magari una è abbastanza, fa una cosa un po' furbetta, un po' sveglia, va, cioè tiene corna, faccio con il gesto delle corna, così
0: perché... tiene corna.
1: Esatto.
0: E tu mi sei Tina Sharon, ti stavo chiamando. Però ti si addice il nome Sharon.
1: Sì.
0: Mm. Sì. Invece un suono o una voce o un rumore che di Napoli ti ha colpito particolarmente, o un'immagine anche.
1: Guarda, la cosa che mi piaceva di più era fare delle camminate sul lungomare. Mi accompagnava sempre la mia collega di set Carlotta, che interpreta mia sorella nella serie. A volte ci facevamo queste passeggiate sul lungomare, quindi il rumore del mare, ti direi, perché a Roma non ce l'ho, quindi era una cosa bella, tipicamente
0: bellissima,
1: del posto.
0: Bellissima. E invece se dovessi partire per un viaggio, ecco, oltre le tue cose, anche non materiali, che porteresti della tua essenza, dei tuoi valori, della tua identità, e invece ci dovresti mettere qualcosa di Napoli in questo grande bagaglio, in questa grande valigia, cosa ci metteresti?
1: La Cassim.
0: Che serve, ma non ce l'avevi o l'hai scoperta poi pian piano, entrando anche un po' in questo mondo?
1: Ce l'ho sempre avuta ed è aumentata, diciamo, scoprendo
0: proprio ancora di più.
1: Sì, mi piace questo avere fame di vita, di sogni, così è una cosa che sicuramente mi porto, quindi porterei la cazzima, la sensibilità e poi qualcos'altro di Napoli, l'essere calorosa, nel senso accogliente verso il prossimo, è una cosa sicuramente mi porterei dal mondo napoletano.
0: Bello, bello, vedi, ecco, un po' di contaminazione fa sempre bene, poi grazie al nostro lavoro che ci permette anche di vivere culturalmente persone e mondi un po' diversi, anche se sembrano molto vicini anche geograficamente, in realtà c'è quella cosa sempre in più, un valore aggiunto, anche magari qualcosa,
1: certo,
0: di negativo che può fare la differenza.
1: Certo.
0: Allora Cartisia, entriamo adesso un po' nel presente, quindi ne abbiamo già parlato della tua ultima, del tuo ultimo set, anche perché le cose poi a un certo punto si iniziano a fare molto intense. Mare fuori arriva, Sharon arriva e improvvisamente cambia tutto. Ti chiedo proprio questo: qual è stato il primo momento in cui hai percepito questo cambio?
1: Intendi per Sharon o
0: per te Cartisia?
1: Il cambio nella mia professione, diciamo.
0: Sì, sì, nella tua professione, nella tua vita.
1: Beh,
0: cioè, c'è stato, hai percepito uno switch, c'è stato un cambiamento?
1: Sicuramente sì, sono entrata di più nel mondo del lavoro. Io ho avuto altre partecipazioni lavorative, ho fatto molto teatro, però entrare in una serie di questa importanza, di questa grandezza, sicuramente ti fa avere uno switch, no? Abbastanza importante a livello lavorativo. Però ripeto sempre, è soltanto l'inizio, è un inizio di switch, di carriera. E quindi forse l'entrata in mare fuori può essere considerata un bello switch.
0: E quando hai capito che questa cosa invece stava arrivando davvero alle persone? È stato guardandoti in TV oppure anche per strada qualcuno ti ha fermato? Ecco, quando l'hai capito hai detto oddio, è successo, sta succedendo?
1: No, è successo. L'altro mi trovavo a Napoli un paio di settimane, una settimana fa circa. A un certo punto sento una bimba piccolissima che dice Sharon, io mi giro. La guardo e lei corre ad abbracciarmi, si fionda tra le mie braccia e dice Sharon io ti adoro, e lì proprio è stato un momento in cui ho detto
0: bellissimo.
1: No, che bello, poi io amo i bimbi, quindi insomma è stata una bella emozione. Poi ti chiamano tutti Sharon ormai, quindi.
0: E infatti guarda, ti avrei chiesto proprio c'è stato qualcuno la prima volta che ti ha chiamato qualcuno Sharon, che effetto ti ha fatto, no?
1: Strano, però ormai diciamo sto facendo un po' l'abitudine al fatto che ti chiamano ovviamente come il personaggio, poi il personaggio con cui mi sto facendo conoscere, quindi anche normale. Però mi fa molto ridere perché ormai appena sento Sharon mi giro e magari neanche stanno parlando con me ma stanno chiamando
0: ormai
1: la loro amica.
0: Ci sono io anche Sharon, quindi è un doppio nome.
1: Esatto.
0: No, infatti penso sia molto un effetto d'impatto, perché poi questo personaggio comunque ti accompagnerà ancora,
1: certo,
0: per un po' di tempo.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E invece in questo nuovo set, no, cosa vorresti portare che rispetto a quello già passato non sei riuscita a portare, o che hai capito con il tempo che nelle nuove riprese potrai portare qualcosa di nuovo di te? Ovviamente,
1: ma sicuramente col tempo si migliora sempre. Io sto continuando il mio percorso, quindi io spero di, a livello tecnico, di portare un miglioramento ovviamente anche per il napoletano.
0: Sì, sì. vacanze domani,
1: esatto.
0: E così.
1: E poi sicuramente vorrei essere ancora più serena, perché quest'anno ovviamente ero, non che non fossi serena ovviamente, perché il set di Mare Fuori poi ti porta ad essere sereni, però ero molto dedita all'essere sempre molto professionale, molto sul pezzo, quindi vorrei lasciare un po' più di serietà e essere
0: e divertirmi
1: un po'. Ancora di più, cosa che già ho fatto abbondantemente, però ancora di più.
0: E anche perché rispetto all'inizio, immagino i primi giorni, no? Sono quelli un po' peggio, perché ti devi ambientare, devi comunque conoscere un po' tutti.
1: Mm-hmm.
0: E hai delle paure, perché giustamente,
1: certo,
0: il primo ciak ti dà delle cose, ti,
1: certo,
0: dà dei noti, lo rifacciamolo, oppure ti chiedono di farlo in un altro modo, quindi hai mille ansie.
1: Mm-hmm.
0: Praticamente
1: vero, vero.
0: Fin quando poi non passa un po' di tempo e finalmente puoi essere un po' più a tuo agio.
1: Tranquillo, più a tuo agio. All'inizio poi, quando il ruolo di Sharon, mi preoccupava un po', perché è totalmente diverso dalla mia persona, quindi ho detto cavolo, io entro in una serie del genere con un ruolo del genere, devo essere proprio tremendamente sul pezzo, no? E quindi all'inizio ce l'avevo un po' un'ansietta, ecco, cosa che io non lascio mai vedere. Se chiedi ai miei compagni di set non ti diranno mai che ero in ansia, me la tengo sempre per me. E poi
0: sì,
1: l'ultimo mese di set invece ero proprio Sharon all'ennesima potenza, entrata nel ruolo, mi ero calata nel ruolo, quindi è un po' il bello anche di fare una serie, no? Che tu evolvi insieme al personaggio, hai 5
0: esattamente
1: mesi.
0: Bellissimo. E invece qualche aneddoto simpatico, particolarmente fuori proprio dalle righe, c'è stato?
1: Allora, io ho delle scene al banco di pesce di famiglia con le mie sorelle.
0: Però
1: no?
0: Immagino la puzza, la cosa, il calore.
1: A Catalò, pesce free! Tutte così, ah. No?

0: questo no, il nostro lavoro c'è tanto sacrificio.
1: Assolutamente.
0: Quindi no, ci tenevo a dirlo. Bravissima. Perché poi uno si sofferma sulla battuta o sul trucco che vede il backstage.
1: Esatto.
0: E basta, però.
1: E quindi che cosa è successo? Stavo facendo questa scena in cui dovevo prendere per il viso Carlotta, dovevo stringerla, che interpreta mia sorella, e quindi mi fermavo un attimo dalle mie mansioni di pescivendola e prendevo mia sorella e la schernivo, no? Allora a un certo punto c'erano tante comparse quel giorno che ci chiedevano quanto viene quello e noi preparavamo le buste. A un certo punto è successo che casualmente è arrivata una signora che non era una comparsa, ma che pensava che quello fosse un manco di pesce vero.
0: Cioè telecamere, non vedeva niente.
1: Non so come sia successo, in quel momento non lo so, forse è
0: tipo
1: successo,
0: chi l'ha fatto entrare?
1: È successo e io a un certo grida. Oppure magari era una comparsa e semplicemente era molto suggestionata dal momento, non l'ho capito ancora questa cosa, però insomma ci vede fare questa scena un po' violenta, dice: ma che state facendo qua? Cioè vendete il pesce o fate le cose tra di voi? E noi, io e Carlotta, ci siamo guardate e siamo scoppiate a ridere.
0: Madonna.
1: Perché io continuavo a dire, lei mi diceva quanto viene il baccalà, io mi inventavo il numero perché non sapevo, ma com'è possibile, costa così tanto, è stato un momento che
0: bellissimo.
1: Raccontarlo non sembra, ma io e la mia collega siamo morte proprio dalle risate.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo dovuto stoppare.
0: Cioè surreale, ci credo, che voglio dire, subentra sta tizia che non si sa chi è, lei cioè noi eravate voi in un film e lei,
1: esatto,
0: stava a fare il film,
1: esatto,
0: suo, no?
1: Esatto. No, è stato divertentissimo.
0: Allora, ora ti dedico Gigi Finizio, lo conosci?
1: Sì.
0: L'hai ascoltato da
1: sì,
0: piccolo
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: dedicato canzoni di Gigi
1: no.
0: Finizio. Nella tua vita ti hanno dedicato dei brani napoletani, che
1: Pino
0: sono
1: Daniele
0: quelli
1: che e Gigi D'Alessio.
0: Vedi, bravo. E anche Gigi Finizio, molto romantico, molto bravo. E ti lascio ascoltare. E tu mi manchi.

0: era Gigi Finizio, super romantico, vedi, te l'ho dedicata che io, bello, perché grazie. Cartisia Somma è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e le hanno dedicato solo Gigi D'Alessio e
1: Pino Daniele.
0: E Pino Daniele, vabbè, però due
1: posso
0: big
1: dire.
0: Devo dire, basta, no? Ti stavo dicendo, impegnatevi un po' di più, ragazzi, perché sai, c'è un ritorno un po' alle serenate, cioè noi donne che vorremmo, bello, chiacchierando un po' con diverse donne di qualsiasi età, vorrebbero un ritorno un po' alle serenate.
1: Io un ritorno al romanticismo proprio in generale, dai.
0: Ai fiori, alle rose.
1: Che comunque posso dire, finora sono stata molto fortunata.
0: No, è vero, anche io. Guarda, i fiori poi li apprezzo tanto più di qualsiasi altra cosa materiale. Un gesto perché mi ricorda un po' i saggi di danza. Cioè, la mia penso anche a te,
1: sì,
0: a teatro,
1: anche a me,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi è un simbolo bellissimo, cioè un gesto, un regalo bellissimo.
1: Sì.
0: E quindi viva le serenate, viva il romanticismo. Torniamo un po' alla vecchia era. Invece noi adesso cambiamo un po' passo. Io ti leggerò alcune affermazioni e tu dovrai rispondermi solo con vero o falso.
1: Okay.
0: E poi magari ci soffermiamo su qualcosa di carino. Il successo oggi arriva più velocemente, ma dura meno.
1: Vero.
0: La tua generazione ha più opportunità rispetto a quella di prima.
1: Vero.
0: Ma allo stesso tempo ha anche molta più pressione addosso.
1: Vero.
0: I social aiutano davvero un attore emergente.
1: Vero.
0: I social però possono diventare un problema.
1: Vero.
0: Bene, Fabio, potevi fare pure falso. No, però mi aspettavo di dire la verità sulla domanda, sull'affermazione dell'attore emergente che i social possono aiutare. Cioè io spero che la risposta sia falsa, però in realtà è come hai detto tu, è vera.
1: Per essere realistici, perché
0: esatto,
1: purtroppo, io dico purtroppo è vero, perché
0: sì, che tu vieni poi da una scuola, da sei artista di famiglia, quindi hai vissuto quel lato vero artistico,
1: sì,
0: non quello di oggi del social che viene poi abbinato anche un po' per i numeri, la visibilità, no?
1: Sì, è vero, a volte adesso non è una critica ovviamente, però può succedere che magari un attore viene favorito rispetto a un altro per un numero di follower, magari perché può portare più pubblico, che per carità a livello di marketing è una scelta giustissima, però diciamo magari c'è la persona invece che sta studiando da anni così e si ritrova poi il no per una questione semplicemente di visibilità in più, che ovviamente non sto screditando nessuno,
0: però può
1: ognuno
0: succedere,
1: c'ha il proprio talento,
0: senso, può succedere.
1: Però può succedere, quindi ti dico vero, purtroppo
0: è successo e bisogna essere realistici, hai detto bene, perché può succedere. Il talento da solo non basta, a proposito di può succedere,
1: è vero o falso? Vero, il talento da solo non basta, ci deve essere accompagnato da uno studio, da una costanza, da un impegno, e il talento è bello, può farti avere quel colpo di fortuna, però non puoi basare tutta la tua carriera solamente sul talento, sicuramente.
0: Assolutamente. Invece, sei una persona competitiva?
1: Vero. Una competitività sana.
0: Sana. Mm-hmm. Ti fa influenzare dai giudizi degli altri?
1: Falso.
0: Ti riguardi quando vai in onda?
1: Vero.
0: Guardi le serie e le studi?
1: Vero.
0: Sei pronta a uscire fuori dalla comfort zone?
1: Vero.
0: Ti piacerebbe fare anche cinema?
1: Vero, verissimo.
0: Ah, che bello, non vediamo l'ora. Dai, adesso è iniziato. Invece adesso, Cartisia, un momento divertente, limited edition per te. Ed è un po' una tradizione che qui a Napoli Senza Confini faccio con i miei ospiti. Allora, se dovessi descrivere questo momento della tua vita con una sola parola, qual è?
1: Soddisfacente.
0: Bello, bello, mi piace. Invece, la prima cosa che fai appena finisce una giornata sul set?
1: Appena finisce una giornata sul set?
0: Una doccia, Cartina.
1: Mi stendo sul letto.
0: Zozza, sudata, hai ragione.
1: No, tutta, no,
0: così
1: tutta
0: vestita.
1: Sudata, così mi stendo sul letto e sto lì a scrollare magari 5 minuti TikTok così e poi vado a farmi una bella doccia.
0: Mamma mia, bello. Invece un'abitudine tua che nessuno si aspetterebbe?
1: Un'abitudine mia? Oddio. Io appena sveglia guardo il cellulare, forse
0: è un po' comune a tutti.
1: Infatti, però è molto comune come cosa.
0: Vabbè, è un'abitudine, perché c'è chi non lo fa e lo tiene lì magari ancora sul comodino per No, io subito. Per vedere cosa è successo.
1: È
0: magari
1: il mio modo
0: un
1: per
0: post.
1: Svegliarmi, perché guardo la luce del telefono.
0: Che ti fa?
1: Che mi fa proprio svegliare così al mattino. Quindi forse la prima cosa è addirittura guardare TikTok più che Instagram e WhatsApp. Non lo so, mi sveglio così, che è bruttissimo.
0: Generazione Zen. La cosa più da ventenne che fai ancora senza pensarci troppo.
1: Andare a ballare con gli amici il sabato sera. Sì, quello sicuramente.
0: Invece il provino più strano che hai fatto?
1: Provino più strano che ho fatto? Oddio. Posso dire quello per Mare Fuori? No, però non è che è strano. È stato particolare. È stato molto, molto particolare, molto suggestivo. Entravo in una realtà molto diversa dalla mia. Quindi è stato molto, molto divertente, ti potrei dire. Anzi, forse il provino più strano è stato perché io a un certo punto ho fatto il provino proprio con Greta e Carlotta, che poi sono state scelte, siamo state scelte tutte e tre
0: assieme.
1: Wow, e noi ci hanno accoppiato tutte e tre assieme per il provino casualmente. E poi siamo state prese tutte e tre insieme. Quindi forse questa è stata una peculiarità, diciamo, dei provini.
0: Esatto. No, ma guarda che spesso lo fanno i casting, nel senso loro hanno un'idea di chi può funzionare insieme, lo fanno vedere anche proprio in scena.
1: Sì.
0: E mi ricordavo anche, succede anche nel ballo, e magari
1: per
0: tra,
1: vedere
0: tra
1: l'alchimia,
0: tante
1: la
0: persone mettevano accorpate quelle 6-8 e poi guarda caso ci ritrovavamo proprio noi le ultime del gruppo. Una cosa che hai imparato sul set e che ti porterai sempre dietro?
1: Una cosa che ho imparato sul set, l'aiutarsi a vicenda. Sul set di Mare Fuori è una cosa che si vive tantissimo. Noi siamo tutti giovani artisti che vogliono all'inizio, no? Che emergenti. E quindi c'è questo costante aiutarsi tra di noi, che siamo diventati veramente amici per la vita, penso. Me li porterò sempre nel cuore. Quindi io, un aiutarsi a vicenda, una cosa che ho imparato molto da loro.
0: Bellissimo, è vero. E invece, ultima cosa che ti chiedo, una scena che ti ha messo davvero in difficoltà.
1: Quando a Sharon viene spezzato il cuore nei flashback e si capisce un po' il motivo del suo essere così arida di sentimenti. Quella è stata una scena molto, molto intensa perché mi ha riportato ad un evento che mi è successo da più piccolina, quindi me l'ha fatto un po' rivivere. Ed è il bello poi di questo mestiere, no? Che confronti la tua vita con quella del personaggio.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ci sono storie che non iniziano sotto i riflettori. Nascono lontano, dal rumore, tra sogni sussurrati e piccoli inizi che nessuno vede. Crescono piano, prendono forma tra tentativi, paure e desideri. Finché a un certo punto trovano la loro luce. E quando succede, non è solo spettacolo, è vita che diventa racconto. È qualcuno che finalmente trova il suo posto sulla scena.

0: amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, come state? Sono io Fabiola Ciminella e oggi diamo inizio ad una nuova puntata, ad una nuova avventura, una nuova storia, e qui accanto a me c'è un ospite straordinaria, giovanissima, e qui sapete che in questo spazio, insomma, io ho sempre l'onore, lo dico davvero con tanta gioia, di ospitare talenti, talenti veri che poi prima o poi, ecco, trovano la loro voce. Napoli in un certo senso è legata a questa storia. Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato un po' a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi con noi una giovane protagonista che ha attraversato vari traguardi per poi arrivare nel suo posto giusto, in un certo senso, con intensità e tanti sogni che porta dietro con sé, e tra l'altro è stata proprio una delle protagoniste di una serie che accompagna da anni noi appassionati di Mare Fuori 6, ed è proprio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli Cartisia Somma. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie Fabiola, è un piacere essere qui.
0: È bellissima, ragazzi, vi giuro, un angelo, divina, è meravigliosa. E io tra l'altro le ho promesso a microfoni spenti che dovrò guardare la serie per lei, perché a me è sfuggita solo per impegni lavorativi la sesta stagione, e quindi non vedo l'ora. Ecco, prima ho chiacchierato con te, poi dopo l'andrò a vedere. Forse è ancora più bello così, conoscere, ecco, gli attori fuori dal set, è vero?
1: Vero, verissimo.
0: Allora, come stai? Come vai? In che periodo sei oggi, Cartisia?
1: Io sto molto bene, tu?
0: È abbastanza bene.
1: Beh, è un periodo sicuramente bello, bellissimo, stanno accadendo tante cose, è molto emozionante, molto impegnativo anche, diciamo, è il dopo serie, no? Si seminano e si raccolgono i frutti del lavoro fatto, quindi sicuramente è un bel periodo.
0: Allora, quindi tu sei la new entry della sesta stagione, questa serie fenomeno che è tornata su Rai Play dal 4 marzo, sì. Mm-hmm. E interpreti la bellissima Sharon, quindi ecco che un po' incasina la sua vita e anche quella delle sorelle minori, se non erro, per poi finire all'IPM di Napoli e sconvolgere anche lì dentro la situazione IPM, che è sempre un po' incasinata. Mm-hmm. Però ho letto da qualche parte che il tuo ruolo somiglia un pochettino a quello di Rosa Ricci, ma non è esattamente Rosa Ricci. Perché questa somiglianza e perché si è detta questa cosa?
1: Allora, sicuramente il personaggio di Rosa sappiamo che è importantissimo nella serie, e anche il mio personaggio inizia ad avere una sua importanza che poi andrà man mano magari ad aumentare con il corso anche della settima stagione. Io dico sempre...
0: Ah, ci ha spoilerato qualcosa!
1: L'hanno confermata questa settima stagione.
0: Wow, che bello!
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: bellissimo.
1: A giugno ci ritroveremo sul set per le riprese, quindi questa è una bellissima cosa. Beh, io dico sempre che di Rosa Ricci ce n'è una sola, la fantastica Maria Esposito è ineguagliabile nel suo ruolo. Sharon ci prova a fare la boss, alla cosiddetta cazzimma, come dite voi.
0: Vedete, con questo volto angelico, sotto c'è qualcosa
1: sotto
0: di misterioso.
1: Sotto c'è qualcosa, sì. E Sharon, insomma, con la sua determinazione, con la sua ambizione, tenta di eguagliare un po' quel ruolo, però mantenendo comunque la sua identità. E Sharon ha una bellissima identità, tutta da scoprire, che man mano scopriremo meglio.
0: Che poi, tra l'altro, mi ha anche detto che parlavi perfettamente un dialetto napoletano, come vuole da serie.
1: Oddio,
0: no?
1: Perfettamente. Io
0: cosa ti
1: so.
0: Hanno detto sul tuo dialetto?
1: Mi hanno detto che sono stata abbastanza brava, da migliorare, lo dico da sola, con la settima ancora devo migliorare con il dialetto. Non è semplice, il napoletano è una lingua meravigliosa, ma è una lingua a tutti gli effetti. Quindi io ho studiato, ci ho provato, e diciamo che punto a migliorarmi sempre di più, però insomma è diventato un po' una seconda lingua, dai.
0: Vedi, allora, una bella vacanza che qui anche con un'amica artista che è qui con noi, una bella vacanza a Napoli.
1: Assolutamente.
0: Un paio di mesi giù a Napoli, vi faccio vedere come
1: magari
0: tornate belle ricche napoletane, okay, proprio inside con quell'intercalare, perché poi noi, anche se parliamo in perfetta dizione tra virgolette, c'è sempre quel canto, perché noi parliamo ma è come se cantassimo.
1: Vero.
0: No? E invece che personaggio è Sharon, oltre la sua determinazione e la sua voglia poi in un certo senso di riscatto?
1: È verissimo,
0: no?
1: Sì, Sharon è una ragazza senza scrupoli, molto determinata, ambiziosa. Lei, diciamo, viene da un contesto molto umile, lei gestisce il banco di pesce insieme alla sua famiglia e vuole riscattarsi, come hai detto tu, vuole ambire ad una vita diversa. diversa. E diciamo che secondo lei l'unica possibilità per ambire ad una vita diversa è quella del malaffare, della malavita, che lei considera come unico raggio di salvezza.
0: Esatto.
1: E per questo poi prende delle scelte sbagliate, portando con sé anche nel baratro le sue sorelline, e scatena quindi gli equilibri all'interno dell'IPM. Però Sharon non è solamente la cattiva che vuole fare la cattiva. Sharon è tanto altro, Sharon è tante sfumature, tante sfaccettature e tante anche fragilità, perché tutti i cattivi hanno le loro fragilità e Sharon sicuramente le tiene nascoste, ma le ha. Quindi sicuramente è determinazione e ambizione, ma anche in un certo senso ha una sua sensibilità, ecco, nascosta ma c'è.
0: È nascosta, è un po' come la vita reale, no?
1: Sì.
0: In un certo senso tendiamo sempre a nascondere le nostre fragilità, debolezze, il lato più sensibile, proprio per non essere attaccato, e viviamo con una specie di armatura. E questi sono anche i personaggi della serie Mare Fuori 6 che parlano comunque a un pubblico, parlano comunque a una generazione. E tu hai sicuramente interpretato un ruolo tanto importante, tanto intenso in un certo senso. Mm-hmm. Ma lo seguivi già da prima? Ti saresti mai vista, ecco, un giorno in quella serie TV?
1: Allora, io la seguivo, Mare Fuori, ero un'attenta spettatrice, mi è sempre piaciuto da matti. Poi ho sempre apprezzato molto il messaggio di Mare Fuori, il messaggio della seconda possibilità, della speranza, del riprovarci un'altra volta. E poi i personaggi non rappresentano degli eroi, ma giovani ragazzi come me, come noi, che insomma tradiscono, sbagliano, hanno paura, amano. Quindi mi è sempre piaciuto tantissimo il messaggio che portava. E poi i progetti arrivano, c'è sempre la possibilità magari di entrare in qualche progetto, però non mi sarei mai immaginata di entrare in una serie di una tale importanza, soprattutto una serie napoletana, poi essendo io romana, e quindi insomma è stata una bella sorpresa.
0: Una bella sfida anche. Era Sharon, però noi ci prendiamo una pausa, dopo torniamo e vogliamo sapere ancora di più di Cartisia Somma, e vi lascio con un Rero Jazz che è proprio James Enese sulle note di A Vita in a Giostra. Te lo
1: Meraviglia.
0: Faccio ascoltare e noi torniamo tra pochissimo. Ciao.

0: bambino lo chiamavo Fratello Jazz e spesso diceva che la sua musica non sarebbe stata la stessa senza il sax suo ruvido. Lui era James Senese, una voce anche straordinaria e soprattutto una musica pazzesca che ha fatto la storia di Napoli. Allora, noi siamo qui ai microfoni con Cartisia Somma, eccoci qua, ben ritrovata, una piccola pausa. Ma adesso, Cartisia, abbiamo parlato del personaggio di Sharon di Mare Fuori sul set, però torniamo un po' indietro, no? E andiamo a scoprire le tue radici, la tua partenza, perché nel mio format si parte un po' da lì per poi arrivare fino al presente e poi ai progetti futuri, un po' quello che si sogna e si spera di guardare un po' avanti. Allora, volevo chiederti, Cartisia, che bambina era da piccola? Cosa sognava? Come si aspettava già questo?
1: Allora, io ho sempre sognato in realtà di fare l'attrice. Quando a 4-5 anni mi chiedevano che vuoi fare da grande, io rispondevo sempre l'attrice, non ho mai risposto un mestiere diverso. Io vengo da una famiglia di artisti, di attori, quindi diciamo respiravo polvere di palcoscenico fin dalla tenera età, li seguivo sul set, nei teatri, quindi io ho capito che non mi bastava più guardare quell'arte, avevo bisogno di entrarci dentro e quindi fin da piccolina ho iniziato a studiare con i corsi di recitazione. Poi adesso sono in accademia dove studio teatro, quindi insomma è una passione che è nata fin dalla tenera età e che mi porto tutt'oggi con una forza incredibile, no? Un amore incredibile verso quest'arte.
0: Che bello, e quindi hai detto figlia d'arte, quindi hai vissuto comunque sempre quell'atmosfera di set, di spettacolo, quindi non hai dovuto poi scoprire, ecco, come funzionasse davvero, l'hai percepito, l'hai vissuto in casa. E nella ragazza di oggi cosa c'è della bambina di ieri? Cosa ti sei portata dietro negli anni e non hai mai abbandonato?
1: Mi sono portata sicuramente una grinta che c'era già da piccolina, una grinta, una determinazione, l'essere un po' capatosta, no? Sì, quello me lo sono portato fin da piccolina. E poi l'essere solare, insomma, e quella sensibilità che io ho a cuore, che fa molto parte di me. Quindi queste sono sicuramente le cose che mi sono portata dietro della mia bimba.
0: Bella, i tre elementi fondamentali che poi, ecco, scoprendo Napoli e anche un po' la lingua, un po' il dialetto, anche il modo in cui viviamo noi napoletani, cosa hai notato, ecco, in questi mesi? Penso siano stati comunque cinque mesi di set,
1: sì,
0: giù a Napoli, magari di diverso rispetto alla tua Roma. C'è stato qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Siete calorosi, siete accoglienti.
0: Che anche romano è bello caloroso.
1: Sì, però a Napoli c'è proprio questo senso, oserei dire quasi di famiglia, nel senso siete molto accoglienti, molto calorosi, vi piace la chiacchiera.
0: Alcune volte troppo.
1: Invece è bellissima questa cosa, perché tu scendi semplicemente a prenderti un caffè e lì inizi a parlare con il barista, oppure insomma è bellissima questa cosa, siete così accoglienti che veramente mi avete scaldato il cuore per questi cinque mesi in cui Napoli è diventata la mia casa.
0: Che bello, si riempie un po' la giornata, no?
1: Sì.
0: Anche se è piatta,
1: è vero,
0: è anche un po' giù, un po' triste, ecco, con un semplice caffè preso al bancone con,
1: esatto,
0: il barista, perché è molto teatrale Napoli, no?
1: Sì.
0: In qualsiasi angolo, in qualsiasi posto si respira la teatralità, ma nel bene, non nel male della sua figura e della sua essenza. E invece questi momenti sono stati sicuramente belli, no? Che hai vissuto a Napoli e sul set, come ne hai fatto parte anche di altri.
1: Mm-hmm.
0: Ma c'è stato un momento in cui anche più da piccolina difficile, che ti ha fatto pensare forse non ce la farò? C'è stato un momento un po' difficile,
1: Ma
0: di insicurezza sul tuo percorso?
1: In realtà sono così giovane che dire addirittura già un momento difficile mi sembra un po' troppo quasi dirlo. Io sono sempre partita studiando, ho fatto i miei studi e sto facendo i miei studi e penso di essere soltanto proprio all'inizio, inizio della mia carriera, quindi ancora non ho trovato quella difficoltà del lavoro. Sappiamo che questo mestiere è fatto di alti e bassi, molto precario a volte, quindi insomma le difficoltà sono dietro l'angolo, però sinceramente finora sto studiando, sto facendo il mio percorso, quindi insomma sono abbastanza fiduciosa. Poi l'importante è mantenere sempre la propria costanza, il proprio impegno, e magari poi si viene ripagati in quel senso.
0: No, ma infatti questo è importantissimo, e non bisogna mai sentirsi incapaci o, come posso dirti, in un certo senso avere una pressione addosso di non farcela.
1: Esatto.
0: Io infatti intendevo difficoltà non tanto, ecco, per i no che ne dobbiamo avere nella vita, e
1: ovvio,
0: sono giusti che siano
1: parte.
0: Ma proprio per tuoi personali, capito, delle incertezze tue intime, personali, su questo lavoro, perché
1: sono una ragazza di 20 anni, sono piccolissima,
0: quindi sogni, e l'importante è sognare.
1: Sì, però le debolezze, le preoccupazioni, le ansie ci sono, ovviamente fanno parte dell'adolescenza, no? Io sono ancora nella fase piena dell'adolescenza, quindi sicuramente fanno parte anche del mio percorso, però è il bello di essere giovani, il bello di essere umani, fanno parte di noi, no?
0: Invece c'è un consiglio che in questi ultimi mesi di lavoro ti hanno dato e che porterai sempre con te?
1: Di tenermi sempre con i piedi per terra, non lasciarsi mai troppo influenzare dalle cose che avvengono intorno, perché magari ci sono dei momenti in cui, tipo il momento in cui sto vivendo, in cui tutto sembra bellissimo, però bisogna sempre mantenere i piedi per terra, mantenersi, diciamo, umili, si può dire, e seguire sempre i propri sogni, però mantenendo comunque i propri valori, che è la cosa più importante, soprattutto in un mondo del genere come lo spettacolo.
0: Bravo, bravo chi ti ha consigliato questo, ma anche perché apparentemente, per quello che ti ho vissuto in queste poche ore, sei una ragazza, perché hai 20 anni, e a me sembra di parlare comunque con una donna più matura.
1: Grazie,
0: perché
1: bello.
0: Ti vedo sì molto consapevole di quello che sei, di quello che stai facendo, e molto con i piedi per terra, quindi non che è presa da questo momento un po' wow, che in realtà
1: ti posso dire una cosa, questo qui è merito dei miei genitori, lo voglio dire se mi stanno ascoltando, questo è proprio un insegnamento che mi hanno lasciato di più i miei genitori, quindi grazie mamma e papà.
0: Che bella, è vero, grazie sempre a loro, no? Chi ha la fortuna di poter avere un'educazione e un appoggio, no? In un certo senso così importante, il nucleo familiare poi è anche tutto quello che poi siamo noi e diventiamo.
1: Verissimo.
0: Noi e anche il rapporto con gli altri. Invece se dovessi parlare alla Cartisia di qualche anno fa, proprio da ragazza, da più piccola, cosa le diresti oggi?
1: Lascia indietro il giudizio, la paura del giudizio altrui, lasciala indietro e pensa al tuo percorso, a te stessa, perché intorno a te parleranno sempre, l'importante è che
0: se ne parli.
1: Che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli.
0: Esatto, guarda, mi hanno insegnato sempre questo.
1: Ragazzi,
0: Fabio, ma che te ne fotto? No, o se ne parla bene o se ne parla male, la gente tanto ne parla.
1: Esatto.
0: Quindi l'importante
1: lascia
0: è che ne parlano.
1: Verissimo,
0: di te, perché poi fondamentalmente ti fanno protagonista in cose che magari stesso tu non
1: che
0: sai.
1: Che neanche sai, no? Esatto, a volte sai che hai fatto. Ah no, non l'ho fatto, non lo so, non lo sapevo.
0: Sì, lasciamo parlare. L'importante è che se ne parla, perché se se ne parla vuol dire che lasci un segno.
1: Vero.
0: Ok? E poi se se ne può parlare male, possiamo percepire sicuramente che quel parlare male sono i famosi pregiudizi e le critiche o l'invidia che le ragazzine vorrebbero stare al posto tuo. Semplice, fine. Poi immagino nell'era dei social, nella tua generazione. E a proposito, sono curiosa perché io sono più grandina di te.
1: Sei una pischella.
0: No, prima mi hai dato 25 anni, ma
1: benissimo.
0: Non ne ho 25, però grazie. Come la vivi? Come si vive, anzi, scusa, sui social con il successo che hai avuto, comunque una serie seguita, vista, alla tua età, in questo momento storico?
1: I social, ovviamente sappiamo che Mare Fuori ha una risonanza, diciamo, mediatica molto, molto elevata, no? E quindi diciamo che è molto parlata come serie sui social. Io si vivono sia le critiche che le cose positive. Sicuramente noi abbiamo un po' il trend, abbiamo questa cosa noi ragazzi che per tutto è cringe, diciamo che tutto è cringe. È assurda questa cosa.
0: Ma poi io la prima volta sentii cringe, cos'è? Mi fece un'intervista. Cos'è per te cringe? Io dico, scusami tesoro mio, io sono degli anni 90, vabbè, cosa vuol dire Grinch, capito? Infatti mia sorella Noemi, oddio è crincissimo, oddio, credo tu i termini così. E quindi sei Grinch anche tu? Grinch, Grinch.
1: Sono uscite alcune scene di Mare Fuori, prese fuori dal contesto, sì. Che c'è una scena che sicuramente chi sta ascoltando conosce, che è quella Sim Madison e Sharon, il signore del quartiere. E quella lì hanno detto tutti che è cringissima. E quindi c'è questo trend ormai sui social che si è avviato. Però è divertente.
0: Vabbè,
1: anche di questo.
0: Lasciamolo fare, dai.
1: È divertentissimo. Quindi insomma con i social ho un rapporto. Io purtroppo leggo molti commenti, sono molto
0: curiosa.
1: Sono molto curiosa anche di avere un feedback del pubblico, che poi è grazie al pubblico che, no, che noi portiamo avanti questa serie. E quindi il social ho un rapporto un po' così. Sono attiva, leggo, sono curiosa. E, però per ora posso dire soltanto feedback abbastanza positivi per questa sesta stagione.
0: Bravi, ma anche perché come potrebbero non... Allora, intanto se sei su quel set vuol dire che te lo meriti, punto primo. Quindi vuol dire che sai fare il tuo lavoro e sei un'attrice che merita quel posto. Poi è giusto che non si può piacere a tutti,
1: certo,
0: quello lo
1: ovvio.
0: Dobbiamo sapere. Però mi fa piacere questo tuo approccio con il social, perché certe persone magari possono anche rimanerci male. Ci sono delle critiche costruttive, possono essere wow, ma questo è da addetti ai lavori, da casting, da registi nel tuo caso. Però è particolare perché poi siamo in un'era dove, ecco, anche Sanremo, che l'abbiamo vissuto per pochi mesi fa, anche da lì si estrapolavano pezzi, cose per i meme. Quindi dobbiamo essere un po' abituati, no, a vedere anche questo aspetto su noi stessi più leggero.
1: No,
0: un
1: bisogna prendere tutto.
0: Sì, un po' autoironico, un po' riderci su.
1: Sì.
0: Va bene. Noi abbiamo scoperto un po' le radici e di Cartisia. Sono molto contenta che hai raccontato qualcosa di te, un po' più personale, no? Anche perché forse è la prima volta che sei ai microfoni.
1: Io sono la prima volta e sono contentissima di averlo fatto con te, veramente.
0: Bene, dai, mi fa piacere. Allora, noi ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare A Voce Napoli di New Genea e noi torniamo tra pochissimo.

0: eccoci qui con il duo, i famosi musicisti Nugenea, e noi intanto chiacchieravamo con Cartisia Somma, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, del prossimo step. Sì, perché entriamo in Napoli Express, tutte un po' domandine su Napoli, visto che comunque l'hai vissuta, l'hai conosciuta bene a fondo, anche perché 5 mesi di set penso equivalgano a un anno intero, infinito, perché appunto vissuto intensamente, no? Allora, ci sei, ti metto un po' alla prova. Vai. Vediamo cosa hai imparato giù nella terra mia, che è anche tua, perché sicuramente ci ritornerai, ti innamorerai ancora una volta. L'amore l'hai trovato a Napoli?
1: No.
0: Sei fidanzata e sta sul set con te, avete fatto la stagione.
1: Sono felice.
0: Ho letto,
1: sono
0: questo, raga.
1: Sono felice.
0: Ho letto, scusate, dai. Il mio lavoro è anche leggere delle cose, no? Quindi leggere, informarmi su chi invito ai miei microfoni. Quindi ovviamente vado a solcherare un po', a spulciare le notizie, gli articoli di giornale, le interviste. E mi è uscito questo. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Un proverbio napoletano.
1: Ogni scarafone è bella mamma sua.
0: Bellissimo, oddio, bellissimo. Ogni scarafone. Sì. È bella mamma soia. Invece, un piatto napoletano che ti piace da impazzire, che ti fa ricreare?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Buonissima. Te la preparavano sul set?
1: No, sul set no, però i parenti napoletani che ho a Napoli, ogni tanto quando andavo mi facevano la parmigiana e i friarielli.
0: E poi ho iniziato a parlare napoletano, mi facevano.
1: È partita subito la cadenza, vedi?
0: Allora, mi raccomando, i cestini napoletani, quando girate sul set portate la parmigiana, perché
1: vi prego, per favore,
0: così belli pieni con la panza, si addormentano proprio con le ore di set lunghe. E invece si mangiava bene i cestini,
1: si mangia benino. Light, molto leggeri. Io non riesco a mangiare quando lavoro, mangio sempre quando finisco, quindi light.
0: Il mio unico set cinematografico portavano la parmigiana, se lo sapessi, si c'è friarielli pure,
1: fantastico.
0: Vogliono atterrare, però è successo.
1: Ti addormentavi.
0: Infatti non mangio, digiuna. Invece un gesto tipicamente napoletano che hai visto e che oggi non ne puoi fare a meno, lo fai anche tu?
1: No, ogni tanto con le mie amiche, quando magari una è abbastanza, fa una cosa un po' furbetta, un po' sveglia, va, cioè tiene corna, faccio quel gesto delle corna. Così,
0: così perché... tiene corna.
1: Esatto.
0: Tu mi sei Tina, Sharon ti stavo chiamando. Però ti si addice il nome Sharon.
1: Sì.
0: Sì. Invece un suono o una voce o un rumore che di Napoli ti ha colpito particolarmente, o un'immagine anche.
1: Guarda, la cosa che mi piaceva di più era fare delle camminate sul lungomare. Mi accompagnava sempre la mia collega di set Carlotta, che interpreta mia sorella nella serie. A volte ci facevamo queste passeggiate sul lungomare, quindi il rumore del mare, ti direi, perché a Roma non ce l'ho, quindi era una cosa bella, tipicamente
0: bellissima,
1: del posto.
0: Bellissima. E invece se dovessi partire per un viaggio, ecco, oltre le tue cose, anche non materiali, che porteresti della tua essenza, dei tuoi valori, della tua identità, e invece dovresti mettere qualcosa di Napoli in questo grande bagaglio, in questa grande valigia, cosa ci metteresti?
1: La cassima.
0: Che serve, ma non ce l'avevi o l'hai scoperta poi pian piano, entrando anche un po' in questo mondo?
1: Ce l'ho sempre avuta ed è aumentata, diciamo, scoprendo
0: proprio ancora di più.
1: Sì, mi piace questo avere fame di vita, di sogni, così è una cosa che sicuramente mi porto, quindi porterei la cazzimma, la sensibilità e poi qualcos'altro di Napoli, l'essere calorosa, nel senso accogliente verso il prossimo, è una cosa sicuramente mi porterei dal mondo napoletano.
0: Bello, bello, vedi, ecco, un po' di contaminazione fa sempre bene, poi grazie al nostro lavoro che ci permette anche di vivere culturalmente persone e mondi un po' diversi, anche se sembrano molto vicini anche geograficamente, in realtà c'è quella cosa sempre in più, un valore aggiunto, anche magari qualcosa di negativo che può fare la differenza. Allora Cartisia, entriamo adesso un po' nel presente, quindi ne abbiamo già parlato della tua ultima del tuo ultimo set, anche perché le cose poi a un certo punto si iniziano a fare molto intense. Mare fuori arriva, Sharon arriva e improvvisamente cambia tutto. Ti chiedo proprio questo: qual è stato il primo momento in cui hai percepito questo cambio?
1: Intendi per Sharon o
0: per te Cartisia?
1: Il cambio nella mia professione, diciamo.
0: Sì, nella tua professione, nella tua vita.
1: Beh, cioè,
0: c'è stato, hai percepito uno switch, c'è stato un cambiamento?
1: Sicuramente sì, sono entrata di più nel mondo del lavoro. Io ho avuto altre partecipazioni lavorative, ho fatto molto teatro, però entrare in una serie di questa importanza, di questa grandezza, sicuramente ti fa avere uno switch, no? Abbastanza importante a livello lavorativo. Però ripeto sempre, è soltanto l'inizio, è un inizio di switch, di carriera. E quindi forse l'entrata in mare fuori può essere considerata un bello switch.
0: E quando hai capito che questa cosa invece stava arrivando davvero alle persone? È stato guardandoti in TV oppure anche per strada qualcuno ti ha fermato? Ecco, quando l'hai capito hai detto: oddio, è successo, sta succedendo?
1: No, è successo. L'altro, mi trovavo a Napoli una settimana fa circa. A un certo punto sento una bimba piccolissima che dice: Sharon! Io mi giro, la guardo e lei corre ad abbracciarmi, si fionda tra le mie braccia e dice: Sharon, io ti adoro! E lì proprio è stato un momento in cui ho detto:
0: bellissimo.
1: No, che bello, poi io amo i bimbi, quindi insomma è stata una bella emozione. Poi ti chiamano tutti Sharon ormai.
0: E infatti, guarda, io ti avrei chiesto proprio, c'è stato qualcuno la prima volta che ti ha chiamato qualcuno Sharon, che effetto ti ha fatto, no?
1: Strano, però ormai diciamo sto facendo un po' l'abitudine al fatto che ti chiamano ovviamente come il personaggio, poi il personaggio con cui mi sto facendo conoscere, quindi anche normale. Però mi fa molto ridere perché ormai appena sento Sharon mi giro e magari non è che stanno parlando con me, ma stanno chiamando
0: ormai
1: la loro amica.
0: Ci sono io anche Sharon, quindi è un doppio nome.
1: Esatto.
0: No, infatti penso sia molto un effetto d'impatto, perché poi questo personaggio comunque ti accompagnerà ancora,
1: certo,
0: per un po' di tempo.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E invece in questo nuovo set, no, cosa vorresti portare che rispetto a quello già passato non sei riuscita a portare, o che hai capito con il tempo che nelle nuove riprese potrai portare qualcosa di nuovo, di te ovviamente?
1: Ma sicuramente col tempo si migliora sempre. Io sto continuando il mio percorso, quindi io spero di, a livello tecnico, di portare un miglioramento ovviamente anche per il napoletano.
0: Sì, sì. Vacanze. Domani,
1: esatto.
0: Così.
1: E poi sicuramente vorrei essere ancora più serena, perché quest'anno ovviamente ero, non che non fossi serena ovviamente, perché il set di Mare Fuori poi ti porta ad essere sereni, però ero molto dedita all'essere sempre molto professionale, molto sul pezzo, quindi vorrei lasciare un po' più di serietà e essere
0: divertirmi un po'.
1: Ancora di più, cosa che già ho fatto abbondantemente, però ancora di più.
0: E anche perché rispetto all'inizio, immagino i primi giorni, no? Sono quelli un po' peggio, perché ti devi ambientare, devi comunque conoscere un po' tutti.
1: Mm-hmm.
0: Hai delle paure, perché giustamente,
1: certo,
0: il primo Chuck ci dà delle cose, ti,
1: certo,
0: dà dei no, ti dà dove rifacciamolo, oppure ti chiedono di farla in un altro modo, quindi hai mille ansie.
1: Mm-hmm.
0: Praticamente
1: vero.
0: Fin quando poi non passa un po' di tempo e finalmente puoi essere un po' più a tuo agio.
1: Tranquillo, più a tuo agio. All'inizio poi, quando il ruolo di Sharon mi preoccupava un po', perché è totalmente diverso dalla mia persona, quindi ho detto: cavolo, io entro in una serie del genere, con un ruolo del genere, devo essere proprio tremendamente sul pezzo, no? E quindi all'inizio ce l'avevo un po' un'ansietta, ecco, cosa che io non lascio mai vedere. Se chiedi ai miei compagni di set, non ti diranno mai che ero in ansia, me la tengo sempre per me. E poi
0: sì,
1: l'ultimo mese di set invece ero proprio Sharon all'ennesima potenza, ero entrata nel ruolo, mi ero calata nel ruolo, quindi è un po' il bello anche di fare una serie, no? Che tu evolvi insieme al personaggio, hai 5
0: esattamente
1: mesi.
0: Bellissimo. E invece qualche aneddoto simpatico, particolarmente fuori proprio dalle righe, c'è stato?
1: Allora, io ho delle scene al banco di pesce di famiglia con le mie sorelle.
0: Però
1: no?
0: Immagino quella puzza, la cosa, il calore.
1: Accattato pesce frio, con quell'odore, con il sole proprio.
0: Ragazzi, perché fare l'attore, essere attori, attrici, conduttori, tutto il mondo, quello bello che vedete solo la confezione finale.
1: Il lavoro di tante
0: non è la puzza di pesce in sé,
1: no.
0: No, non scherzo, ci sono altre cose, però anche dietro questo il nostro lavoro c'è tanto sacrificio.
1: Assolutamente.
0: Quindi no, ci tenevo a dirlo. Bravissima. Perché poi uno si sofferma sulla battuta o sul trucco che vede il backstage.
1: Esatto.
0: E basta, però.
1: E quindi che cosa è successo? Stavo facendo questa scena in cui dovevo prendere per il viso Carlotta, dovevo stringerla, che interpreta mia sorella, e quindi mi fermavo un attimo dalle mie mansioni di pescivendola e prendevo mia sorella e la schernivo, no? Allora a un certo punto c'erano tante comparse quel giorno che ci chiedevano quanto viene quello e noi preparavamo le buste. A un certo punto è successo che casualmente è arrivata una signora che non era una comparsa, ma che pensava che quello fosse un manco di pesce vero.
0: Cioè telecamere, non vedeva niente.
1: Non so come sia successo, in quel momento non lo so, forse è
0: tipo
1: successo,
0: chi l'ha fatto entrare?
1: È successo e io a un certo grida. Oppure magari era una comparsa e semplicemente era molto suggestionata dal momento, non l'ho capita ancora questa cosa, però insomma ci vede fare questa scena un po' violenta, dice: ma che state facendo qua? Cioè vendete il pesce o fate le cose tra di voi? E noi, io e Carlotta, ci siamo guardate e siamo scoppiate a ridere.
0: Madonna.
1: Perché io continuavo a dire, lei mi diceva quanto viene il baccalà, io mi inventavo il numero perché non sapevo, ma com'è possibile, costa così tanto, è stato un momento che
0: bellissimo.
1: Raccontarlo non sembra, ma io e la mia collega siamo morte proprio dalle risate.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo dovuto stoppare.
0: Cioè surreale, ci credo, che voglio dire, subentra sta tizia che non si sa chi è, lei, cioè noi eravate voi in un film e lei,
1: esatto,
0: stava a fare il film,
1: esatto,
0: suo, no?
1: Esatto. No, è stato divertentissimo.
0: Allora, ora ti dedico Gigi Finizio, lo conosci?
1: Sì.
0: L'hai ascoltato da piccolo?
1: Sì,
0: ti hanno dedicato canzoni di Gigi
1: no.
0: Finizio? Nella tua vita ti hanno dedicato dei brani napoletani che
1: Pino
0: sono
1: Daniele
0: quelli
1: e Gigi D'Alessio.
0: Vedi, bravo. E anche Gigi Finizio, molto romantico, molto bravo. E ti lascio ascoltare. E tu mi manchi.

0: lui era Gigi Finizio, super romantico, vedi, te l'ho dedicata io, bello, perché Cartisia Somma è qui ai microfoni di Rai Radio Lev Napoli e le hanno dedicato solo Gigi D'Alessio e
1: Pino Daniele.
0: E Pino Daniele, vabbè, però due
1: posso
0: big
1: dire.
0: Devo dire, bastano, ti stavo dicendo, impegnatevi un po' di più ragazzi, perché sai, c'è un ritorno un po' alle serenate, cioè noi donne
1: che
0: vorremmo,
1: bello,
0: chiacchierando un po' con diverse donne di qualsiasi età, vorrebbero un ritorno un po' alle serenate.
1: Io un ritorno al romanticismo proprio in generale, dai.
0: Ai fiori, diciamo, alle rose.
1: Che comunque posso dire, finora sono stata molto fortunata.
0: No, è vero, anche io. Guarda, i fiori poi li apprezzo tanto, sì, più di qualsiasi altra cosa materiale. Un gesto perché mi ricorda un po' i saggi di danza. Cioè la mia penso anche a te,
1: sì,
0: al teatro,
1: anche a me,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi è un simbolo bellissimo, cioè un gesto, un regalo bellissimo.
1: Sì.
0: E quindi viva le serenate, viva il romanticismo. Torniamo un po' alla vecchia era. Invece noi adesso cambiamo un po' passo. Io ti leggerò alcune affermazioni e tu dovrai rispondermi solo con vero o falso.
1: Okay.
0: E poi magari ci soffermiamo su qualcosa di carino. Il successo oggi arriva più velocemente, ma dura meno.
1: Vero.
0: La tua generazione ha più opportunità rispetto a quella di prima.
1: Vero.
0: Ma allo stesso tempo ha anche molta più pressione addosso.
1: Vero.
0: I social aiutano davvero un attore emergente.
1: Vero.
0: I social però possono diventare un problema.
1: Vero.
0: Bene, Fabio, potevi fare pure falso. No, però mi aspettavo di dire la verità sulla domanda, sull'affermazione dell'attore emergente che i social possono aiutare. Cioè io spero che la risposta sia falsa, però in realtà è come hai detto tu, è vera.
1: Per essere realistici, perché
0: esatto,
1: purtroppo, io dico purtroppo è vero, perché
0: sì, che tu vieni poi da una scuola da sei artista di famiglia, quindi hai vissuto quel lato vero artistico,
1: sì,
0: non quello di oggi del social che viene poi abbinato anche un po' per i numeri, la visibilità, no?
1: Sì, è vero, a volte, adesso non è una critica ovviamente, però può succedere che magari un attore viene favorito rispetto a un altro per un numero di follower, magari perché può portare più pubblico, che per carità a livello di marketing è una scelta giustissima, però diciamo magari c'è la persona invece che sta studiando da anni così e si ritrova poi il no per una questione semplicemente di visibilità in più, che ovviamente non sto screditando nessuno,
0: però può
1: ognuno
0: succedere,
1: c'ha il proprio talento,
0: senso, può succedere.
1: Però può succedere, quindi ti dico vero, purtroppo
0: è successo e bisogna essere realistici, hai detto bene, perché può succedere. Il talento da solo non basta, a proposito di può succedere,
1: è vero o falso? Vero, il talento da solo non basta, ci deve essere accompagnato da uno studio, da una costanza, da un impegno, e il talento è bello, può farti avere quel colpo di fortuna, però non puoi basare tutta la tua carriera solamente sul talento, sicuramente.
0: Assolutamente. Invece, sei una persona competitiva?
1: Vero. Una competitività sana.
0: Sana. Mm-hmm. Ti fai influenzare dai giudizi degli altri?
1: Falso.
0: Ti riguardi quando vai in onda?
1: Vero.
0: Guardi le serie e le studi?
1: Vero.
0: Sei pronta a uscire fuori dalla comfort zone?
1: Vero.
0: Ti piacerebbe fare anche cinema?
1: Vero, verissimo.
0: Ah, che bello, non vediamo l'ora. Dai, adesso è iniziato. Invece adesso, Cartisia, un momento divertente, limited edition per te. Ed è un po' una tradizione che qui a Napoli Senza Confini faccio con i miei ospiti. Allora, se dovessi descrivere questo momento della tua vita con una sola parola, qual è?
1: Soddisfacente.
0: Bello, bello, mi piace.

0: No, no, tutta,
1: così
0: tutta
1: vestita,
0: così mi stendo sul letto e sto lì a scrollare magari 5 minuti TikTok, così, e poi vado a farmi una bella doccia.
1: Mamma mia, bello. Invece è un'abitudine tua che nessuno si aspetterebbe.
0: Un'abitudine mia? Oddio. Io appena sveglia guardo il cellulare, forse
1: è un po' comune a tutti,
0: infatti, però è molto comune come cosa.
1: Vabbè, è un'abitudine, perché c'è chi non lo fa e lo tiene lì magari ancora sul comodino per...
0: No, io subito.
1: E tu subito, per vedere cosa è successo.
0: È
1: magari
0: il mio modo
1: un
0: per
1: post.
0: Svegliarmi, perché guardo la luce del telefono.
1: Che ti fa?
0: Che mi fa proprio svegliare così al mattino. Quindi forse la prima cosa è addirittura guardare TikTok più che Instagram e WhatsApp. Non lo so, mi sveglio così, che è bruttissimo.
1: Generazione Zen. La cosa più da ventenne che fai ancora senza pensarci troppo.
0: Andare a ballare con gli amici il sabato sera. Sì, quello sicuramente.
1: Invece il provino più strano che hai fatto?
0: Provino più strano che ho fatto. Oddio. Posso dire quello per Mare Fuori? No, però non è che è strano. È stato particolare. È stato molto, molto particolare, molto suggestivo. Entravo in una realtà molto diversa dalla mia. Quindi è stato molto, molto divertente, ti potrei dire. Anzi, forse il provino più strano è stato perché io a un certo punto ho fatto il provino proprio con Greta e Carlotta, che poi sono state scelte. Siamo state scelte tutte e tre assieme.
1: Wow,
0: e
1: questo
0: è noi
1: molto,
0: ci hanno accoppiato tutte e tre assieme per il provino casualmente. E poi siamo state prese tutte e tre insieme. Quindi forse questa è stata una peculiarità, diciamo, dei provini.
1: Esatto. No, ma guarda che spesso lo fanno i casting, nel senso loro hanno un'idea di chi può funzionare insieme, lo fanno vedere anche proprio in scena.
0: Sì.
1: E mi ricordavo anche, succede anche nel ballo e magari
0: per vedere
1: tante
0: la
1: persone mettevano accorpate quelle 6-8 e poi guarda caso ci ritrovavamo proprio noi le ultime del gruppo. Una cosa che hai imparato sul set e che ti porterai sempre dietro?
0: Una cosa che ho imparato sul set, l'aiutarsi a vicenda. Sul set di Mare Fuori è una cosa che si vive tantissimo. Noi siamo tutti giovani artisti che vogliono all'inizio, no? Che emergenti. E quindi c'è questo costante aiutarsi tra di noi, che siamo diventati veramente amici per la vita, penso. Me li porterò sempre nel cuore. Quindi un aiutarsi a vicenda, una cosa che ho imparato molto da loro.
1: Bellissimo, è vero. E invece, ultima cosa che ti chiedo, una scena che ti ha messo davvero in difficoltà.
0: Quando a Sharon viene spezzato il cuore nei flashback e si capisce un po' il motivo del suo essere così arida di sentimenti. Quella è stata una scena molto, molto intensa perché mi ha riportato ad un evento che mi è successo da più piccolina, quindi me l'ha fatto un po' rivivere. Ed è il bello poi di questo mestiere, no? Che confronti la tua vita con quella del personaggio e unisci un po' le emozioni. E quindi forse ti direi il flashback con Gianluca, quando mi viene spezzato il cuore alla povera Sharon. Quello è stato un momento abbastanza intenso.
1: Che dolce, amore. Quindi ti sei un attimo catapultata davvero. È proprio il bello, ecco, di saper essere e fare l'attore.
0: Esatto,
1: è proprio quello.
0: Esatto. Donare se stesso al personaggio.
1: Bello. Ebbene, allora noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare Amici di Rai Radio Live Napoli e Penso a te di Raffaella Carrà, e noi torniamo tra pochissimo a parlare del futuro di Cartesia. Ciao, a tra poco.

0: questa super romantica con Raffaella Carrà e Penso a te, e noi siamo ritornati ragazzi per l'ultimo momento con la nostra Cartisia. Insomma è volato un'ora, mamma tra pochissimo mia. Si deve chiudere la nostra trasmissione, è stata una bella chiacchierata. Bellissimo. Però siamo arrivati all'ultimo spazio, ecco, abbiamo parlato di radici, di presente e adesso secondo me dobbiamo andare un po' avanti, o meglio se ti va, e capire quello che sta per arrivare o cercare di immaginare un po', proiettarsi un po' in avanti. Abbiamo parlato da dove sei partita, quello che sta succedendo adesso, ma dove vuoi arrivare dopo un'esperienza come Mare Fuori? Che tipo di attrice, ecco, vorresti diventare?
1: Vorrei diventare un'attrice, diciamo, a 360 gradi, ossia saper fare televisione, cinema e teatro, riuscire a mischiare questi tre mondi insieme. Una cosa che spero che arriverò a fare da più grande con il tempo, con gli studi. E poi mi piacerebbe tantissimo, un sogno nel cassetto, è lavorare con una produzione internazionale. È un po' un sogno in grande, però io studio le lingue e il mio sogno sarebbe fare magari un film o una serie in lingua inglese o spagnola o francese, insomma. Quello è un po' un sogno nel cassetto che spero più avanti, ovviamente con il tempo, arrivi.
0: E arriverà, già che lo vedi, io dico visualizziamo i sogni, no? Vediamoli che poi si prendono forma.
1: È vero, bisogna attrarre energie positive.
0: Esatto, la legge dell'attrazione, The Secret. E invece a livello di ruoli c'è qualcosa che ti piacerebbe proprio fare? Magari anche andare lontanissimo da Sharon, perché comunque hai detto che era già un personaggio lontano da te, quindi l'hai interpretato comunque benissimo. E qualcosa che ti piacerebbe, ecco, che domani ricevere una telefonata e dire guarda che c'è questo ruolo, devi interpretare questo personaggio.
1: Guarda, ti dico, a teatro mi piacerebbe tantissimo interpretare Kate mi pare, o Catherine, non mi ricordo come si dice, in Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller. Mi piacerebbe tantissimo a teatro interpretare quel ruolo. E poi invece per il cinema,
0: mazza semplice, devo dire,
1: molto
0: semplice.
1: magari e se no invece per il cinema o la televisione un thriller psicologico un po' alla Shutter Island, però ovviamente versione italiana, forse quello mi...
0: quello è il problema, in versione italiana se li scrivono, no? Il cinema italiano è un po' diverso, però
1: è qualcosa del genere, qualcosa che mi metti molto alla prova di dinamico, a me mi piace
0: un po' action
1: molto.
0: Anche bravo, esatto, allora devi andare action. In America
1: tra qualche anno magari mi trasferisco.
0: Sì, ma perché il genere, no? Perché fondamentalmente americani sono film, ecco, molto action. Ti piacerebbe anche, ecco, navigare in un mercato internazionale, secondo me sarebbe figo anche poi arrivare a quei ruoli, no? A quei personaggi. E invece parliamo di sogni, no? Che già ne hai detti abbastanza, anche ti stai aprendo tantissimo. E il teatro ad oggi, che hai comunque intrapreso il set, quello cinematografico, lo vedi più lontano o cerchi di portartelo sempre con te stretto?
1: Lo porto sempre mai con abbandonarlo. Me stretto, mai abbandonarlo. Io sono in accademia, quindi ogni giorno vivo il teatro e non voglio mai abbandonarlo, voglio che faccia parte del mio percorso allo stesso livello del cinema e della televisione.
0: E invece un attore, un regista con cui vorresti lavorare un giorno?
1: Matteo Garrone.
0: Ah, bellissimo. Sì. E attore? Sì. Maschio, perché tu magari sei donna, ecco, nella storytelling semplice, quello che conosciamo, uomo donna.
1: Attore
0: o donna, magari.
1: Oddio, ti dico Gassman, anzi no, Favino.
0: È straordinario.
1: Capito, ti ho detto proprio un nome più.
0: Vabbè, ragazzi, non si sa mai, Sì, sì. Allora, Cartisia, noi siamo arrivati alla fine e se ci dovessimo risentire tra un anno, dove ti piacerebbe essere? Non solo professionalmente, ma anche come persona.
1: Come persona.
0: Ti chiamo, Cartisia, come stai? Ciao, tutto bene? Vuoi passare a Radio Live Napoli? Che mi dici? I nuovi progetti? Che stai facendo?
1: Vorrei risponderti da un set, magari di un film. Quindi
0: americano?
1: No, americano ancora
0: troppo,
1: non
0: presto.
1: È troppo presto.
0: Vabbè, vedi, c'ha le idee già chiare, questo è l'importante.
1: Su un set di un film.
0: Cinema.
1: Sì, cinema.
0: bene.
1: E poi ti vorrei dire, guarda, sono proprio, proprio serena in questo periodo. Ti vorrei rispondere così e spero che ti risponderò così.
0: Bello, dai, promesso, promesso. Allora, grazie mille a Cartisia Somma che è passata qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io vi abbraccio tantissimo da Fabiola Ciminella di Napoli Senza Confini e un saluto ai nostri amici.
1: Grazie a tutti, un bacio grandissimo e buona giornata.
0: Ciao, ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mattina vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari inclusa l'informazione.

come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

0: mosca qua in amore.
1: 1859 muore il vecchio re Borbone e sul trono va suo figlio, 23 anni ancora guaglione.

per sconfiggere il brigantaggio e inaugurare l'emigrazione. Bisogna uccidere il coraggio, e Ninconanco è meglio che muore, perché lui è nato Zappaterra e ammazzarlo non è reato. E dopo un colpo di rivoltella l'hanno pure fotografato, e la sua anima è già distante, ma sul suo volto resta il sorriso, l'ultima sfida.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagniamo alla scoperta di tre nuove voci della scena musicale napoletana. Il loro percorso nasce all'interno del progetto Generazione Creativa, promosso dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinato dal professor Lello Savonardo. Si tratta di un laboratorio artistico guidato da Giovanni Bloch per la canzone d'autore e Luca Riello per l'urban music, che attraverso proprio la musica e la creatività offre ai giovani talenti uno spazio di espressione, crescita, confronto, accompagnandoli nella costruzione della propria identità artistica. Oggi conosceremo tre protagonisti di questo percorso: Rush, Wosmo e Nico. Tre artisti, tre storie e tre linguaggi differenti, accomunati dalla voglia di raccontare il presente, le proprie radici, il mondo che li circonda attraverso la musica.

Partiamo da Rush, nome d'arte di Raffaele Russo, classe 2004, napoletano. Ha scelto un nome che richiama alla fretta, ma che per lui rappresenta soprattutto la determinazione a non fermarsi mai. La sua scrittura affonda le radici nel rap e nel dialetto napoletano, intrecciando proverbi della tradizione e immagini forti per dare voce a storie in cui molti possono riconoscersi. Ascolteremo Acqua e Uoie Freestyle dal vivo e ci presenterà l'inedito

0: appena ascoltato Acqua e Woy, un freestyle di Raffaele Russo in arte Rush, che è qui con noi in studio. Ciao Raffaele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Non è la prima volta che tu sei qui ospite a Direct Live, perché eri con Creative, sì. E adesso con Generazione Creativa, sempre questo grandissimo e interessante progetto, sì. Realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, esatto. Col professor Lello Savonardo.
1: Che salutiamo, professor Savonardo.
0: E anche i vostri tutor, Lucariello e Giovanni Bloch,
1: che salutiamo anche loro e ringraziamo tutti per queste occasioni che ci stanno dando. Siamo veramente molto contenti di poter avere queste occasioni, perché comunque in un modo o nell'altro ci stanno formando sia come persone che soprattutto come artisti. Chiaramente in questo caso c'è stata una fusione tra Lucariello e Giovanni Bloch quest'anno. Non c'è stata una scissione tra le due cose, è stato fuso il rap poi con la musicalità di Giovanni Bloch, e quindi soprattutto per me è stato affascinante, dato che vengo solo dal mondo rap, imparare cose nuove anche con Giovanni Bloch per me.
0: Comunque il rap non esclude la poesia. In realtà chi fa rap comunque scrive i propri testi. Di solito c'è qualcuno che vi dà i beat e poi voi scrivete i vostri testi.
1: Sì.
0: E le rime che usate in qualche modo sono già poesia, quindi fonderla con il cantautorato secondo me era un passaggio quasi naturale, quasi obbligato, diciamo.
1: Sì, soprattutto perché comunque io chiaramente parlo per me, e quando scrivo un testo per me è già una poesia, quindi con il cantautorato si funde bene. Infatti tant'è che io mi sono trovato molto bene con questa fusione tra le due parti, soprattutto perché ultimamente sto anche sperimentando, magari andando anche un po' più a cantare oltre che a rappare.
0: Un rapper come te può scoprire un altro mondo che può spaziare nel cantautorato o viceversa. Chi di solito ha fatto solamente dei pezzi cantautorali può trovare lo stimolo a scoprire il mondo rap. Diciamo sono due facce e due aspetti della stessa cosa.
1: Sì, sono due lati della stessa medaglia. Sì,
0: dove c'è musica c'è emozione, c'è poesia, c'è anima. Alla fine i confini non sono mai così netti.
1: Sì, è vero. Soprattutto questi confini sono stati valicati in questo caso, perché il rap è poesia, soprattutto per chi lo sente, per chi lo scrive, per chi lo fa. Ecco, come anche tu dicevi prima, in questo caso la canzone come è nata? Semplicemente dal produttore, che in questo caso salutiamo, anche è stato Tony Shotta. Insomma, mi ha fatto la produzione, e una volta poi fatta questa produzione, che tra le altre cose è anche innovativa perché sto sperimentando un altro tipo di genere che credo possa essere stato un'innovazione, che sarebbe UK Garage. In questo caso è sempre un po' rap, però ultimamente mi sto cimentando perché mi sento bene su quelle basi, quindi sì, stiamo lavorando più su quella direzione.
0: Insomma, ti risuonano dentro, hai un ritmo, perché poi ricordiamo Rush, perché hai scelto questo nome? Perché proprio la fretta, la Rush. Velocità.
1: Sì, io ho scelto Rush perché diciamo che si avvicina a quello che è il mio cognome Russo, quindi volevo comunque trovare qualcosa che accomunasse la mia identità. E Rush perché il mio stile di vita, purtroppo per fortuna, è sempre frettoloso, andare di fretta, e quindi credo più che sia stato lui a scegliere me che io a scegliere lui in questo caso. Curr insieme a Rush nasce sempre da tutto questo, ecco, questo stile di vita molto frenetico, senza mai fermarmi, che per quanto possa portarmi stress, però adesso ecco, se dovessi vivere una vita più con calma, quindi facendo le cose,
0: in questo momento non te la sentiresti, sei accelerato di natura.
1: No, infatti lo dico anche nella canzone, sotto pressione rendo di più,
0: del meglio.
1: Sì.
0: Ma capita così spesso, a volte basta che questa cosa non ti produca eccessiva tensione, però se invece ti dà carica va bene, insomma, ognuno poi al suo stile di vita.
1: Sì, è come se mi senti sotto pressione, non la prendo in un modo negativo, ma più come un devo dare il meglio di me.
0: In realtà ti dà lo sprone.
1: Sì, sotto pressione penso di rendere di più. Non so se può essere una qualità rendere sotto pressione, anche perché comunque io credo che senza la pressione, senza l'ansia, diciamo, una cosa tu la devi sentire. Anche per esempio quando io canto live o comunque ho qualcosa di importante da svolgere, sono un ragazzo che non va molto in ansia, però si fa prendere, ok? quindi credo che nel momento in cui dovesse svanire questo sentimento, insomma, perché per me è sempre un sentimento, non c'è più sfizio, perché sono queste le emozioni che si devono provare, secondo me, quando
0: l'adrenalina che ti spinge a dare il massimo, finché è contenuta, nel senso finché ti dà energia e non te la toglie, ben venga,
1: tutto bene.
0: Hai il proprio modo di affrontare la vita. In realtà adesso la vita quasi tutti è accelerata, c'è chi riesce a sostenere questi ritmi come nel tuo caso e chi invece affanna a correrci dietro. Però insomma, diciamo che purtroppo adesso si va sempre di corsa, andare di corsa non vuol dire che poi uno non pensi, che uno non vada a fondo nelle cose, che uno non rifletta, anzi tu sei un vulcano anche in quello, un magma proprio di pensieri, di produzione, di voglia di fare.
1: Credo che lo si noti anche nei testi o comunque nel modo in cui faccio musica, perché mi piace cantare molto veloce in extra beat, quindi rappando in maniera molto veloce, chiaramente sempre distinguendo le parole, perché quando faccio musica io credo che, o comunque spero che la mia musica venga capita e percepita da tutti. Ecco, in questo caso senza andare troppo di corsa, perché altrimenti poi facendo anche rap in napoletano posso essere incomprensibile per alcuni. Però
0: infatti una delle tue peculiarità è attingere anche alla tradizione, proprio quella popolare, ma soprattutto ai proverbi, perché i proverbi contengono dentro di sé tanta saggezza. E quindi è molto bello questo tuo utilizzare uno strumento così moderno, nel contempo però attingere alla tradizione.
1: Sì, perché lo dico anche nell'ultima canzone.
0: Dici, i detti antichi non sbagliano mai.
1: I detti antichi non sbagliano mai, perché sono verità per me. Chiaramente sarò anche cresciuto in un determinato contesto, in un determinato modo, quindi determinate cose mi sono state inculcate in modi che tuttora porto. Diciamo proprio la vita, l'affronto proprio con i detti napoletani, cioè se mi succede un qualcosa riesco ad attribuirlo ad un detto che magari mi è stato detto da piccolo, per dire, da mio nonno quando mi insegnava questi famosi proverbi napoletani. E quindi sì, per me non sbagliano mai.
0: E anche se corri, assorbi le cose importanti che qualcuno ti comunica.
1: Sì. In questo caso parlavo di mio nonno, perché è una fonte
0: inesauribile,
1: sì. Mi piace comunque parlare in questo caso anche con persone, diciamo, più grandi di me, perché comunque posso sempre assimilare, dato che loro hanno vissuto la vita, possono insegnarmi cose realmente accadute, perché sì, per quanto ovviamente la vita possa cambiare, possa andare avanti, il progresso tecnologico e quant'altro, però chiaramente parlo di Napoli e di dove viviamo noi, penso che la vita venga vissuta solo ed esclusivamente in un determinato modo, che sia nell'epoca loro o nel 2026.
0: Questo è molto bello da parte tua, e veramente io ho notato spesso, intervistando ragazzi qui a Diretta Live, che la figura dei nonni è importantissima. Tantissimi hanno dedicato anche canzoni ai nonni, parlano dei nonni, quindi io vorrei fare un elogio a tutti i nonni. Nonostante sembri che la tecnologia e la vita di oggi ci imponga a essere sempre giovanissimi, invece essere nonni è una grande fortuna e anche una grande responsabilità in quello che si trasmette poi soprattutto ai più giovani, ai propri nipoti, si lascia un imprinting importante. Essere nonno è qualcosa di veramente speciale.
1: Perdonami se ti interrompo, in questo caso nonno Raffaele ha fatto un buon lavoro che salutiamo tra le altre cose.
0: Ti saluti a nonno Raffaele da tutti noi, veramente complimenti, perché devo dire il risultato è eccellente, di un ragazzino che appunto corre, rappa, ma non dimentica ciò che ha imparato e ciò che tu gli hai trasmesso.
1: Ti ringrazio.
0: In un'intervista hai detto anche una cosa molto bella, che non è quello che ti interessa la fama, non ti interessa la notorietà e né tantomeno i guadagni, ma soprattutto trasmettere qualcosa, raccontare qualcosa che gli altri possano assorbire, possano riconoscersi nelle tue parole.
1: Sì. Questo perché credo che sia stata la musica a scegliere me, non è stata una cosa forzata, quindi da questo deduco che anche magari quando io scrivo una canzone la scrivo in un determinato periodo della mia vita, perché in quel determinato periodo della mia vita è successo un qualcosa e quindi la trasmetto. E come dicevo, non, chiaramente sarebbe ipocrita dire non mi interessa della fama, ma passa in secondo piano quando io poi scrivo una canzone, quando la sento dentro, la scrivo col cuore, quando sento una cosa, e soprattutto avere un riscontro da parte di un pubblico che può immedesimarsi nei miei testi, nelle mie canzoni, per me, cioè per me quella è la vittoria. Quindi in quel caso la fama, i soldi, il successo passano tutti in secondo piano. penso che chiunque faccia un lavoro e venga poi riconosciuto da, in questo caso, persone sconosciute, sia sempre un successo. Per me quello è il successo.
0: Che bello, vivi proprio anche la musica e questa tua passione nella maniera più sana possibile, quindi noi ti facciamo un grandissimo bocca al lupo, speriamo che tutti i tuoi sogni si anche viva,
1: viva e crevi. Siamo scaramantici qua a Napoli.
0: Infatti, quando ti prepari a un concerto, adesso che hai iniziato a fare live, hai qualche gesto scaramantico, qualcosa che ti aiuta a sentirti più sereno?
1: Allora, gesto scaramantico no, penso che il cappello. Io porto sempre il cappello con me, anche se non lo indosso, però lo porto sempre.
0: È una sorta di protezione.
1: Mi identifico, mi sento, quando indosso il cappello, comunque quando ce l'ho con me, mi sento io, mi sento Rush, perché ovviamente Raffaele e Rush credo che siano due persone differenti, quindi quando il cappello sono Rush e quando vado a cantare live o comunque qualcosa inerente alla musica, mi sento sempre me stesso, quindi gesto scaramantico no, anche se lo sono abbastanza, però il cappello almeno fino ad adesso mi ha portato fortuna.
0: E speriamo che continui a portartene tantissima, perché ci vuole tanto talento, ma anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Chiudiamo questo incontro con un altro tuo brano inedito che si chiama Numuret. Vuoi brevemente raccontarci come nasce?
1: Allora, un Numuret io l'ho scritta qualche mese fa e nacque proprio da quest'idea. Io stavo tornando a casa, vedo due ragazzi seduti su un muretto con un motorino davanti. Questi ragazzi parlavano come se fosse accaduto qualcosa tra di loro, chiaramente dandosi supporto a vicenda, e quindi io da lì ho capito che non ci sia bisogno di gesti eclatanti, ma in questo caso due ragazzi seduti su un muretto stavano affrontando dei problemi, ma lo stavano facendo insieme, quindi nella maniera più sana possibile. Quindi in questa canzone io racconto la semplicità della vita, e nella canzone il ritornello porta queste frasi: perché nascimmo solo e poi morimmo solo, e nessuno che fa niente può senza niente. In questo caso ritorniamo sempre al discorso dei proverbi napoletani: nessuno fa niente può senza niente, e questa secondo me è proprio l'essenza della vita, conta sempre sulle tue forze che ci riuscirai.
0: E tu sicuramente ci stai riuscendo e ce ne stai dando una prova.
1: Ti ringrazio.
0: Sei pronto per Numuret?
1: Numuret.
0: Grazie infinite di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Francesco. Yeah.

E adesso è la volta di Usman, al secolo Lorenzo Antonio Perrella, un artista arrivato alla musica attraverso il cinema. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Napoli ed un percorso nella produzione musicale e nel sound design, ha costruito un progetto che supera i confini del rap, contaminandosi col rock, musica popolare napoletana, R&B ed elettronica. Le sue canzoni hanno un forte respiro cinematografico e raccontano un protagonista sospeso tra attesa, cambiamento e ricerca di sé.

0: E abbiamo appena ascoltato Quanto se ne parla di Lorenzo Perrella in arte Uosomo, che sta qui con noi in studio. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie di averci accolto.
0: Partiamo dal progetto Generazione Creativa a cui hai partecipato. Cosa ti è piaciuto di questo progetto? Cosa ti sta lasciando?
1: Allora, niente, credo che le lezioni siano state molto stimolanti sia da un livello pratico sia da un livello, tra virgolette, futuro, nel senso che ci hanno fatto un po' vedere anche dove potrebbe andare la direzione della musica in generale. Con i due prof e con il coordinatore Savonardo, che ringrazio e saluto, quindi insieme anche a Giovanni Bloch e a Lucariello, mi hanno ispirato molto perché entrambi sono riusciti a dare un tassello della loro arte a ognuno di noi. Credo che sia stato molto importante per tutti quanti, tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza.
0: Che bello. Partiamo proprio dal tuo brano, Quanto se ne parla?
1: Quanto se ne parla?
0: Come è nato? Quando l'hai scritto?
1: Diciamo che è il quinto brano di un EP, della mia vera prima opera, diciamo, ed è la fine di questo primo mezzo atto, se la vogliamo dire anche in termini cinematografici. Sto tentando di raccontare una storia, quindi con un personaggio che si introduce, e in questi primi cinque brani appunto ci sono le sue paure, i suoi desideri, oppure anche le sue problematiche che ha attorno. Infatti l'ultimo brano è un po' sulla problematica del giudizio, ma anche dell'autogiudicarsi. Gli ultimi due brani sono su questo argomento qua.
0: Tu sei un musicista, fondi il rap con il rock, con la musica popolare napoletana, con l'R&B, con la sperimentazione elettronica. In realtà è un rap evoluto che in parte raccoglie un po' sia la tradizione sia tutte i nuovi stimoli più moderni.
1: Sì, ho sempre sperimentato tanto, da quando il mio viaggio con la musica, comunque con l'arte, è iniziato da poco, diciamo così, e dopo l'Accademia.
0: Perché tu hai studiato cinema all'Accademia di Belle Arti.
1: No, all'Accademia di Belle Arti, e ho continuato alla Natt Academy con produzione musicale. Da quando sono andato alla Natt Academy ho cercato di sperimentare il più possibile. Io ho sempre scritto, sostanzialmente. Quindi scritto pensieri, emozioni, e ho ascoltato tanta musica.
0: Quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Le mie fonti di ispirazione? Se parliamo di rap, il primo che oserei dire è Caparezza. Caparezza per me è un artista. Soprattutto ho apprezzato tantissimo l'evoluzione, il cambiamento costante di Caparezza. Oppure Salmo, Fabri Fibra, il teatro degli orrori. Questi sicuramente mi hanno ispirato tanto. Poi spazio anche magari con ascolti di musica classica oppure metal, cioè nel senso mi piace veramente ascoltare tutto. La Natt Academy mi ha insegnato proprio questo, di non fermarsi.
0: Musicalmente sei onnivoro?
1: Onnivoro, sì. Non sono per niente un musicologo, però sono onnivoro, sicuramente.
0: Ma è bello, perché è bella la curiosità. Secondo me ogni genere musicale, se poi vogliamo parlare di generi, tocca delle corde particolari, e quindi c'è qualcosa che ti può dare la musica classica che non ti dà il rap, o viceversa. Poi dipende anche un po' dallo stato d'animo in cui ci troviamo quel giorno, in quel momento, quello che vogliamo. La musica produce sempre degli effetti su di noi, e quindi in base anche all'effetto che noi vogliamo ottenere abbiamo il bisogno di ascoltare qualcosa piuttosto che un'altra.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che in questo piccolo album, in questo EP, ho tentato proprio di...
0: Come si chiama?
1: Voli Pindarici.
0: Bellissimo, Voli Pindarici. Sei un sognatore?
1: Abbastanza, devo dire la verità. L'ho chiamato così proprio perché ogni brano è diverso, ha un diverso genere. Tutti parlano di uno stesso argomento, che sarebbe l'attesa. L'attesa come momento di riflessione su se stessi, ma anche come frustrazione. Quindi ci sono varie sfaccettature di questa attesa.
0: Un'attesa che però a volte è anche immobilità.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche se poi c'è questa attesa di un cambiamento.
1: Infatti è proprio questo il leitmotiv dell'album, cioè nel senso, magari nel primo brano affronto in una maniera un po' più triste l'attesa, ma nel senso di un'attesa che spinge e tira e ti fa restare fermo in realtà, perché sembra di andare avanti, poi torni indietro e così via. E questa cosa, essendo appunto, come ho detto prima, una piccola storia, una prima presentazione del personaggio, finisce con una, come abbiamo sentito prima, con un e mo, nel senso, e adesso che cosa facciamo? Andiamo o non andiamo? Sei seduto o attraversi la porta? Non so se
0: Diciamo che poi il problema proprio esistenziale è quello della scelta, anche nelle piccole cose, scegliere è sempre il momento critico.
1: Assolutamente, infatti diciamo che per esempio nel secondo brano, che è un po' più rock punk, diciamo così, i brani che ho fatto insieme a Pasquale Ciotola, Paci e Guido Polese, che salutiamo, e Guido Polese, mixati da Andrea Giuliano, che saluto e ringrazio a tutti e tre. Il secondo brano doveva essere all'inizio una specie di jazz pop, però Paci ha avuto l'idea appunto di ribaltarlo completamente. Questa cosa ha permesso di far uscire un brano molto sperimentale in realtà, perché lì non effettivamente rappo, ma utilizzando il rock mi ha permesso di dare un'altra sfaccettatura all'attesa, che è quella della frustrazione. Quindi attraverso il mio testo siamo riusciti a raccontare anche questo aspetto dell'attesa.
0: Che non è facile.
1: No, però è quella che secondo me forse fa muovere di più. Nel senso che la frustrazione di un qualcosa che deve arrivare o che devi fare, più che altro in questo caso, spinge a prendere il primo passo, che sia un passo verso la cosa o indietro, però ti spinge a muoversi.
0: È già un fatto muoversi, che a volte è l'immobilità in cui ci impantaniamo, no? Rimane come se stessimo in una melma esistenziale che ci impedisce di andare avanti, e questo invece è importante.
1: Assolutamente.
0: In questo momento della tua vita come ti senti?
1: Mi sento un po' uosemo, diciamo che essendo...
0: E poi in napoletano che vuol dire uosemo?
1: Uosemo, allora, viene da osmè, che è un termine greco che vuol dire fiuto. Io l'ho interpretato come il fiuto degli animali, no? Interpretato come metafora dell'intuito, sostanzialmente. Infatti ho dato anche un cognome a questo personaggio.
0: Quindi Uosimo tu te lo figuri proprio come un personaggio?
1: Sì, ma...
0: Che caratteristiche ha? Come te lo immagini?
1: Come me lo immagino? In realtà è una persona molto concreta. Una persona molto concreta che ha preso la decisione di voler andare avanti verso un percorso. È molto parte di me, perché ovviamente nei propri scritti ci si mette tanto di se stessi. Sì, è una persona molto concreta e decisa di voler continuare, perché crede, e credo in realtà, che sia l'inizio di un percorso che poi può andare in varie direzioni, però in questo momento abbiamo deciso di fare il primo passo, che è quello più importante, come dicevamo prima. Cioè, è uno dei più importanti, forse.
0: Diciamo, il dato è tratto e abbiamo fatto il primo passo verso la strada che ci porterà chissà dove. Però
1: chissà
0: è importante,
1: dove.
0: A volte dicono che più dell'obiettivo è importante proprio il percorso.
1: Il viaggio.
0: Quindi il viaggio. E quindi ci siamo messi in viaggio.
1: Assolutamente.
0: E ci mettiamo in viaggio anche con un altro tuo brano, Quando vuoi tu. E noi lo ascoltiamo, ti auguriamo tanto. Tantissimo successo.
1: Grazie.
0: In tutti i tuoi progetti, soprattutto di avere sempre quella forza, quella perseveranza di andare avanti e perseguire tutti i tuoi sogni, i tuoi obiettivi.
1: Grazie.
0: E di realizzarli. E comunque anche complimenti, anche i tuoi studi, gli studi di cinema si percepiscono nei tuoi brani, perché al rap tu unisci sempre una dimensione più intima, cinematografica, teatrale, cioè si vede che qualunque cosa noi studiamo non passa inosservata, ma lascia sempre sedimenta in noi qualcosa. E che ci permette di rendere tutto quello che vogliamo fare un po' speciale e nostro. Hai un'impronta personale che si percepisce da subito, quindi veramente un grande in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, vive il lupo. Grazie.
0: Quando vuoi tu, Lorenzo Perrella.

sai, sai tutto quello in cui disponi, vai, vai tra le note che componi, fai, vai, ma lo sarai, e non odiarmi quando te ne andrai, mai. Sembra che mi dici, sembra che mi parli, non stai comunicando, mi stai solo cambiando in qualcuno che è altro, di cui io non parlo, perché tu non lo sei, perché tu non lo sai, perché tu non lo sai.

0: Chiudiamo la nostra puntata di Diretta Live con Nico, nome d'arte di Domenico Lista. Laureato in sociologia, Domenico porta nei suoi testi uno sguardo attento alla realtà e ai temi sociali, con la convinzione che il rap possa essere uno strumento di riflessione oltre che di intrattenimento. Dopo aver iniziato a pubblicare musica nel 2021 e aver partecipato al laboratorio di Urban Music guidato da Lucariello, continua a collaborare con altri artisti e a sviluppare nuovi progetti. Oggi ascolteremo Guai e lo vedremo esibirsi in studio con Cult Freestyle.
1: Ho un piano ben preciso, come Quentin Tarantino. Non sono ancora al decimo, sono ancora qui che scrivo. Tra me e ciò che voglio, ci sono solo io, il nome mio, se... e Dio, Nico, ti danno dell'esaurito. Sì, bro, ho ancora l'occhio critico, mitico. Ti indico col Mickey non. Corri il rischio che ti mando in off. Rasputin verso Romanov, 4 euro di bygone. Sono in stallo, come le iene. Mi sento Django, senza catene. Sono Rick Dalton, in piena depre. Vesto di giallo, sono a prova di morte, sono Italian Psycho, prendo l'arma e scarico. Non uccido ragazzine, solo tossici in mascherine. Non sono Jigsaw, io non faccio big flop, sfondo il botteghino, Tony Soprano è ancora in giro. Questo è mio Ezechiele, c'è bastardi nel bicchiere. Sono Donny Donovitz, padre nostro e Bully Fritz, come Ordel e Luis, trasporto molti e full hate, tutto è one take come Patrick Bateman. Qui cresciuti col mito Scarface, poi passati a North Face, tutti in pista Death Race. Mitra farà tata, la tua bocca bla bla bla, questo è cult, guarda qua, giro per la città, c'era una volta in Italia. L'odio ci ha cresciuti, ma non quello convincenti, padrino e contenuti. Siamo mercenari con 50 cent, qui si elogiano i detenuti. Doppia faccia, arbedent come Massimo Fremme e Bruti. Se, se Boeing up a bus, yeah.
0: Abbiamo ascoltato Cult Freestyle di Domenico Lista in arte. Nico, ciao Nico.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora ti chiamo Nico perché so che il tuo diminutivo, ma anche nome d'arte, sì. Anche perché ha un significato speciale.
2: Sì, a Nico in realtà deriva dal greco Nico con la K e vuol dire vincitore del popolo. Diciamo, siccome da sempre, o meglio da quando faccio musica, mi sono sempre concentrato nel fare musica per il sociale, un po' per il popolo e quant'altro, ho deciso di adottare questo nome d'arte proprio perché c'è bisogno forse di una figura, di un vincitore del popolo che elevi il popolo in questo caso, che gli dia voce, che gli dia soprattutto luce in questi periodi un po' bui.
0: E quindi senti fortemente in te la responsabilità di essere un musicista e che la musica abbia soprattutto una valenza sociale?
2: Sì, diciamo è una cosa su cui mi concentro molto, nel dare una valenza più sociale alla mia musica, che è una cosa che ho adottato da quando mi sono laureato in realtà, perché io sono laureato in sociologia e il mio percorso di studi ha influenzato molto la mia musica, soprattutto con il passare del tempo. Diciamo che per me la musica è nata anche un po' per gioco, infatti il freestyle che abbiamo appena sentito è stato proprio un mio gioco per, diciamo, anche la passione che ho per il cinema. Infatti ho messo molti elementi del cinema cult, però ci sono molti pezzi che io faccio anche per il sociale, tra cui quello a cui stiamo lavorando attualmente ai laboratori di generazione creativa. Nel mio caso è una tematica molto forte, ovvero quella sulle morti sul lavoro. E quindi
0: le morti bianche.
2: Esatto. Anche a livello di testo abbiamo adottato uno stile un po' più forte, anche se poetico, perché ci siamo concentrati su una vittima del caporalato. Quindi ci stiamo andando.
0: State lavorando con Lucariello.
2: Con Lucariello.
0: Siamo una delle colonne portanti della musica urban.
2: Esatto.
0: Italiana, appunto, nasce dal nostro territorio, ma ha conquistato tutta Italia. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti sta insegnando in questo percorso?
2: Allora, Luca è un artista che io stimo molto perché sono da sempre stato anche suo fan. Quindi incontrarlo anche l'anno scorso al Creative per me è stato un po' all'inizio strano, però poi ecco, da persona a persona si è annullata quella barriera tra fan e artista, per così dire, idolo. Quindi Luca mi sta lasciando molto anche nella scrittura, ma soprattutto nella produzione e nell'approcciarsi nei live.
0: Tu infatti ti autoproduci?
2: Sì, all'inizio no. Avevo un mio caro amico che tutt'oggi mi produce ancora, con cui spesso faccio musica. Però col passare del tempo ho deciso di adottare un mio stile. Quindi per adottare un mio stile ho messo io mano a determinati strumenti, a determinata musica che all'inizio non ascoltavo per niente. E per me avere uno stile nuovo, un proprio sound, ad oggi è essenziale. Cioè, avere originalità, differenziarti da tutti gli altri, altrimenti sarebbe, diciamo, un mare di musica uguale, ecco. Avere quella produzione cucita proprio per la tua voce, per le idee che vuoi portare, per me è essenziale. Ed è una cosa che sto facendo, a cui sto lavorando molto, sperimento tantissimo.
0: Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Allora, diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta. Mio padre è un super fan di Vasco Rossi, quindi da piccolo sono cresciuto con i concerti di Vasco. Col passare del tempo ho iniziato ad ascoltare molta musica italiana, sia a livello di cantautorato, ma anche a livello hip hop. Infatti molte penne italiane ad oggi mi ispirano. Però dato un ampio spazio soprattutto oltreoceano, in particolare a me piace molto Kanye West per quel sound che ogni volta che pubblica qualcosa si è evoluto tantissimo, tralasciando il fatto che è un artista molto controverso. Però guardo molto anche alla musica elettronica, a me piacciono tantissimo i Daft Punk, con cui anche con la loro musica sono cresciuto, ma ad oggi sto scoprendo un mondo. Il punto in cui ho iniziato proprio a fare musica è stato nel 2021, diciamo è stato un po' un punto di rottura per me. Io penso che quando ci sono questi cambi di rotta nella vita siano dovuti spesso a dei momenti di rottura interiori. E io ho vissuto questo momento di rottura precisamente nel 2021, perché non dimenticherò mai proprio il giorno in cui ho preso una strumentale, ho iniziato a scrivere ed ero in riva al mare. E stavo vivendo questo momento di rottura, ero da solo, mi è servito tantissimo.
0: Però poi hai trovato una tua dimensione soprattutto nell'hip hop, come mai?
2: Nell'hip hop perché diciamo riesco ad esprimermi meglio usando lo stile hip hop. Io vengo da, diciamo, una buona famiglia, quindi non ho frequentato la strada, ecco, il mio hip hop non è underground, o meglio non parla di tematiche che toccano la strada, la criminalità, la violenza, o meglio ne parlo ma sempre attraverso i miei occhi, quindi una persona esterna, un po' facendo una critica ma anche riconoscendo quello che succede per le strade, anche se non lo vivo in prima persona, proprio perché è come se stessi costruendo un po' una colonna sonora della mia vita, quindi tutto quello che vivo lo racconto, però sempre attraverso i miei occhi, senza snaturarmi troppo o senza aprire bocca su cose, insomma, che non mi appartengono.
0: Nico, l'anno scorso hai partecipato al progetto Creative e quest'anno ai laboratori di Generazione Creativa, sempre con Lucariello e Giovanni Bloch, che però quest'anno si sono fusi in un unico laboratorio di creatività. Quanto è stato importante per te partecipare a questo progetto dal punto di vista umano e professionale, ma soprattutto anche che valenza ha avuto nella tua vita poterti confrontare con altri giovani che come te cercavano una propria strada artistica?
2: No, è proprio questo il punto di forza. A me serviva, ecco, serviva proprio fare questa esperienza, conoscere tanti artisti, tante voci diverse, proprio modi di pensare anche. L'anno scorso ho avuto questa opportunità, quindi scoprendo quest'anno, o meglio venendo a conoscenza che c'era questo upgrade, ho detto perché no, perché non fare di nuovo una cosa che mi è servita tantissimo a crescere soprattutto. E ad oggi mi sto trovando molto meglio, perché anche l'anno scorso abbiamo lavorato in gruppi, ma quest'anno è focalizzato solo su quello, quindi non c'è quella dispersione che forse si avvertiva l'anno scorso. Quest'anno è molto più, almeno nel mio gruppo, è molto più tosta per la tematica che, di cui stiamo parlando, però ce la stiamo mettendo.
0: È una bella sfida,
2: sì.
0: Che tra l'altro stai lavorando anche a un nuovo progetto, una nuova release.
2: Sì, una nuova release che, vabbè, facciamo qualche spoiler, potrebbe uscire tra qualche mese. Sì. Cioè, tra qualche mese qualche singolo di annuncio e poi a fine anno qualche progetto più articolato, più lavorato.
0: Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e vogliamo chiudere con un tuo brano che si chiama Guai. Ce lo vuoi presentare tu, Nico?
2: Sì, allora, questo è un brano a cui sono molto legato perché, diciamo, tutto il processo creativo è venuto in una piazzetta e all'interno di un rione a Scampia, che eravamo io, Enzo, il mio produttore Sei Boy, che saluto. Nata lì la melodia, nata lì la produzione da parte sua, io subito ho iniziato a lavorare a questo brano che ho diviso in due parti. Nella prima parte faccio, diciamo, una critica proprio dei guai, ovvero per me i guai sono tutto ciò che si manifesta anche quando qualcuno non se ne rende conto. Cioè, un guaio per me è anche una storia Instagram di una festa, cioè può rendere una persona anche un bersaglio, no? E infatti nella seconda parte invece parlo di me stesso, che nel mio caso di solito i guai sono i guai d'amore, no? Quando mi posso, ecco, avere una frequentazione che non va bene o innamorarmi della persona sbagliata, ma soprattutto dei guai, o meglio, di questa relazione che diventa una relazione social. Cioè, per me, io in una barra appunto dico odio questo grande fratello, proprio perché per me avere le telecamere addosso in una situazione privata può snaturare la cosa, diventa un amore social e per me è un guaio.
0: Infatti i social secondo me rovinano tante storie d'amore.
2: Sì, da un lato sì.
0: Da una parte possono aiutare a creare contatti, ma dall'altro sì, sicuramente...
2: A volte, ecco, la mancanza di contenuti da una delle due parti può generare anche un attrito, questo sicuramente. Oppure può far diventare la coppia un bersaglio di maledicerie o quant'altro. Quindi essere sotto i riflettori spesso non aiuta, ed è una cosa che all'inizio non credevo, ma col tempo ho iniziato a capire. Sono diventato un po' più chiuso a livello social della mia sfera privata, anche se comunque la mantengo. E infatti nel ritornello io comunque dico: tu sei causa di sto mood, tu sei la causa dei tuoi guai, proprio perché è anche un messaggio d'amore riferito a tutti. Cioè, un tu è una persona a cui mi sto riferendo, ma anche una persona generica, oltre che me stesso, perché noi siamo la causa a volte dei nostri guai, ma anche del nostro mood. Cioè, quando abbiamo questi down, quei momenti no della vita, sono dei nostri momenti mentali, sono solo dei limiti che ci stiamo imponendo in quel momento, che però sì, possono essere superati.
0: Sicuramente i social sono importanti per promuovere le proprie attività, però dobbiamo imparare anche a tutelare e a proteggere la nostra sfera privata.
2: Esatto.
0: E noi ci lasciamo, ti ringraziamo tantissimo di essere qui con noi, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e tutti i tuoi progetti, speriamo che si possano tutti realizzare, e ci lasciamo con Guai di Nico. Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Okay.
1: That one felt sick.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Ma voglio anzurare.

E formiche, formiche, la fanno vite capembrello, ogni giorno è tale quale, non si scelta una cicala, e cicala saporita, non dura, piace, fanno nido, fanno nido, mia.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ci sono storie che non iniziano sotto i riflettori. Nascono lontano, dal rumore, tra sogni sussurrati e piccoli inizi che nessuno vede. Crescono piano, prendono forma tra tentativi, paure e desideri. Finché a un certo punto trovano la loro luce. E quando succede, non è solo spettacolo, è vita che diventa racconto. È qualcuno che finalmente trova il suo posto sulla scena.

0: Amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, come state? Sono io Fabiola Ciminella e oggi diamo inizio ad una nuova puntata, ad una nuova avventura, una nuova storia, e qui accanto a me c'è un'ospite straordinaria, giovanissima. E qui sapete che in questo spazio, insomma, io ho sempre l'onore, lo dico davvero con tanta gioia, di ospitare talenti, talenti veri che poi prima o poi, ecco, trovano la loro voce. Napoli in un certo senso è legata a questa storia, Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato un po' a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi con noi una giovane protagonista che ha attraversato vari traguardi per poi arrivare nel suo posto giusto, in un certo senso, con intensità e tanti sogni che porta dietro con sé. E tra l'altro è stata proprio una delle protagoniste di una serie che accompagna da anni noi appassionati di Mare Fuori 6, ed è proprio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli Cartisia Somma. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie Fabiola, è un piacere essere qui.
0: È bellissima, ragazzi, vi giuro, un angelo, divina, è meravigliosa. E io tra l'altro le ho promesso a microfoni spenti che dovrò guardare la serie per lei, perché a me è sfuggita, solo per impegni lavorativi, la sesta stagione, e quindi non vedo l'ora. Ecco, prima ho chiacchierato con te, poi dopo l'andrò a vedere. Forse è ancora più bello così, sì. Conoscere, ecco, gli attori fuori dal set, è vero?
1: Vero, verissimo.
0: Allora, come stai? Come vai? In che periodo sei oggi, Cartisia?
1: Ah, io sto molto bene, tu?
0: È abbastanza bene, è abbastanza bene.
1: Beh, è un periodo sicuramente bello, bellissimo, stanno accadendo tante cose, è molto emozionante, molto impegnativo anche, diciamo, è il dopo serie, no? Si seminano e si raccolgono i frutti del lavoro fatto, quindi sicuramente è un bel periodo.
0: Allora, quindi tu sei la new entry della sesta stagione, questa serie fenomeno che è tornata su Rai Play dal 4 marzo, sì. Uh-huh. E interpreti la bellissima Sharon, quindi ecco, che un po' incasina la sua vita e anche quella delle sorelle minori, se non erro, per poi finire all'IPM di Napoli e sconvolgere anche lì dentro la situazione IPM, che è sempre un po' incasinata. Uh-huh. Però ho letto da qualche parte che il tuo ruolo somiglia un pochettino a quello di Rosa Ricci, ma non è esattamente Rosa Ricci. Perché questa somiglianza e perché si è detta questa cosa?
1: Allora, sicuramente il personaggio di Rosa sappiamo che è importantissimo nella serie, e anche il mio personaggio inizia ad avere una sua importanza che poi andrà man mano magari ad aumentare con il corso anche della settima stagione. Io dico sempre...
0: Ah, ci ha spoilerato qualcosa!
1: L'hanno confermata questa settima stagione.
0: Wow, che bello!
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: bellissimo.
1: A giugno ci ritroveremo sul set per le riprese, quindi questa è una bellissima cosa. Beh, io dico sempre che di Rosa Ricci ce n'è una sola, la fantastica Maria Esposito è ineguagliabile nel suo ruolo. Sharon ci prova a fare la boss, alla cosiddetta cazzimma, come dite voi.
0: Vedete, con questo volto angelico, sotto c'è qualcosa di misterioso.
1: Sotto c'è qualcosa, sì sì. E Sharon, insomma, con la sua determinazione, con la sua ambizione, tenta di eguagliare un po' quel ruolo, però mantenendo comunque la sua identità. E Sharon ha una bellissima identità, tutta da scoprire, che man mano scopriremo meglio.
0: Che poi, tra l'altro, mi ha anche detto che parlavi perfettamente un dialetto napoletano, come vuole da serie.
1: Oddio,
0: no?
1: Perfettamente. Io
0: cosa ti hanno detto sul tuo dialetto?
1: Mi hanno detto che sono stata abbastanza brava, da migliorare, lo dico da sola, con la settima ancora devo migliorare con il dialetto. Non è semplice, il napoletano è una lingua meravigliosa, ma è una lingua a tutti gli effetti. Quindi io ho studiato, ci ho provato, e diciamo che punto a migliorarmi sempre di più, però insomma è diventato un po' una seconda lingua, dai, diciamo.
0: Vedi, allora, una bella vacanza che qui anche con un'amica artista che è qui con noi, una bella vacanza a Napoli.
1: Assolutamente.
0: Un paio di mesi giù a Napoli, vi faccio vedere come
1: tornate
0: belle ricche napoletane, proprio inside con quell'intercalare, perché poi noi, anche se parliamo in perfetta dizione, tra virgolette, c'è sempre quel canto, perché noi parliamo, ma è come se cantassimo.
1: Vero.
0: No? E invece che personaggio è Sharon, oltre la sua determinazione e la sua voglia poi in un certo senso di riscatto?
1: È verissimo,
0: no?
1: Sì. Sharon è una ragazza senza scrupoli, molto determinata, ambiziosa. Lei, diciamo, viene da un contesto molto umile. Lei gestisce il banco di pesce insieme alla sua famiglia e vuole riscattarsi, come hai detto tu, vuole ambire ad una vita diversa. E diciamo che secondo lei l'unica possibilità per ambire ad una vita diversa è quella del malaffare, della malavita, che lei considera come unico raggio di salvezza.
0: Esatto.
1: E per questo poi prende delle scelte sbagliate, portando con sé anche nel baratro le sue sorelline, e scatena quindi gli equilibri all'interno dell'IPM. Però Sharon non è solamente la cattiva che vuole fare la cattiva. Sharon è tanto altro, Sharon è tante sfumature, tante sfaccettature e tante anche fragilità, perché tutti i cattivi hanno le loro fragilità e Sharon sicuramente le tiene nascoste, ma le ha. Quindi sicuramente è determinazione e ambizione, ma anche anche in un certo senso ha una sua sensibilità, ecco, nascosta, ma c'è.
0: È nascosta, è un po' come la vita reale, no?
1: Sì.
0: In un certo senso tendiamo sempre a nascondere le nostre fragilità, debolezze, il lato più sensibile, proprio per non essere attaccato, e viviamo con una specie di armatura. E questi sono anche i personaggi della serie Mare Fuori 6 che parlano comunque a un pubblico, parlano comunque a una generazione. E tu hai sicuramente interpretato un ruolo tanto importante, tanto intenso in un certo senso. Mm-hmm. Ma lo seguivi già da prima? Ti saresti mai vista, ecco, un giorno in quella serie TV?
1: Allora, io lo seguivo, Mare Fuori, ero un'attenta spettatrice, mi è sempre piaciuto da matti. Poi ho sempre apprezzato molto il messaggio di Mare Fuori, il messaggio della seconda possibilità, della speranza, del riprovarci un'altra volta. E poi i personaggi non rappresentano degli eroi, ma giovani ragazzi come me, come noi, che insomma tradiscono, sbagliano, hanno paura, amano. Quindi mi è sempre piaciuto tantissimo il messaggio che portava. E poi i progetti arrivano, c'è sempre la possibilità magari di entrare in qualche progetto, però non mi sarei mai immaginata di entrare in una serie di una tale importanza, soprattutto una serie napoletana, poi essendo io romana. E quindi insomma è stata una bella sorpresa,
0: una bella sfida anche. Questa era Sharon. Però noi ci prendiamo una pausa, dopo torniamo e vogliamo sapere ancora di più di Cartisia Somma, e vi lascio con Orrero Jazz, che è proprio James Inese, sulle note di A Vita in Aggiostra. Te lo
1: Meraviglia.
0: Faccio ascoltare e noi torniamo tra pochissimo. Ciao.

0: bambino lo chiamavo Fratello Jazz e spesso diceva che la sua musica non sarebbe stata la stessa senza il sax suo ruvido. Lui era James Senese, una voce anche straordinaria e soprattutto una musica pazzesca che ha fatto la storia di Napoli. Allora, noi siamo qui ai microfoni con Cartisia Somma, eccoci qua, ben ritrovata, una piccola pausa. Ma adesso, Cartisia, abbiamo parlato del personaggio di Sharon, di Mare Fuori sul set, però torniamo un po' indietro, no? E andiamo a scoprire le tue radici, la tua partenza, perché il mio format si parte un po' da lì per poi arrivare fino al presente e poi ai progetti futuri, un po' quello che si sogna e si spera di guardare un po' avanti. Allora, volevo chiederti, Cartisia, che bambina era da piccola? Cosa sognava? Come si aspettava già questo?
1: Allora, io ho sempre sognato in realtà di fare l'attrice. Quando a 4-5 anni mi chiedevano che vuoi fare da grande, io rispondevo sempre l'attrice, non ho mai risposto un mestiere diverso. Io vengo da una famiglia di artisti, di attori, quindi diciamo respiravo polvere di palcoscenico fin dalla tenera età, li seguivo sul set, nei teatri, quindi io ho capito che non mi bastava più guardare quell'arte, avevo bisogno di entrarci dentro e quindi fin da piccolina ho iniziato a studiare con i corsi di recitazione, poi adesso sono in accademia dove studio teatro, quindi insomma è una passione che è nata fin dalla tenera età e che mi porto tutt'oggi con una forza incredibile, no? Un amore incredibile verso quest'arte.
0: Che bello, e quindi hai detto figlia d'arte, quindi hai vissuto comunque sempre quell'atmosfera di set, di spettacolo, quindi non hai dovuto poi scoprire, ecco, come funzionasse davvero, l'hai percepito, l'hai vissuto in casa. E la ragazza di oggi, cosa c'è della bambina di ieri? Cosa ti sei portata dietro negli anni e non hai mai abbandonato?
1: Mi sono portata sicuramente una grinta che c'era già da piccolina, una grinta, una determinazione, l'essere un po' capatosta, no? Sì, quella me la sono portata fin da piccolina. E poi l'essere solare, insomma, e quella sensibilità che io ho a cuore, che fa molto parte di me. Quindi queste sono sicuramente le cose che mi sono portata dietro della mia bimba.
0: Belle, i tre elementi fondamentali, che poi, ecco, scoprendo Napoli e anche un po' la lingua, un po' il dialetto, anche il modo in cui viviamo noi napoletani, cosa hai notato, ecco, in questi mesi? Penso siano stati comunque
1: cinque mesi di set
0: giù a Napoli, magari di diverso rispetto alla tua Roma, c'è stato qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Siete calorosi, siete accoglienti.
0: Perché anche romano è bello caloroso.
1: Sì, però a Napoli c'è proprio questo senso, oserei dire quasi di famiglia, nel senso siete molto accoglienti, molto calorosi, vi piace la chiacchiera.
0: Alcune volte troppo.
1: Invece è bellissima questa cosa, perché tu scendi semplicemente a prenderti un caffè e lì inizi a parlare con il barista, oppure insomma è bellissima questa cosa, siete così accoglienti che veramente mi avete scaldato il cuore per questi cinque mesi in cui Napoli è diventata la mia casa.
0: Che bello, si riempie un po' la giornata, no?
1: Sì.
0: Anche se è piatta,
1: è vero,
0: è anche un po' giù, un po' triste, ecco, con un semplice caffè preso al bancone con,
1: esatto,
0: il barista, perché è molto teatrale Napoli, no?
1: Sì.
0: In qualsiasi angolo,
1: sì,
0: in qualsiasi posto si respira la teatralità, ma nel bene, non nel male della sua figura e della sua essenza. E invece questi momenti sono stati sicuramente belli, no? Che hai vissuto a Napoli e sul set, come ne hai fatto parte anche di altri, ma c'è stato un momento in cui anche più da piccolina difficile, che ti ha fatto pensare forse non ce la farò? C'è stato un momento un po' difficile,
1: Ma
0: di insicurezza sul tuo percorso?
1: In realtà sono così giovane che dire addirittura già un momento difficile mi sembra un po' troppo quasi dirlo. Io sono sempre partita studiando, ho fatto i miei studi e sto facendo i miei studi e penso di essere soltanto proprio all'inizio della mia carriera, quindi ancora non ho trovato quella difficoltà del lavoro. Sappiamo che questo mestiere è fatto di alti e bassi, molto precario a volte, quindi insomma le difficoltà sono dietro l'angolo. Però sinceramente finora sto studiando, sto facendo il mio percorso, quindi insomma sono abbastanza fiduciosa. Poi l'importante è mantenere sempre la propria costanza, il proprio impegno, e magari poi si viene ripagati in quel senso.
0: No, ma infatti questo è importantissimo, e non bisogna mai sentirsi incapaci o, come posso dirti, in un certo senso avere una pressione addosso di non farcela.
1: Esatto.
0: Io infatti intendevo difficoltà non tanto, ecco, per i no che ne dobbiamo avere nella vita, e
1: ovvio,
0: sono giusti che siano
1: parte.
0: Ma proprio per tuoi personali, capito, delle incertezze tue intime, personali, su questo lavoro, perché
1: sono una ragazza di 20 anni, sono piccolissima,
0: quindi sogni, e l'importante è sognare.
1: Sì, però le debolezze, le preoccupazioni, le ansie ci sono, ovviamente fanno parte dell'adolescenza, no? Io sono ancora nella fase piena dell'adolescenza, quindi sicuramente fanno parte anche del mio percorso, però è il bello di essere giovani, il bello di essere umani, fanno parte di noi, no?
0: Invece c'è un consiglio che in questi ultimi mesi di lavoro ti hanno dato e che porterai sempre con te?
1: Di tenermi sempre con i piedi per terra, non lasciarsi mai troppo influenzare dalle cose che avvengono intorno, perché magari ci sono dei momenti in cui, tipo il momento in cui sto vivendo, in cui tutto sembra bellissimo, però bisogna sempre mantenere i piedi per terra, mantenersi, diciamo, umili, si può dire, e seguire sempre i propri sogni, però mantenendo comunque i propri valori, che è la cosa più importante, soprattutto in un mondo del genere come lo spettacolo.
0: Bravo, bravo chi ti ha consigliato questo, ma anche perché apparentemente, per quello che ti ho vissuto in queste poche ore, sei una ragazza, perché hai 20 anni, e a me sembra di parlare comunque con una donna più matura.
1: Grazie,
0: perché ti vedo sì molto consapevole di quello che sei, di quello che stai facendo, e molto con i piedi per terra, quindi non che è presa da questo momento un po' wow che
1: la
0: in realtà
1: posso, ti posso dire una cosa, questo qui è merito dei miei genitori, lo voglio dire se mi stanno ascoltando, questo è proprio l'insegnamento che mi hanno lasciato di più i miei genitori, quindi grazie mamma e papà.
0: Che bella, è vero, grazie sempre a loro, no? Chi ha la fortuna di poter avere un'educazione e un appoggio, no? In un certo senso, così importante, il nucleo familiare poi è anche tutto quello che poi siamo noi e diventiamo.
1: Verissimo.
0: Noi, e anche il rapporto con gli altri. E invece se dovessi parlare alla Cartisia di qualche anno fa, proprio da ragazza, da più piccola, cosa le diresti oggi?
1: Lascia indietro il giudizio, la paura del giudizio altrui, lasciala indietro e pensa al tuo percorso, a te stessa, perché intorno a te parleranno sempre, l'importante è che
0: se ne parli.
1: Che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli.
0: Esatto, mi hanno insegnato sempre questo. Ragazzi, Fabi, ma che te ne fotto? No, o se ne parla bene o se ne parla male, la gente tanto ne parla.
1: Esatto.
0: Quindi l'importante
1: lascia
0: è che ne parlano.
1: Verissimo,
0: di te, perché poi fondamentalmente ti fanno protagonista in cose che magari stesso tu non
1: che
0: sai,
1: che neanche sai, no? Esatto, a volte sai che hai fatto, non lo sapevo.
0: Sì, lasciamo parlare, l'importante è che se ne parla, perché se se ne parla vuol dire che lasci un segno.
1: Vero.
0: Ok? E poi se se ne può parlare male, possiamo percepire sicuramente che quel parlare male sono i famosi pregiudizi e le critiche o l'invidia che le ragazzine vorrebbero stare al posto tuo, semplice, fine. Poi immagino nell'era dei social, nella tua generazione, e a proposito sono curiosa perché io sono più grandina di te.
1: Sei una pischella.
0: No, prima mi hai dato 25 anni ma
1: benissimo.
0: Non ne ho 25, però grazie. Come la vivi, come si vive, anzi scusa, sui social con il successo che hai avuto, comunque una serie seguita, vista, alla tua età in questo momento storico?
1: I social ovviamente sappiamo che mare fuori ha una risonanza, diciamo, mediatica molto, molto elevata, no? E quindi diciamo che è molto parlata come serie sui social. Io si vivono sia le critiche che le cose positive. Sicuramente noi abbiamo un po' il trend, abbiamo questa cosa noi ragazzi che per tutto è cringe, diciamo che tutto è cringe. È assurda questa cosa.
0: Ma poi io la prima volta sentii cringe, cos'è? Mi fece un'intervista cos'è per te cringe? Io dico scusami tesoro mio, io sono degli anni 90, vabbè, cosa vuol dire cringe, capito? Infatti mia sorella Noemi, oddio è cringissimo, oddio, credo tutti quei termini così, e quindi sei cringe anche tu? Cringe.
1: Sono uscite alcune scene di Mare Fuori prese fuori dal contesto, sì. C'è una scena che sicuramente chi sta ascoltando conosce, che è quella Sim Madison e Sharon, il signore del quartiere, e quella lì hanno detto tutti che è cringissima, e quindi c'è questo trend ormai sui social che si è avviato, però è divertente.
0: Vabbè,
1: anche di questo,
0: lasciamolo fare, dai,
1: sì,
0: dai,
1: è divertentissimo,
0: sì.
1: Quindi insomma con i social ho un rapporto, io purtroppo leggo molti commenti, sono molto curiosa anche di avere un feedback del pubblico, che poi è grazie al pubblico che, no, che noi portiamo avanti questa serie, e quindi il social ho un rapporto un po' così, sono attiva, leggo, sono curiosa, e però per ora posso dire soltanto feedback abbastanza positivi per questa sesta stagione.
0: Bravi, ma anche perché come potrebbero non... Allora, intanto se sei su quel set vuol dire che te lo meriti, punto primo. Quindi vuol dire che sai fare il tuo lavoro e sei un'attrice che merita quel posto. Poi è giusto che non si può piacere a tutti,
1: certo,
0: quello lo
1: ovvio.
0: Dobbiamo sapere. Però mi fa piacere questo tuo approccio con il social, perché certe persone magari possono anche rimanerci male. Ci sono delle critiche costruttive, possono essere wow, ma questo è da addetti ai lavori, da casting, da registi nel tuo caso. Però è particolare perché poi siamo in un'era dove, ecco, anche Sanremo, che l'abbiamo vissuto per pochi mesi fa, anche da lì si estrapolavano pezzi, cose,
1: esatto,
0: per i meme. Quindi dobbiamo essere un po' abituati, no, a vedere anche questo aspetto su noi stessi più leggero.
1: No, bisogna prendere tutto.
0: Sì, un po' autoironico, un po' riderci su.
1: Sì.
0: Va bene, noi abbiamo scoperto un po' le radici di Cartisia, sono molto contenta che hai raccontato qualcosa di te un po' più personale, no? Anche perché forse è la prima volta che sei ai microfoni.
1: Io sono la prima volta e sono contentissima di averlo fatto con te, veramente.
0: Va bene, dai, mi fa piacere. Allora, noi ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare A Voce Napoli di New Genea, e noi torniamo tra pochissimo.

0: eccoci qui con il duo, i famosi musicisti Nugenea, e noi intanto chiacchieravamo con Cartisia, insomma, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, del prossimo step. Sì, perché entriamo in Napoli Express, tutte un po' domandine su Napoli, visto che comunque l'hai vissuta, l'hai conosciuta bene a fondo, anche perché 5 mesi di set penso equivalgano a un anno intero, infinito, perché appunto vissuto intensamente, no? Allora, ci sei, ti metto un po' alla prova. Vai. Vediamo cosa hai imparato giù a, nella terra mia, che è anche tua, perché sicuramente ci ritornerai, ti rinnamorerai ancora una volta. L'amore l'hai trovato a Napoli?
1: No.
0: Sei fidanzata e sta sul set con te, avete fatto la stagione.
1: Sono felice.
0: Ho letto questo, raga.
1: Sono
0: felice. Scusate, il mio lavoro è anche leggere delle cose, no? Quindi leggere, informarmi su chi invito ai miei microfoni. Quindi ovviamente vado a solcherare un po', a spulciare le notizie, gli articoli di giornale, le interviste. E mi è uscito questo. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Un proverbio napoletano.
1: Ogni scarafone è bella mamma sua.
0: Bellissimo, oddio, bellissimo. Ogni scarafone. Sì. È bella mamma soia. Invece un piatto napoletano che ti piace da impazzire, che ti fa ricreare?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Buonissima. Te la preparavano sul set?
1: No, sul set no, però i parenti napoletani che ho a Napoli ogni tanto quando andavo mi facevano la parmigiana e i friarielli. Che
0: sono proprio... iniziate a parlare napoletano, mi facevano.
1: È partita subito la cadenza.
0: Allora, mi raccomando, i cestini napoletani, quando girate sul set portate la parmigiana, perché
1: vi prego, per favore,
0: così belli pieni con la panza, si addormentano proprio con le ore di set lunghe. E invece si mangiava bene i cestini,
1: si mangia bene. Light, molto leggeri. Io non riesco a mangiare quando lavoro, mangio sempre quando finisco, quindi light.
0: Il mio unico set cinematografico portavano la parmigiana, se lo sapessi, si c'è friarielli pure, infatti io ci vogliono atterrare, però è successo.
1: Ti addormentavi.
0: Infatti non mangio, digiuna. Invece un gesto tipicamente napoletano che hai visto che oggi non ne puoi fare a meno, lo fai anche tu?
1: No, ogni tanto con le mie amiche, quando magari una è abbastanza, fa una cosa un po' furbetta, un po' sviglia, va, cioè tiene corna, faccio il gesto delle corna. Così
0: tiene corna.
1: Esatto.
0: Tu mi sei Tina, Sharon ti stavo chiamando. Però ti si addice il nome Sharon.
1: Sì.
0: Sì. Invece un suono o una voce o un rumore che di Napoli ti ha colpito particolarmente, o un'immagine anche?
1: Guarda, la cosa che mi piaceva di più era fare delle camminate sul lungomare. Mi accompagnava sempre la mia collega di set Carlotta, che interpreta mia sorella nella serie. A volte ci facevamo queste passeggiate sul lungomare, quindi il rumore del mare, ti direi, perché a Roma non ce l'ho, quindi era una cosa bella, tipicamente
0: bellissima, del posto. Bellissima. E invece se dovessi partire per un viaggio, ecco, oltre le tue cose, anche non materiali, che porteresti della tua essenza, dei tuoi valori, della tua identità, e invece dovresti mettere qualcosa di Napoli in questo grande bagaglio, in questa grande valigia, cosa ci metteresti?
1: La cassima.
0: Che serve, ma non ce l'avevi o l'hai scoperta poi pian piano, entrando anche un po' in questo mondo?
1: Ce l'ho sempre avuta ed è aumentata, diciamo, scoprendo
0: proprio ancora di più.
1: Sì, mi piace questo avere fame di vita, di sogni, così è una cosa che sicuramente mi porto, quindi porterei la cazzimma, la sensibilità e poi qualcos'altro di Napoli, l'essere calorosa, nel senso accogliente verso il prossimo, è una cosa sicuramente mi porterei dal mondo napoletano.
0: Bello, bello, vedi, ecco, un po' di contaminazione fa sempre bene, poi grazie al nostro lavoro che ci permette anche di vivere culturalmente persone e mondi un po' diversi, anche se sembrano molto vicini anche geograficamente, in realtà c'è quella cosa sempre in più, un valore aggiunto, anche magari qualcosa di negativo che può fare la differenza. Allora Cartisia, entriamo adesso un po' nel presente, quindi ne abbiamo già parlato della tua ultima, del tuo ultimo set, anche perché le cose poi a un certo punto si iniziano a fare molto intense. Mare fuori arriva, Sharon arriva e improvvisamente cambia tutto. Ti chiedo proprio questo: qual è stato il primo momento in cui hai percepito questo cambio?
1: Intendi per Sharon o
0: per te Cartisia?
1: Il cambio nella mia professione, diciamo.
0: Sì, sì, nella tua professione, nella tua vita.
1: Beh, cioè,
0: c'è stato, hai percepito uno switch, c'è stato un cambiamento?
1: Sicuramente sì, sono entrata di più nel mondo del lavoro. Io ho avuto altre partecipazioni lavorative, ho fatto molto teatro, però entrare in una serie di questa importanza, di questa grandezza, sicuramente ti fa avere uno switch, no? Abbastanza importante a livello lavorativo. Però ripeto sempre, è soltanto l'inizio, è un inizio di switch, di carriera. E quindi forse l'entrata in mare fuori può essere considerata un bello switch.
0: E quando hai capito che questa cosa invece stava arrivando davvero alle persone? È stato guardandoti in TV oppure anche per strada qualcuno ti ha fermato? Ecco, quando l'hai capito hai detto oddio, è successo, sta succedendo?
1: No, è successo. L'altro mi trovavo a Napoli una settimana fa circa. A un certo punto sento una bimba piccolissima che dice Sharon, io mi giro. La guardo e lei corre ad abbracciarmi, si fionda tra le mie braccia e dice Sharon, io ti adoro, e lì proprio è stato un momento in cui ho detto
0: bellissimo.
1: No, che bello, poi io amo i bimbi, quindi insomma è stata una bella emozione. Poi ti chiamano tutti Sharon ormai, quindi...
0: E infatti guarda, ti avrei chiesto proprio c'è stato qualcuno la prima volta che ti ha chiamato qualcuno Sharon, che effetto ti ha fatto, no?
1: Strano, però ormai diciamo sto facendo un po' l'abitudine al fatto che ti chiamano ovviamente come il personaggio, poi il personaggio con cui mi sto facendo conoscere, quindi anche normale. Però mi fa molto ridere perché ormai appena sento Sharon mi giro e magari non è che stanno parlando con me ma stanno chiamando
0: ormai
1: la loro amica.
0: Ci sono io anche Sharon, quindi è un doppio nome.
1: Esatto.
0: No, infatti penso sia molto un effetto d'impatto, perché poi questo personaggio comunque ti accompagnerà ancora,
1: certo,
0: per un po' di tempo.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E invece in questo nuovo set, no, cosa vorresti portare che rispetto a quello già passato non sei riuscita a portare, o che hai capito con il tempo che nelle nuove riprese potrei portare qualcosa di nuovo di te, ovviamente?
1: Ma sicuramente col tempo si migliora sempre. Io sto continuando il mio percorso, quindi io spero di, a livello tecnico, di portare un miglioramento, ovviamente, anche per il napoletano.
0: Sì, sì. Vacanze. Domani,
1: esatto.
0: E così.
1: E poi sicuramente vorrei essere ancora più serena, perché quest'anno ovviamente ero, non che non fossi serena ovviamente, perché il set di Mare Fuori poi ti porta ad essere sereni, però ero molto dedita all'essere sempre molto professionale, molto sul pezzo, quindi vorrei lasciare un po' più di serietà e essere
0: divertirmi
1: un po'. Ancora di più, cosa che già ho fatto abbondantemente, però ancora di più.
0: E anche perché rispetto all'inizio, immagino i primi giorni, no? Sono quelli un po' peggio, perché ti devi ambientare, devi comunque conoscere un po' tutti.
1: Mm-hmm.
0: E hai delle paure, perché giustamente,
1: certo,
0: il primo ciak ti dà delle cose, ti,
1: certo,
0: dà dei noti, dove rifacciamolo, oppure ti chiedono di farlo in un altro modo, quindi hai mille ansie.
1: Mm-hmm.
0: Praticamente
1: vero.
0: Fin quando poi non passa un po' di tempo e finalmente puoi essere un po' più a tuo agio.
1: Tranquillo, più a tuo agio. All'inizio poi, quando il ruolo di Sharon mi preoccupava un po', perché è totalmente diverso dalla mia persona, quindi ho detto cavolo, io entro in una serie del genere con un ruolo del genere, devo essere proprio tremendamente sul pezzo, no? E quindi all'inizio ce l'avevo un po' un'ansietta, ecco, cosa che io non lascio mai vedere. Se chiedi ai miei compagni di set non ti diranno mai che ero in ansia, me la tengo sempre per me. E poi
0: sì,
1: l'ultimo mese di set invece ero proprio Sharon all'ennesima potenza, entrata nel ruolo, mi ero calata nel ruolo. Quindi è un po' il bello anche di fare una serie, no? Che tu evolvi insieme al personaggio.
0: Esattamente, bellissimo. E invece qualche aneddoto simpatico, particolarmente fuori proprio dalle righe, c'è stato?
1: Allora, io ho delle scene al banco di pesce di famiglia con le mie sorelle.
0: Però
1: no?
0: Immagino quella puzza, la cosa, il calore.
1: Pesce frio, no? Con quell'odore, con il sole proprio.
0: Ragazzi,
1: di luglio.
0: Perché fare l'attore, essere attori, attrici, conduttrici, tutto il mondo, quello bello che vedete solo la confezione finale.
1: Il lavoro di tante persone.
0: La puzza di pesce in sé,
1: no,
0: non scherzo, ci sono altre cose, però anche dietro questo il nostro lavoro c'è tanto sacrificio.
1: Assolutamente.
0: Quindi no, ci tenevo a dirlo. Bravissima. Perché poi uno si sofferma sulla battuta o sul trucco che vede il backstage.
1: Esatto.
0: E basta, però.
1: E quindi che cosa è successo? Stavo facendo questa scena in cui dovevo prendere per il viso Carlotta, dovevo stringerla, che interpreta mia sorella, e quindi mi fermavo un attimo dalle mie mansioni di pescivendola e prendevo mia sorella e la schernivo, no? Allora a un certo punto c'erano tante comparse quel giorno che ci chiedevano quanto viene quello e noi preparavamo le buste. A un certo punto è successo che casualmente è arrivata una signora che non era una comparsa, ma che pensava che quello fosse un banco di pesce vero.
0: Cioè telecamere, non vedeva niente.
1: Non so come sia successo, in quel momento non lo so, forse è
0: tipo
1: successo,
0: chi l'ha fatto entrare?
1: È successo. E io a un certo grida. Oppure magari era una comparsa e semplicemente era molto suggestionata dal momento, non l'ho capita ancora questa cosa, però insomma ci vede fare questa scena un po' violenta, dice: ma che state facendo qua? Cioè vendete il pesce o fate le cose tra di voi? E noi, io e Carlotta, ci siamo guardate e siamo scoppiate a ridere.
0: Madonna.
1: Perché io continuavo a dire, lei mi diceva quanto viene il baccalà, io mi inventavo il numero perché non sapevo, ma com'è possibile, costa così tanto, ma quando... È stato un momento che
0: bellissimo.
1: Raccontarlo non sembra, ma io e la mia collega siamo morte proprio dalle risate.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo dovuto stoppare.
0: Cioè, surreale, ci credo, che voglio dire, subentra sta tizia che non si sa chi è. Lei, cioè, noi eravate voi in un film e lei,
1: esatto,
0: stava a fare il film,
1: esatto,
0: suo, no?
1: Esatto. No, è stato divertentissimo.
0: Allora, ora ti dedico Gigi Finizio, lo conosci?
1: Sì.
0: L'hai ascoltato da piccoli?
1: Sì, sì,
0: ti
1: sì,
0: hanno
1: sì,
0: dedicato canzoni di Gigi?
1: No.
0: Finizio. Nella tua vita ti hanno dedicato dei brani napoletani, che
1: Pino
0: sono
1: Daniele
0: quelli
1: che e Gigi D'Alessio.
0: Vedi, bravo. E anche Gigi Finizio, molto romantico, molto bravo. E ti lascio ascoltare E tu mi manchi.

0: era Gigi Finizio, super romantico, vedi, te l'ho dedicata io, bello, perché grazie. Cartisia Somma è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e le hanno dedicato solo Gigi D'Alessio e
1: Pino Daniele.
0: Vabbè, però due
1: posso
0: big
1: dire.
0: Devo dire, basta, no? Ti stavo dicendo, impegnatevi un po' di più, ragazzi, perché sai, c'è un ritorno un po' alle serenate, cioè noi donne
1: che
0: vorremmo,
1: bello,
0: chiacchierando un po' con diverse donne di qualsiasi età, vorrebbero un ritorno un po' alle serenate.
1: Io un ritorno al romanticismo proprio in generale, dai.
0: Ai fiori, alle rose.
1: Che comunque posso dire, finora sono stata molto fortunata.
0: No, è vero, anche io. Guarda, i fiori poi li apprezzo tanto più di qualsiasi altra cosa materiale. Un gesto perché mi ricorda un po' i saggi di danza. Cioè la mia penso anche a te, al teatro,
1: anche a me,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi è un simbolo bellissimo, cioè un gesto, un regalo bellissimo.
1: Sì.
0: E quindi viva le serenate, viva il romanticismo. Torniamo un po' alla vecchia era. Invece noi adesso cambiamo un po' passo. Io ti leggerò alcune affermazioni e tu dovrai rispondermi solo con vero o falso.
1: Okay.
0: E poi magari ci soffermiamo su qualcosa di carino. Il successo oggi arriva più velocemente, ma dura meno.
1: Vero.
0: La tua generazione ha più opportunità rispetto a quella di prima.
1: Vero.
0: Ma allo stesso tempo ha anche molta più pressione addosso.
1: Vero.
0: I social aiutano davvero un attore emergente.
1: Vero.
0: I social però possono diventare un problema.
1: Vero.
0: Bene, Fabio, potevi fare pure falso. No, però mi aspettavo, devo dire la verità, sulla domanda, sull'affermazione dell'attore emergente che i social possono aiutare. Cioè, io spero che la risposta sia falsa, però in realtà, è come hai detto tu, è vera.
1: Per essere realistici, perché
0: esatto,
1: purtroppo, io dico purtroppo è vero, perché...
0: Sì, che tu vieni poi da una scuola, da sei artista di famiglia, quindi hai vissuto quel lato vero artistico.
1: Sì.
0: Non quello di oggi, del social, che viene poi abbinato anche un po' per i numeri, la visibilità, no?
1: Sì, è vero, a volte, adesso non è una critica ovviamente, però può succedere che magari un attore viene favorito rispetto a un altro per un numero di follower, magari perché può portare più pubblico, che per carità a livello di marketing è una scelta giustissima, però diciamo magari c'è la persona invece che sta studiando da anni così e si ritrova poi il no per una questione semplicemente di visibilità in più, che ovviamente non sto screditando nessuno,
0: però può
1: ognuno
0: succedere,
1: ha il proprio talento,
0: senso, può succedere.
1: Però può succedere, quindi ti dico vero, purtroppo
0: è successo e bisogna essere realistici, hai detto bene, perché può succedere. Il talento da solo non basta, a proposito di può succedere,
1: è vero o falso? Vero, il talento da solo non basta, ci deve essere accompagnato da uno studio, da una costanza, da un impegno, e il talento è bello, può farti avere quel colpo di fortuna, però non puoi basare tutta la tua carriera solamente sul talento, sicuramente.
0: Assolutamente. Invece, sei una persona competitiva?
1: Vero. Una competitività sana.
0: Ti fa influenzare dai giudizi degli altri?
1: Falso.
0: Ti riguardi quando vai in onda?
1: Vero.
0: Guardi le serie e le studi?
1: Vero.
0: Sei pronta a uscire fuori dalla comfort zone?
1: Vero.
0: Ti piacerebbe fare anche cinema?
1: Vero, verissimo.
0: Ah, che bello, non vediamo l'ora. Dai, adesso è iniziato. Invece adesso, Cartisia, un momento divertente, limited edition per te. Ed è un po' una tradizione che qui a Napoli Senza Confini faccio con i miei ospiti. Allora, se dovessi descrivere questo momento della tua vita con una sola parola, qual è?
1: Soddisfacente.
0: Bello, bello, mi piace. Invece, la prima cosa che fai appena finisce una giornata sul set?
1: Appena finisce una giornata sul set?
0: Una doccia, Cartina.
1: Mi stendo sul letto.
0: Zozza, sudata, hai ragione.
1: No, tutta, no,
0: così
1: tutta
0: vestita.
1: Sudata, così mi stendo sul letto e sto lì a scrollare, magari 5 minuti TikTok, così, e poi vado a farmi una bella doccia.
0: Mamma mia, bello. Invece è un'abitudine tua che nessuno si aspetterebbe.
1: Un'abitudine mia? Oddio. Io appena sveglia guardo il cellulare, forse
0: è un po' comune a tutti.
1: Infatti, però è molto comune come cosa.
0: Vabbè, è un'abitudine, perché c'è chi non lo fa e lo tiene lì magari ancora sul comodino per...
1: No, io subito.
0: E tu subito, per vedere cosa è successo.
1: È
0: magari
1: il mio modo
0: un
1: per
0: post.
1: Svegliarmi, perché guardo la luce del telefono.
0: Che ti fa?
1: Che mi fa proprio svegliare così al mattino. Quindi forse la prima cosa è addirittura guardare TikTok più che Instagram e WhatsApp. Non lo so, mi sveglio così, che è bruttissimo.
0: Generazione Zen. La cosa più da ventenne che fai ancora senza pensarci troppo.
1: Andare a ballare con gli amici il sabato sera. Sì, quello sicuramente.
0: Invece il provino più strano che hai fatto?
1: Il provino più strano che ho fatto? Oddio. Posso dire quello per Mare Fuori? No, però non è che è strano. È stato particolare. È stato molto, molto particolare, molto suggestivo. Entravo in una realtà molto diversa dalla mia. Quindi è stato molto, molto divertente, ti potrei dire. Anzi, forse il provino più strano è stato perché io a un certo punto ho fatto il provino proprio con Greta e Carlotta, che poi sono state scelte, siamo state scelte tutte e tre assieme.
0: Wow,
1: e
0: questo
1: e
0: è
1: noi
0: molto,
1: ci hanno accoppiato tutte e tre assieme per il provino casualmente. E poi siamo state prese tutte e tre insieme. Quindi forse questa è stata una peculiarità, diciamo, dei provini.
0: Esatto. No, ma guarda che spesso lo fanno i casting, nel senso loro hanno un'idea di chi può funzionare insieme, lo fanno vedere anche proprio in scena.
1: Sì.
0: E mi ricordavo anche, succede anche nel ballo e magari
1: per vedere l'alchimia,
0: tante
1: la
0: persone mettevano accorpate quelle 6-8 e poi guarda caso ci ritrovavamo proprio noi le ultime del gruppo. Una cosa che hai imparato sul set e che ti porterai sempre dietro?
1: Una cosa che ho imparato sul set, l'aiutarsi a vicenda. Sul set di Mare Fuori è una cosa che si vive tantissimo. Noi siamo tutti giovani artisti.

0: C'è ultima cosa che ti chiedo, una scena che ti ha messo davvero in difficoltà.
1: Quando a Sharon viene spezzato il cuore nei flashback e si capisce un po' il motivo del suo essere così arida di sentimenti. Quella è stata una scena molto, molto intensa perché mi ha riportato ad un evento che mi è successo da più piccolina, quindi me l'ha fatto un po' rivivere. Ed è il bello poi di questo mestiere, no? Che confronti la tua vita con quella del personaggio, sì. E unisci un po' le emozioni. E quindi forse ti direi il flashback con Gianluca, quando mi viene spezzato il cuore alla povera Sharon. Quello è stato un momento abbastanza intenso.
0: Che dolce amore. Quindi ti sei un attimo catapultata davvero, e proprio il bello, ecco, di sapere essere e fare l'attore,
1: esatto,
0: è proprio quello,
1: esatto. donare se stesso al personaggio.
0: Bello. Ebbene, allora noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare Amici di Rai Radio Live Napoli e Penso a te di Raffaella Carrà, e noi torniamo tra pochissimo a parlare del futuro di Cartesia. Ciao, a tra poco.

0: La Carrà e penso a te, e noi siamo ritornati ragazzi per l'ultimo momento con la nostra Cartisia. Insomma è volato un'ora, tra pochissimo si deve chiudere la nostra trasmissione. È stata una bella chiacchierata. Bellissimo. Però siamo arrivati all'ultimo spazio, ecco, abbiamo parlato di radici, di presente, e adesso secondo me dobbiamo andare un po' avanti, o meglio se ti va, e capire quello che sta per arrivare, o cercare di immaginare un po', proiettarsi un po' in avanti. Abbiamo parlato da dove sei partita, quello che sta succedendo adesso, ma dove vuoi arrivare dopo un'esperienza come Mare Fuori? Che tipo di attrice, ecco, vorresti diventare?
1: Vorrei diventare un'attrice, diciamo, a 360 gradi, ossia saper fare televisione, cinema e teatro, riuscire a mischiare questi tre mondi insieme. Una cosa che spero che arriverò a fare da più grande, con il tempo, con gli studi. E poi mi piacerebbe tantissimo, un sogno nel cassetto, è lavorare con una produzione internazionale. È un po' un sogno in grande, però io studio le lingue e il mio sogno sarebbe fare magari un film o una serie in lingua inglese o spagnola o francese, insomma. Quello è un po' un sogno nel cassetto che spero più avanti, ovviamente con il tempo, arrivi.
0: E arriverà, già che lo vedi, io dico, visualizziamo i sogni, no? Vediamoli che poi si prendono forma.
1: È vero, bisogna attrarre energie positive.
0: Esatto, la legge dell'attrazione, The Secret. E invece a livello di ruoli, c'è qualcosa che ti piacerebbe proprio fare? Magari anche andare lontanissimo da Sharon, perché comunque hai detto che era già un personaggio lontano da te, quindi l'hai interpretato comunque benissimo. E qualcosa che ti piacerebbe, ecco, che domani ricevere una telefonata e dire guarda che c'è questo ruolo, devi interpretare questo personaggio.
1: Guarda, ti dico, a teatro mi piacerebbe tantissimo interpretare Kate mi pare, o Catherine, non mi ricordo come si dice, in Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller. Mi piacerebbe tantissimo a teatro interpretare quel ruolo. E poi invece per il cinema,
0: mazza semplice, devo dire,
1: capito,
0: poi,
1: detto una
0: molto semplice.
1: magari. E se no invece per il cinema, la televisione, un thriller psicologico un po' alla Shutter Island, però ovviamente versione italiana, forse quello mi...
0: quello è il problema, in versione italiana se li scrivono, cioè il cinema italiano è un po' diverso, però
1: è qualcosa del genere, qualcosa che mi metti molto alla prova, di dinamico, a me mi piace
0: un po' action
1: molto.
0: Anche bravo, esatto, allora devi andare in America, è
1: tra qualche anno magari, mi trasferisco.
0: Sì, ma perché il genere, no? Perché fondamentalmente americani sono film, ecco, molto action, ti piacerebbe anche, ecco, navigare in un mercato internazionale. Secondo me sarebbe figo anche poi arrivare a quei ruoli, no?
1: Sì.
0: A quei personaggi.
1: Sì.
0: E invece parliamo di sogni, no? Che già ne hai detti abbastanza, anche ti stai aprendo tantissimo. E il teatro ad oggi, che hai comunque intrapreso il set, quello cinematografico, lo vedi più lontano o cerchi di portartelo sempre con te stretto?
1: Lo porto sempre
0: mai
1: con
0: abbandonarlo.
1: Me stretto, mai abbandonarlo. Io sono in accademia, quindi ogni giorno vivo il teatro e non voglio mai abbandonarlo, voglio che faccia parte del mio percorso allo stesso livello del cinema e della televisione.
0: E invece un attore, un regista con cui vorresti lavorare un giorno?
1: Matteo Garrone.
0: Ah, bellissimo. Sì. E attore?
1: Sì.
0: Maschio,
1: attore.
0: Perché tu magari sei donna, ecco, nella storytelling semplice, quello che conosciamo, uomo donna.
1: Attore.
0: O donna, magari.
1: Oddio, ti dico Gassman, anzi no, Favino. Favino.
0: È straordinario.
1: Capito, gli ho detto un nome piccolo.
0: Vabbè ragazzi, non si sa mai,
1: con
0: non
1: Favino.
0: Si sa mai.
1: Sì.
0: Allora, Cartisia, noi siamo arrivati alla fine e se ci dovessimo risentire tra un anno, dove ti piacerebbe essere? Non solo professionalmente, ma anche come persona.
1: Come persona.
0: Ti chiamo, Cartisia, come stai? Ciao, tutto bene? Vuoi passare a Radio Live Napoli? Che mi dici? Nuovi progetti? Che stai facendo?
1: Vorrei risponderti da un set, magari di un film. Quindi
0: americano?
1: No, americano ancora,
0: troppo
1: presto. Anno è troppo presto.
0: Vabbè,
1: troppo,
0: vedi, c'ha le idee già chiare, questo
1: no,
0: è l'importante.
1: Su un set di un film.
0: Cinema.
1: Sì,
0: bene.
1: E poi ti vorrei dire, guarda, sono proprio serena in questo periodo. Ti vorrei rispondere così e spero che ti risponderò così.
0: Bello, dai, promesso. Allora, grazie mille a Cartisia Somma che è passata qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io vi abbraccio tantissimo da Fabiola Ciminella di Napoli Senza Confini e un saluto ai nostri amici.
1: Grazie a tutti, un bacio grandissimo e buona giornata.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

prima di Buddha, di Cristo, del funk, primo Lunnire Gaddafi in Diang. Il principio iniziò come tutte le cose. Elettroni e protoni che facevano amore se pigliavano per mani incrociando le dita mi si stradro tim di Dick David o creata una shine differit. Una luce si accende su una tavola nera. Il DNA è un jukebox che crea l'atmosfera. La metafora, il giorno che sfida la sera. Ed è l'essere a vincere sull'antimateria. Bang. Nel silenzio primordiale all'improvviso bang. Come a Dindoriono posiendo slang. A scindile a parlesi in TV Craig Gang. Supernova avrenzele che mani in dei chang. Buco nero non illo trovato in do sang. Qualcosa da manca. E se non sai cos'è?

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che sì, tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché?

tu sei una cosa grande per me. Una cosa che tu stessa non sai. Una cosa grande.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa grande.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: là che non mi fa cantare. Sarà che tu non sei qui, sarà che oggi è lunedì, ogni mezz'ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ciao un coppa a una città che si fa fredda per si perdonare. Ciao un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: per questo motivo, ma soprattutto perché oggi sono usciti tanti nuovi singoli e album da Napoli e dintorni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questa puntata e nelle prossime di Around Naples, perché come ben sapete il venerdì si sveglia il mercato musicale e ci regala tanta nuova musica. Comunque buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Potete ascoltarci infatti attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Io sono Silvio Martino, inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile, di Around Naples, un programma in cui parliamo principalmente di musica, appunto, da Napoli e dintorni. Come state? Vi state preparando anche a quest'altro weekend? Come ben sapete, come abbiamo detto, oggi l'argomento principale che tratteremo sarà le nuove release musicali e, visto che c'è tanta roba da dire perché oggi sono usciti tantissimi nuovi progetti, partiamo subito con la musica e lo facciamo ascoltando Stay, Giornate Sole.
1: Giornate sole.

Questa è la sigla del venerdì. Vi starete chiedendo, ma perché cambia qualcosa rispetto alla sigla che ascoltiamo nelle puntate degli altri giorni della settimana? Assolutamente no, è sempre la stessa. Ma ci tenevo a sottolineare il fatto che oggi è venerdì, non tanto perché sta finendo questa settimana e si avvicina a un altro weekend, cioè anche

A proposito di sole, la settimana scorsa è stata un po' più soleggiata rispetto a questa, in cui invece c'è stata qualche giornata con qualche precipitazione, un po' di vento. Parlo di questo non perché mi stia trasformando in un meteorologo, ma perché abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ste, che si chiama proprio Giornate Sola, su Rai Radio Live Napoli, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Ste ci regala delle fotografie molto interessanti e belle all'interno di questa canzone, soprattutto quella del mare. Ed è una canzone che naturalmente non parla solo di condizioni meteo, ma anche di serenità, di felicità, di staccare un attimo la spina dallo stress quotidiano del lavoro o dello studio. E lo stress sarà parte anche del primo nuovo brano che ascolteremo in questa puntata, perché oggi, come ogni venerdì, andiamo ad ascoltare e commentare insieme tante nuove release da Napoli e dintorni. Partiamo come sempre da Napoli. Perché dico che lo stress in qualche modo sarà parte della prima nuova canzone? Perché il primo singolo di cui andiamo a parlare, che andiamo ad ascoltare, si chiama Senza Stress, del nuovo brano di Dedè e Ciccio Merolla. Dedè è un interessantissimo artista dalla scena urban pop napoletana e italiana, che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche alle nuove proposte di Sanremo 2026 a Sanremo Giovani. Abbiamo avuto modo di parlare con lui anche all'interno dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno, proprio in diretta da casa Sanremo, noi di Rai Radio Rev Napoli, io Silvio Martino e Fabiola Ciminella. Insomma, Dedè è tornato in questo venerdì di aprile con questo nuovo singolo che ascoltiamo insieme, Dedè Ciccio Merolla.

signori, ma cosa hanno cucinato Dedè e Ciccio Merolla? Abbiamo ascoltato Senza Stress, il loro nuovo singolo, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17 aprile, e a giudicare dalla vibe di questo brano direi che hanno cucinato un piatto di mare, perché questa è una canzone che strizza l'occhio all'estate per quanto riguarda suoni e metafore utilizzate all'interno del testo del brano. Comunque una sinergia artistica grandissima quella tra Dedè e Ciccio Merolla. Complimenti anche a Dedè per aver scelto un brano nel perfetto stile del maestro Ciccio Merolla, che ha regalato al cantautore e all'artista urban pop napoletano una grande strofa, un grande ritornello molto aperto musicalmente parlando, che appunto ci regala, ci evoca delle immagini primaverili estive. Ci sono anche un paio di riferimenti molto importanti a proposito di testo all'interno delle parole che sono utilizzate. Insomma, complimenti a Dedè e a Ciccio Merolla, e complimenti anche al percorso che sta facendo Dedè. Come vi dicevo, ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, nel frattempo ha droppato un altro singolo che si chiama Piccola, e oggi è tornato ancora nella scena musicale napoletana italiana con quest'altra grande hit che sicuramente ascolteremo tantissimo. Proseguiamo sempre da Napoli, oggi come vi ho anticipato anche ieri sono tantissime le release dalla scena partenopea, e continuiamo parlando e ascoltando un altro brano napoletano di Kid Lost e Clementino, che per la prima volta hanno collaborato in questo singolo che si chiama Spaghetti a mezzanotte, che tra l'altro è anche un titolo di un film degli anni 80, e anche all'interno di questa traccia che ascolteremo ci sono diversi riferimenti molto interessanti, anche delle parti un po' più recitate. Non vi spoilerò niente, però ascoltiamo prima il brano e poi ne parliamo insieme. Kid Lost e Clementino, Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

0: quando serve un break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte?
1: E quando dovevo mangiare?
2: E giustamente dice Clementino, e quando dovevo mangiare non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, il nuovo brano di Kid Lost e Clementino, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17. Anche questa una grandissima hit, il ritornello è molto aperto e richiama la vibe estiva, ma ci sono delle strofe rappate e anche degli storytelling interessanti, no? Kid Lost ci racconta di una mattinata andata un po' male nella sua prima strofa. Poi insomma c'è Clementino che svolta completamente la canzone con un ritornello eccezionale e una strofa super. Io rimango della mia idea, cioè che Clementino sia uno degli artisti più completi in Italia, davvero un'eccellenza, un top player, perché rappa benissimo, ha incastri, flow, tanti concetti, tanti messaggi all'interno della sua musica e anche tante influenze musicali diverse sia nel rap che nel cantato, ce ne accorgiamo con tanti feat che fa e con i brani contenuti all'interno dei suoi album. Comunque complimenti a Kid Lost e Clementino per quest'altra release molto simpatica di questo venerdì. Proseguiamo con la musica, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

0: vi faccio una domanda: se voi foste artisti, cantanti, rapper, o magari lo siete, se c'è qualche cantante, artista che ci sta ascoltando, e doveste chiamare un altro artista per farvi carriare il brano, il pezzo, chi chiamereste e perché proprio Juelier? Perché dico questo? Perché anche in questo caso Juelier, con la sua strofa, ho letto tanti commenti che dicevano questa cosa, ha carriato questo brano, comunque già molto forte di suo. Complimenti anche a chi l'ha prodotto, perché la vibe è molto statunitense. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva feat. Juelier, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva, che abbiamo approfondito nella puntata di venerdì della settimana scorsa. Naturalmente complimenti anche a Shiva per l'intero progetto che ha fatto, che sta immaginando dei numeri enormi delle piattaforme digitali di streaming. Comunque torniamo a noi, dopo aver parlato di un bel po' di singoli da Napoli che sono usciti oggi venerdì 17, e a tanti altri li continueremo ad ascoltare e commentare nelle puntate della settimana prossima, passiamo a progetti un po' più grandi, sempre dalla scena campana. Ci spostiamo a Salerno, perché oggi è uscita la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco Hunt, che risale al 2025, praticamente un anno fa. A distanza di poco più di un anno è uscita questa versione estesa, che comprende 5 nuovi brani, di cui 4 inediti e uno in realtà che era già edito, perché si tratta di New Life Freestyle 2022, un freestyle che Rocco appunto ha pubblicato nel 2022 sui suoi profili social, quindi 4 anni fa. Tra questi 4 inediti ci sono 2 featuring di cui abbiamo parlato molto e che tra poco insomma approfondiremo, e sono i feat di Le One e Dipinto. Le One nel secondo brano, che si chiama Non è giusto non vale, e Dipinto nel quarto brano dei nuovi, che si chiama O bene o male. Due artisti che fanno parte della nuova scena urban napoletana, che sta andando benissimo nelle piattaforme di streaming, che sta ottenendo sempre più successo anche sui social, e che rappresenta, ecco, una nuova scena, una nuova ondata di freschezza nel mondo hip hop, rap e urban partenopeo e italiano. E allora ascoltiamo un estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Hunt, poi commentiamo insieme questi nuovi brani. Rocco Hunt.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capilli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi, sento mille

Non è giusto, non vale, di Rock Hunt featuring Le One su Rai Radio Drive Napoli, uno dei brani inediti inseriti all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, rilasciata sempre oggi, venerdì 17 aprile. Sono tantissime le release da Napoli. Allora, com'è questa Deluxe Edition? Innanzitutto, questo brano che avevo appena ascoltato è un brano secondo me molto solido. Il beat è trap, è una canzone naturalmente d'amore in cui Rocco rappa e canta soprattutto in napoletano ma anche in italiano all'interno del ritornello, e secondo me Le One entra molto bene sul beat e fa anche una grande strofa, quindi diciamo che ha rispettato le aspettative che stavano intorno a questo feat, visto che Rocco è uno dei rapper più stimati della scena napoletana e Le One fa parte, come dicevo, di questa new generation dell'urban napoletano che è uscita da pochi anni a questa parte. Allora, commentiamo anche gli altri brani inediti e tiriamo le somme riguardo questa Deluxe Edition. Il primo brano si chiama La più bella del mondo ed è un pezzo da club che tra l'altro è scelto anche per le radio. Qui sentiamo un Rocco molto diverso dal solito. Il secondo è appunto Non è giusto, non vale featuring Le One che abbiamo ascoltato. Il terzo brano è Soldi e Male Cap ed è un brano drill, una grande produzione, un pezzo autocelebrativo che dimostra che Rocco praticamente fa quello che vuole. Infatti in questi tre primi brani della Deluxe ha sperimentato ed ha variato in tre generi musicali diversi. Il quarto brano si chiama O bene o male e qui cambia di nuovo perché c'è una cassa dritta nel pieno stile del featuring di questo brano che è Dipinto, ritornello solido di Dipinto nel pieno suo stile e anche una grande strofa. E il quinto brano nuovo inserito all'interno di questa versione estesa del progetto è appunto New Life Freestyle 2022, un freestyle senza ritornello, un pezzo biografico motivazionale in cui Rocco pensa a tutta la strada che ha fatto, dal fatto che sia partito dal nulla e sia arrivato ad avere tanto, dall'essere uno scugnizio a essere un milionario. Allora, 5 brani sicuramente molto solidi. Rocco si dimostra un grande artista. Riprendo le parole che ho detto prima per Clementino e le adatto anche a Rocco Hunt. Secondo me anche Rocco Hunt è tra gli artisti più completi che abbiamo nel panorama musicale napoletano e italiano, perché dimostra di saper rappare e di saper fare degli incastri eccezionali, di saper mettere tantissimi messaggi importanti all'interno delle canzoni con il rap e con la matrice hip hop, ma dimostra anche di fare delle canzoni più aperte musicalmente parlando, anche un po' più commerciali, passatemi il termine, più pop. Quindi sicuramente questi 5 brani completano un album già bello di suo. Complimenti a Rocco, proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release da Napoli. Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: In tutto questo stiamo ancora aspettando Ryan Ted Mixtape di Tedua, speriamo che possa droppare questo progetto prima dei grandi concerti che farà quest'estate. Tra i tanti concerti c'è anche la data a San Siro, che ha spoilerato alla fine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è Ciuniri. Parlavamo delle release musicali di oggi da Napoli, dopo aver ascoltato un po' di singoli, tra cui il brano di Dedè Cicciomerolla, il brano di Kid Rost e Clementino, e dopo aver ascoltato un estratto della Deluxe Edition di Rocco Ante e parlato di questo progetto, parliamo brevemente di altri singoli che sono stati rilasciati. Sempre dall'Urban è tornato Frezza con un nuovo singolo che si chiama Loco. Manco a farlo apposta, nello stesso venerdì sia Dipinto che Frezza hanno droppato nuova musica. Dipinto come featuring di Rocco, mentre Frezza come solista, con questo nuovo brano che continua la scia positiva di singoli che stanno rilasciando questi artisti dal panorama rap campano. Sempre dal rap è uscito un nuovo singolo di Rue Diego in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, e dal cantautorato sono usciti diversi brani molto interessanti, tra cui il nuovo brano di Tommaso Primo, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, ed è uscito anche il primo EP di Andrea Iros che si chiama Devi Averne Cura, un EP composto da 6 brani, di cui uno già edito, che è Niente di quest'epoca. Un progetto questo che rappresenta un passo importante per la nuova vita musicale sotto il nome appunto di Andrea Iros. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Devi Averne Cura, appunto proprio Niente di quest'epoca. Sento la...

5 e altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che

Con l'Azza continua l'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, fino alle 16. Comunque, oggi, come ogni venerdì, stiamo ascoltando e commentando insieme le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release napoletane, nuovo brano di Dedè Ciccio Merola, nuovo singolo di Kid Lost e Clementino, abbiamo commentato la deluxe edition di Ragazzo di Giù di Rocco Ante, abbiamo ascoltato il singolo in collaborazione con Le One e poi abbiamo parlato di altre release, in particolar modo di un po' di brani e dell'EP di Andrea Irus. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di altri progetti che sono usciti. Partiamo dal mondo urban e partiamo da uno degli album più chiacchierati di questo venerdì, e cioè Disincanto, il nuovo album di Madame. Perché dico che è particolarmente chiacchierato? Perché arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo progetto che ha rilasciato Madame, cioè il suo disco L'Amore, il suo secondo album ufficiale, quindi quello che è uscito oggi è il terzo. Un disco pieno di hype, di aspettative, che contiene pochi featuring. C'è Marrakesh nel terzo brano, che si chiama Volevo Capire, e ci sono Nerissima Serpe, Papà V e Goccia nel nono brano della tracklist. Poi non ci sono altre collaborazioni. Un disco molto personale, molto concettuale, molto curato musicalmente, liricamente parlando, e che racchiude un po' gli ultimi anni, appunto, di vita di Madame. Ne parliamo tra poco e poi lo approfondiremo anche la settimana prossima. Prima ne ascoltiamo un estratto. Madame, Volevo Capire, featuring Marrakesh.

il brano scelto per le radio da Disincanto, il nuovo album di Madame. Abbiamo ascoltato Volevo Capire con Marracash. E mentre ascoltavo questa canzone, ascoltavo e prestavo attenzione sì alle parole e al suono che hanno utilizzato questi due artisti enormi della scena musicale italiana, ma pensavo anche al fatto che Madame ha indicato i featuring all'interno di questo progetto scrivendo proprio con. E leggendo il titolo di questo brano sull'album, Volevo Capire con Marracash, sembra quasi che Madame voglia capire le cose che si chiede all'interno di questa canzone insieme proprio a Marra, sicuramente una delle menti più apprezzate e uno degli artisti liricamente più forti, ecco, che abbiamo nel panorama musicale italiano. La stessa cosa, quindi c'è il con anche per i featuring di Nerissima Serpe, Papa V e Goccia, che hanno fatto un pezzo, diciamo, molto estroverso. Poi approfondiremo meglio tutto il progetto nelle puntate della settimana prossima, perché è un disco molto complesso a tratti, perché appunto si parla di tante cose, si toccano tante tematiche all'interno di questo album. Il concetto comunque di Disincanto nasce dal dubbio e dall'accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Infatti Disincanto per Madame all'interno di questo progetto significa avere il coraggio di prendere posizione, di raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole, ed è un disco che racconta le varie sfaccettature della vita di Madame degli ultimi anni, i percorsi, ed è un disco in cui Madame si esprime in modo libero e consapevole. Tra l'altro ho scritto anche sui social che è il primo progetto che ha creato pensando proprio alle persone che appunto ascoltano le sue canzoni. Come detto, approfondiremo questo progetto e le altre release anche nei prossimi episodi di Round the Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora che passiamo insieme.

0: Walter Ricci con un po' di Neapolitan Jazz. Abbiamo ascoltato Malassai, un singolo estratto da Neapolis Mambo, il suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché lo stesso giorno ci ha regalato sia l'album di Walter Ricci che il disco di Jolier, Tutto è possibile. Comunque, pensate che siano finite le release di oggi, recita la verità, invece no, sono tanti altri progetti che sono stati rilasciati. Ormai ho sapete meglio di me che l'industria musicale, insomma, concentra tutte le uscite sempre di venerdì, e che ogni settimana sono decine se non centinaia, e quindi parlarne in un'ora è praticamente impossibile, ed è impossibile anche ascoltarle insieme, quindi continueremo anche la settimana prossima. Nel frattempo parliamo di altri progetti che sono stati droppati, e partiamo da un progetto di un artista emergente che al suo primo album ufficiale rilasciato ha già dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno del progetto. Parlo di Maito, che oggi ha droppato il suo primo album che si chiama Genesi, un disco anticipato da due singoli che sono In Eterno featuring David e AB6IX e Street Bastard in collaborazione con Jake La Furia, una leggenda del rap italiano, quindi sicuramente per lui sarà un sogno avere Jake all'interno del primo album ufficiale. Ma all'interno del disco ci sono anche altri artisti, alcuni della nuova scena musicale urban e altri invece leggendari per il rap italiano. Ad esempio c'è Tormento nel settimo brano che si chiama Ai Mai featuring Silent Bob e appunto Tormento, c'è Don Pero nel nono brano che si chiama Mal Che Vada, ci sono Saki e JD Frost nel quinto brano, c'è NP nel quarto brano della tracklist, e poi il disco si chiude con il dodicesimo e ultimo brano che si chiama Universo Ascoltami, una canzone che dura 11 minuti e che Maito ha rilasciato anche sui suoi profili social, sicuramente una cosa che è molto distante dai canoni e le regole del mercato musicale attuale, e ultimamente una cosa che sta succedendo spesso. Maito ha droppato questo singolo un po' di mesi fa, ma la settimana scorsa anche Shiva all'interno del suo disco Vangelo ha inserito un singolo che è Dio Esiste, che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato insieme, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat, così come l'ha fatto Maito per appunto Universo Ascoltami. Tra poco parliamo di altre uscite, ascoltiamo prima l'Elle Blade e Luque con Jet Privato.
1: Te voglio accattare un rollie

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se.

Jet Privato, Lele Blade e Luchè. Parlavamo di altre release musicali dai dintorni di Napoli. Sono usciti tanti altri progetti interessanti. Il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte. È uscito anche il nuovo album di Arisa che si chiama Fotomosse. Il nuovo disco di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale. E poi è uscita un'altra Deluxe Edition di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di questo programma, e cioè Comuni Immortali, la Deluxe Edition dell'album Comuni Immortali che Achille Lauro ha rilasciato l'anno scorso. Poi sono usciti dei singoli molto interessanti. È tornato Nitro in un featuring insieme a Rob, che quest'anno ha vinto X Factor. È tornato Flaco G con un nuovo singolo. Anche Mostro ha droppato un nuovo brano, il Ghost, Sissi, e poi oggi è uscito anche un brano postumo di Gesto. Hanno comunque deciso di far vivere Gesto con la musica che aveva fatto prima della sua scomparsa. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Biagio Antonacci che si chiama You and Me. Anche Davide Short ha droppato un nuovo singolo che si chiama Might Delete Later. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Ormai siamo abituati a queste lunghe liste di singoli album che vengono droppati da Napoli e dintorni. Ma non me ne voglia la scena musicale italiana, ma la scena napoletana quest'oggi, insomma, ci ha regalato una quantità di musica eccezionale.

Sì, Vaiu, quest'ora è volata, abbiamo ascoltato tanta nuova musica, abbiamo commentato insieme tanti progetti, ma siamo giunti quasi alle 16, il che significa che è praticamente finita la puntata di oggi, venerdì 17 aprile di Round Naples, con me Silvio Martino. Questa è una giornata non particolarmente simpatica per la data. A tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, chi mi conosce sa insomma che un po' sono scaramantico da buon napoletano, ma abbiamo visto che è stata molto fortunata per quanto riguarda la musica. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Dedè Cicciomerolla che si chiama Senza Stress, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a Mezzanotte, abbiamo ascoltato il pezzo di Rocco Ante e Le One contenuto all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, abbiamo parlato di altre release da Napoli e del nuovo EP di Andrea Irus. Per quanto riguarda la scena italiana invece abbiamo approfondito brevemente il nuovo album di Madame Disincanto, abbiamo scoperto altre release tra cui il disco di Maito e altri singoli. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Vi ricordo anche di seguire

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

in danno posto l'India, una fila d'uomo non bavagliata, riesce a fucire una spada puntata e una fotografia no, erano ribelli. In danno posto l'Angola, uno soldato con macete alzata, una capanera in danno palo impazzata e una fotografia no, erano guerriglieri. In danno posto l'Israele, lo se una mano rotta a martellata, quattro prete buttate, una fotografia no, è un palestinese.

e mo l'inquisizione, mo sei talibano, colpevole innocente, e una fotografia noi a cervello umano. E chi se me ne viene, chi risponde tempesta, non si fornisce mai.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: tanto, non sto proprio bene a riguardo. E
1: Rai Radio Live Napoli.
2: L'Italia è fatta, è una nazione, unita e libera senza catene. Si è liberato il meridione e il grande viaggio inizierà. Napoli che era capitale, si è detto senza nostalgia. Ora è soltanto un foglio di via, perché in America si va. E vedi Napoli e poi muori, ma non c'è tempo per morire. Si vede Napoli per ripartire, perché in America si va. Si va su quella nave che appena fuori da Gibilterra trasforma un ritmo di tarantella nel nuovo swing che troverà.

si va in America per non morire, e chissà vivere sopravvive, e chissà scrivere scriverà, e scrive lettere di passione nel suo italiano meridionale, e chissà leggere si commuove, e chissà piangere piangerà. A Ellis Island il primo esame di idoneità all'emigrazione, chi non lo supera non può entrare ed al mittente ritornerà, ma chi rimane potrà campare se farà bene il suo dovere,

va nell'avventura che chissà come andrà a finire, e chissà vivere e sopravvivere, e chissà scrivere e scriverà, e scriverà lui la canzone dell'emigrante pronto a partire, e così l'Italia potrà capire l'emigrazione che ha

Magic Katana Máquina. Cuando te

0: tengo la macchina nuova, mi piace questo e quello, oh. Da quando tengo la macchina nuova, io sono anche più bello, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova, mi piace pasta e pesto, oh.
1: Primo facevo schifo.
0: Da quando tengo la macchina nuova, io faccio pesto, pesto, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Ma mi ha cassato tutto bloccato. Ma fammi vedere che è successo.
2: Ehi, stegate! Stegate, stegate! E gas!
0: E buonasera.
2: Fanno piazza a volo a volo.
0: È rimasto guidando.
2: E la cava, ci faccio una fotografia. Allora vai, firmato!
0: No, aspetta, vado poco per...
2: Oh, firmato!
0: Ma tengo poco che faccio.
2: E adesso sta pandemia Covid?
0: La pandemia.
2: Wow, con tutti i soldi che la busca tiene, sta macchina è merda, tiene.
0: Sai pure che tengo. Aspetta un momento.

0: tenga una motosega.
1: Oh, oh, usage, no!
0: Sto la merda, ma rischianzata! Da faccia bella fa!
2: Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagniamo alla scoperta di tre nuove voci della scena musicale napoletana. Il loro percorso nasce all'interno del progetto Generazione Creativa, promosso dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinato dal professor Lello Savonardo. Si tratta di un laboratorio artistico guidato da Giovanni Bloch per la canzone d'autore e Luca Riello per l'urban music, che attraverso proprio la musica e la creatività offre ai giovani talenti uno spazio di espressione, crescita, confronto, accompagnandoli nella costruzione della propria identità artistica. Oggi conosceremo tre protagonisti di questo percorso: Rush, Wosmo e Nico. Tre artisti, tre storie e tre linguaggi differenti accomunati dalla voglia di raccontare il presente, le proprie radici, il mondo che li circonda attraverso la musica.

Partiamo da Rush, nome d'arte di Raffaele Russo, classe 2004, napoletano. Ha scelto un nome che richiama alla fretta, ma che per lui rappresenta soprattutto la determinazione a non fermarsi mai. La sua scrittura affonda le radici nel rap e nel dialetto napoletano, intrecciando proverbi della tradizione e immagini forti per dare voce a storie in cui molti possono riconoscersi. Ascolteremo Acqua e Uoie Freestyle dal vivo e ci presenterà l'inedito

0: appena ascoltato Acqua e Woy, un freestyle di Raffaele Russo in arte Rush, che è qui con noi in studio. Ciao Raffaele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Non è la prima volta che tu sei qui ospite a Diretta Live, perché eri con Creative, sì, e adesso con Generazione Creativa, sempre questo grandissimo e interessante progetto, sì, realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, esatto, col professor Lello Savonardo.
1: Che salutiamo, il professor Savonardo.
0: E anche i vostri tutor, Lucariello
1: e Giovanni Bloch, che salutiamo anche loro e ringraziamo tutti per queste occasioni che ci stanno dando. Siamo veramente molto contenti di poter avere queste occasioni, perché comunque in un modo o nell'altro ci stanno formando sia come persone che soprattutto come artisti. Chiaramente in questo caso c'è stata una fusione tra Lucariello e Giovanni Bloch quest'anno. Non c'è stata una scissione tra le due cose, è stato fuso il rap poi con la musicalità di Giovanni Bloch, e quindi soprattutto per me è stato affascinante, dato che vengo solo dal mondo rap, imparare cose nuove anche con Giovanni Bloch per me.
0: Comunque il rap non esclude la poesia. In realtà chi fa rap comunque scrive i propri testi, di solito c'è qualcuno che vi dà i beat e poi scrivete i vostri testi.
1: Sì.
0: E le rime che usate in qualche modo sono già poesia, quindi fonderla con il cantautorato secondo me era un passaggio quasi naturale, quasi obbligato, diciamo.
1: Sì, soprattutto perché comunque io chiaramente parlo per me, e quando scrivo un testo per me è già una poesia, quindi con il cantautorato si funde bene. Infatti tant'è che io mi sono trovato molto bene con questa fusione tra le due parti, soprattutto perché ultimamente sto anche sperimentando, magari andando anche un po' più a cantare oltre che a rappare.
0: Un rapper come te può scoprire un altro mondo che può spaziare nel cantautorato o viceversa. Chi di solito ha fatto solamente dei pezzi cantautorali può trovare lo stimolo a scoprire il mondo rap. Diciamo sono due facce e due aspetti della stessa cosa.
1: Sì, sono due lati della stessa medaglia, sì.
0: Sì, dove c'è musica c'è emozione, c'è poesia, c'è anima. Alla fine i confini non sono mai così netti.
1: Sì, è vero. Soprattutto questi confini sono stati valicati in questo caso, perché il rap è poesia, soprattutto per chi lo sente, per chi lo scrive, per chi lo fa. Ecco, come anche tu dicevi prima, in questo caso la canzone come è nata? Semplicemente dal produttore, che in questo caso salutiamo, anche è stato Tony Sciotta. Insomma, mi ha fatto la produzione, e una volta poi fatta questa produzione, che tra le altre cose è anche innovativa perché sto sperimentando un altro tipo di genere che credo possa essere stato un'innovazione, che sarebbe UK Garage. In questo caso è sempre un po' rap, però ultimamente mi sto cimentando perché mi sento bene su quelle basi, quindi sì, stiamo lavorando più su quella direzione.
0: Insomma, ti risuonano dentro, hai un ritmo, perché poi ricordiamo Rush, perché hai scelto questo nome? Perché proprio la fretta, la Rush, velocità.
1: Sì, io ho scelto Rush perché diciamo che si avvicina a quello che è il mio cognome Russo, quindi volevo comunque trovare qualcosa che accomunasse la mia identità. E Rush perché il mio stile di vita, purtroppo per fortuna, è sempre frettoloso, andare di fretta, e quindi credo più che sia stato lui a scegliere me che io a scegliere lui in questo caso. Curr insieme a Rush nasce sempre da tutto questo, ecco, questo stile di vita molto frenetico, senza mai fermarmi, che per quanto possa portarmi stress, però adesso, ecco, se dovessi vivere una vita più con calma, quindi facendo le cose.
0: In questo momento non te la sentiresti, sei accelerato di natura.
1: No, infatti lo dico anche nella canzone, sotto pressione rendo di più.
0: Del meglio.
1: Sì.
0: Ma capita così spesso, a volte basta che questa cosa non ti produca eccessiva tensione, però se invece ti dà carica va bene, insomma, ognuno poi al suo stile di vita.
1: Sì, è come se mi senti sotto pressione, non la prendo in un modo negativo, ma più come un devo dare il meglio di me.
0: In realtà ti dà lo sprone.
1: Sì, sotto pressione penso di rendere di più. Non so se può essere una qualità rendere sotto pressione, anche perché comunque io credo che senza la pressione, senza l'ansia, diciamo, una cosa tu la devi sentire. Anche per esempio quando io canto live o comunque ho qualcosa di importante da svolgere, sono un ragazzo che non va molto in ansia, però si fa prendere, ok? quindi credo che nel momento in cui dovesse svanire questo sentimento, insomma, perché per me è sempre un sentimento, non c'è più sfizio, perché sono queste le emozioni che si devono provare, secondo me, quando
0: l'adrenalina che ti spinge a dare il massimo, finché è contenuta, nel senso finché ti dà energia e non te la toglie, ben venga,
1: tutto bene.
0: Hai il proprio modo di affrontare la vita. In realtà adesso la vita quasi tutti è accelerata, c'è chi riesce a sostenere questi ritmi come nel tuo caso e chi invece affanna a correrci dietro. Però insomma, diciamo che purtroppo adesso si va sempre di corsa. Andare di corsa non vuol dire che poi uno non pensi, che uno non vada a fondo nelle cose, che uno non rifletta. Anzi, tu sei un vulcano anche in quello, un magma proprio di pensieri, di produzione, di voglia di fare.
1: Credo che lo si noti anche nei testi o comunque nel modo in cui faccio musica, perché mi piace cantare molto veloce in extra beat, quindi rappando in maniera molto veloce, chiaramente sempre distinguendo le parole, perché quando faccio musica io credo che, o comunque spero che la mia musica venga capita e percepita da tutti. Ecco, in questo caso senza andare troppo di corsa, perché altrimenti poi facendo anche rap in napoletano posso essere incomprensibile per alcuni. Però
0: infatti una delle tue peculiarità è attingere anche alla tradizione, proprio quella popolare, ma soprattutto ai proverbi, perché i proverbi contengono dentro di sé tanta saggezza. E quindi è molto bello questo tuo utilizzare uno strumento così moderno, nel contempo però attingere alla tradizione.
1: Sì, perché lo dico anche nell'ultima canzone.
0: Dici, i detti antichi non sbagliano mai.
1: I detti antichi non sbagliano mai, perché sono verità per me. Chiaramente sarò anche cresciuto in un determinato contesto, in un determinato modo, quindi determinate cose mi sono state inculcate in modi che tuttora porto. Diciamo proprio la vita l'affronto proprio con i detti napoletani, cioè se mi succede un qualcosa riesco ad attribuirlo ad un detto che magari mi è stato detto da piccolo, per dire, da mio nonno quando mi insegnava questi famosi proverbi napoletani, e quindi sì, per me non sbagliano mai.
0: E anche se corri assorbi le cose importanti che qualcuno ti comunica.
1: Sì, in questo caso parlavo di mio nonno, perché è una fonte
0: inesauribile,
1: sì, mi piace comunque parlare in questo caso anche con persone, diciamo, più grandi di me, perché comunque posso sempre assimilare, dato che loro hanno vissuto la vita, possono insegnarmi cose realmente accadute, perché sì, per quanto ovviamente la vita possa cambiare, possa andare avanti, il progresso tecnologico e quant'altro, però chiaramente parlo di Napoli e di dove viviamo noi, penso che la vita venga vissuta solo ed esclusivamente in un determinato modo, che sia nell'epoca loro o nel 2026.
0: Questo è molto bello da parte tua, e veramente io ho notato spesso, intervistando ragazzi qui a Diretta Live, che la figura dei nonni è importantissima. Tantissimi hanno dedicato anche canzoni ai nonni, parlano dei nonni, quindi io vorrei fare un elogio a tutti i nonni. Nonostante sembri che la tecnologia e la vita di oggi ci imponga a essere sempre giovanissimi, invece essere nonni è una grande fortuna e anche una grande responsabilità in quello che si trasmette poi soprattutto ai più giovani, ai propri nipoti, si lascia un imprinting importante. Essere nonno è qualcosa di veramente speciale.
1: Perdonami se ti interrompo, in questo caso nonno Raffaele ha fatto un buon lavoro che salutiamo tra le altre cose.
0: Ti saluti a nonno Raffaele da tutti noi, veramente complimenti, perché devo dire il risultato è eccellente, di un ragazzino che appunto corre, rappa, ma non dimentica ciò che ha imparato e ciò che tu gli hai trasmesso.
1: Ti ringrazio.
0: In un'intervista hai detto anche una cosa molto bella, che non è quello che ti interessa la fama, non ti interessa la notorietà e né tantomeno i guadagni, ma soprattutto trasmettere qualcosa, raccontare qualcosa che gli altri possano assorbire, possano riconoscersi nelle tue parole.
1: Sì. Questo perché credo che sia stata la musica a scegliere me, non è stata una cosa forzata, quindi da questo deduco che anche magari quando io scrivo una canzone la scrivo in un determinato periodo della mia vita, perché in quel determinato periodo della mia vita è successo un qualcosa e quindi la trasmetto. E come dicevo, non, chiaramente sarebbe ipocrita dire non mi interessa della fama, ma passa in secondo piano quando io poi scrivo una canzone. Quando la sento dentro, la scrivo col cuore, quando sento una cosa, e soprattutto avere un riscontro da parte di un pubblico che può immedesimarsi nei miei testi, nelle mie canzoni, per me, cioè per me quella è la vittoria. Quindi in quel caso la fama, i soldi, il successo passano tutti in secondo piano. penso che chiunque faccia un lavoro e venga poi riconosciuto da, in questo caso, persone sconosciute, sia sempre un successo. Per me quello è il successo.
0: Che bello, vivi proprio anche la musica e questa tua passione nella maniera più sana possibile, quindi noi ti facciamo un grandissimo bocca al lupo, speriamo che tutti i tuoi sogni si anche viva,
1: che viva, anche, che viva, diciamo, anche viva, anche viva, diciamo. Viva e crepi. Siamo scaramantici qua a Napoli.
0: Infatti, hai qualche, quando ti prepari a un concerto, adesso che hai iniziato a fare i live, hai qualche gesto scaramantico, qualcosa che ti aiuta a sentirti più sereno?
1: Allora, gesto scaramantico no, penso che il cappello. Io porto sempre il cappello con me, anche se non lo indosso, però lo porto sempre.
0: È una sorta di protezione.
1: Sì, una sorta di protezione. Mi identifico, mi sento, quando indosso il cappello, comunque quando ce l'ho con me, mi sento io, mi sento Rush, perché ovviamente Raffaele e Rush credo che siano due persone differenti, quindi quando il cappello sono Rush e quando vado a cantare live o comunque qualcosa inerente alla musica, mi sento sempre me stesso, quindi gesto scaramantico no, anche se lo sono abbastanza, però il cappello almeno fino ad adesso mi ha portato fortuna.
0: Ed speriamo che continui a portartene tantissima, perché ci vuole tanto talento, ma anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Chiudiamo questo incontro con un altro tuo brano inedito che si chiama Numuret. Vuoi brevemente raccontarci come nasce?
1: Allora, un Numuret, io l'ho scritta qualche mese fa e nacque proprio da quest'idea. Io stavo tornando a casa, vedo due ragazzi seduti su un muretto con un motorino davanti. Questi ragazzi parlavano come se fosse accaduto qualcosa tra di loro, chiaramente dandosi supporto a vicenda, e quindi io da lì ho capito che non ci sia bisogno di gesti eclatanti, ma in questo caso due ragazzi seduti su un muretto stavano affrontando dei problemi, ma lo stavano facendo insieme, quindi nella maniera più sana possibile. Quindi in questa canzone io racconto la semplicità della vita, e nella canzone il ritornello porta queste frasi: perché nascimmo solo e poi morimmo solo, e nessuno che fa niente può senza niente. In questo caso ritorniamo sempre al discorso dei proverbi napoletani: nessuno fa niente può senza niente, e questa secondo me è proprio l'essenza della vita, conta sempre sulle tue forze che ci riuscirai.
0: E tu sicuramente ci stai riuscendo e ce ne stai dando una prova.
1: Ti ringrazio.
0: Sei pronto per Numuret?
1: Numuret.
0: Grazie infinite di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Francesco. Yeah.

E adesso è la volta di Usman, al secolo Lorenzo Antonio Perrella, un artista arrivato alla musica attraverso il cinema. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Napoli ed un percorso nella produzione musicale e nel sound design, ha costruito un progetto che supera i confini del rap, contaminandosi col rock, musica popolare napoletana, R&B ed elettronica. Le sue canzoni hanno un forte respiro cinematografico e raccontano un protagonista sospeso tra attesa, cambiamento e ricerca di sé.

0: E abbiamo appena ascoltato Quanto se ne parla di Lorenzo Perrella in arte Uosomo, che sta qui con noi in studio. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie di averci accolto.
0: Partiamo dal progetto Generazione Creativa a cui hai partecipato. Cosa ti è piaciuto di questo progetto? Cosa ti sta lasciando?
1: Allora, niente, credo che le lezioni siano state molto stimolanti sia da un livello pratico sia da un livello, tra virgolette, futuro, nel senso che ci hanno fatto un po' vedere anche dove potrebbe andare la direzione della musica in generale. Con i due prof e con il coordinatore Savonardo, che ringrazio e saluto, quindi insieme anche a Giovanni Bloch e a Lucariello, mi hanno ispirato molto perché entrambi sono riusciti a dare un tassello della loro arte a ognuno di noi. Credo che sia stato molto importante per tutti quanti, tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza.
0: Che bello. Partiamo proprio dal tuo brano, Quanto se ne parla?
1: Quanto se ne parla?
0: Come è nato? Quando l'hai scritto?
1: Diciamo che è il quinto brano di un EP, della mia vera prima opera, diciamo, ed è la fine di questo primo mezzo atto, se la vogliamo dire anche in termini cinematografici. Sto tentando di raccontare una storia, quindi con un personaggio che si introduce, e in questi primi cinque brani appunto ci sono le sue paure, i suoi desideri, oppure anche le sue problematiche che ha attorno. Infatti l'ultimo brano è un po' sulla problematica del giudizio, ma anche dell'autogiudicarsi. Gli ultimi due brani sono su questo argomento qua.
0: Tu sei un musicista, fondi il rap con il rock, con la musica popolare napoletana, con l'R&B, con la sperimentazione elettronica. In realtà è un rap evoluto che in parte raccoglie un po' sia la tradizione sia tutte i nuovi stimoli più moderni.
1: Sì, ho sempre sperimentato tanto, da quando il mio viaggio con la musica, comunque con l'arte, è iniziato da poco, diciamo così, e dopo l'Accademia.
0: Perché tu hai studiato cinema all'Accademia di Belle Arti?
1: No, all'Accademia di Belle Arti, e ho continuato alla Natt Academy con produzione musicale. Da quando sono andato alla Natt Academy ho cercato di sperimentare il più possibile. Io ho sempre scritto, sostanzialmente. Quindi scritto pensieri, emozioni, e ho ascoltato tanta musica.
0: Quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Le mie fonti di ispirazione? Se parliamo di rap, il primo che oserei dire è Caparezza. Caparezza per me è un artista. Soprattutto ho apprezzato tantissimo l'evoluzione, il cambiamento costante di Caparezza. Oppure Salmo, Fabri Fibra, il teatro degli orrori. Questi sicuramente mi hanno ispirato tanto. Poi spazio anche magari con ascolti di musica classica oppure metal, cioè nel senso mi piace veramente ascoltare tutto. La Natt Academy mi ha insegnato proprio questo, di non fermarsi.
0: Musicalmente sei onnivoro?
1: Onnivoro, sì. Non sono per niente un musicologo, però sono onnivoro, sicuramente.
0: Ma è bello, perché è bella la curiosità. Secondo me ogni genere musicale, se poi vogliamo parlare di generi, tocca delle corde particolari, e quindi c'è qualcosa che ti può dare la musica classica che non ti dà il rap, o viceversa. Poi dipende anche un po' dallo stato d'animo in cui ci troviamo quel giorno, in quel momento, quello che vogliamo. La musica produce sempre degli effetti su di noi, e quindi in base anche all'effetto che noi vogliamo ottenere abbiamo il bisogno di ascoltare qualcosa piuttosto che un'altra.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che in questo piccolo album, in questo EP, ho tentato proprio di...
0: Come si chiama?
1: Voli Pindarici.
0: Bellissimo, Voli Pindarici. Sei un sognatore?
1: Abbastanza, devo dire la verità. L'ho chiamato così proprio perché ogni brano è diverso, ha un diverso genere. Tutti parlano di uno stesso argomento, che sarebbe l'attesa. L'attesa come momento di riflessione su se stessi, ma anche come frustrazione. Quindi ci sono varie sfaccettature di questa attesa.
0: Un'attesa che però a volte è anche immobilità.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche se poi c'è questa attesa di un cambiamento.
1: Infatti è proprio questo il leitmotiv dell'album, cioè nel senso, magari nel primo brano affronto in una maniera un po' più triste l'attesa, ma nel senso di un'attesa che spinge e tira e ti fa restare fermo in realtà, perché sembra di andare avanti, poi torni indietro e così via. E questa cosa, essendo appunto, come ho detto prima, una piccola storia, una prima presentazione del personaggio, finisce con una, come abbiamo sentito prima, con un e mo, nel senso, e adesso che cosa facciamo? Andiamo o non andiamo? Sei seduto o attraversi la porta? Non so se
0: Diciamo che poi il problema proprio esistenziale è quello della scelta, anche nelle piccole cose, scegliere è sempre il momento critico.
1: Assolutamente, infatti diciamo che per esempio nel secondo brano, che è un po' più rock punk, diciamo così, i brani che ho fatto insieme a Pasquale Ciotola, Paci e Guido Polese, che salutiamo, e Guido Polese, mixati da Andrea Giuliano, che saluto e ringrazio a tutti e tre. Il secondo brano doveva essere all'inizio una specie di jazz pop, però Paci ha avuto l'idea appunto di ribaltarlo completamente. Questa cosa ha permesso di far uscire un brano molto sperimentale in realtà, perché lì non effettivamente rappo, ma utilizzando il rock mi ha permesso di dare un'altra sfaccettatura all'attesa, che è quella della frustrazione. Quindi attraverso il mio testo siamo riusciti a raccontare anche questo aspetto dell'attesa.
0: Che non è facile.
1: No, però è quella che secondo me forse fa muovere di più. Nel senso che la frustrazione di un qualcosa che deve arrivare o che devi fare, più che altro in questo caso, spinge a prendere il primo passo, che sia un passo verso la cosa o indietro, però ti spinge a muoversi.
0: È già un fatto muoversi, che a volte è l'immobilità in cui ci impantaniamo, no? Rimane come se stessimo in una melma esistenziale che ci impedisce di andare avanti, e questo invece è importante.
1: Assolutamente.
0: In questo momento della tua vita come ti senti?
1: Mi sento un po' uosemo, diciamo che...
0: E poi in napoletano che vuol dire uosemo?
1: Uosemo, allora, viene da osmè, che è un termine greco, che vuol dire fiuto. Io l'ho interpretato come il fiuto degli animali, no? Interpretato come metafora dell'intuito, sostanzialmente. Infatti ho dato anche un cognome a questo personaggio.
0: Quindi Uosimo tu te lo figuri proprio come un personaggio?
1: Sì, ma...
0: Che caratteristiche ha? Come te lo immagini?
1: Come me lo immagino? In realtà è una persona molto concreta. Una persona molto concreta che ha preso la decisione di voler andare avanti verso un percorso. È molto parte di me, perché ovviamente nei propri scritti ci si mette tanto di se stessi. Sì, è una persona molto concreta e decisa di voler continuare, perché crede, e credo in realtà, che sia l'inizio di un percorso che poi può andare in varie direzioni. Però in questo momento abbiamo deciso di fare il primo passo, che è quello più importante, come dicevamo prima. Cioè, è uno dei più importanti, forse.
0: Diciamo, il dato è tratto e abbiamo fatto il primo passo verso la strada che ci porterà chissà dove. Però
1: chissà
0: è importante,
1: dove.
0: A volte dicono che più dell'obiettivo è importante proprio il percorso.
1: Il viaggio.
0: Quindi il viaggio. E quindi ci siamo messi in viaggio.
1: Assolutamente.
0: E ci mettiamo in viaggio anche con un altro tuo brano, Quando vuoi tu. E noi lo ascoltiamo, ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: In tutti i tuoi progetti, soprattutto di avere sempre quella forza, quella perseveranza di andare avanti e perseguire tutti i tuoi sogni, i tuoi obiettivi.
1: Grazie.
0: E di realizzarli. E comunque anche complimenti, anche i tuoi studi, gli studi di cinema si percepiscono nei tuoi brani, perché al rap tu unisci sempre una dimensione più intima, cinematografica, teatrale, cioè si vede che qualunque cosa noi studiamo non passa inosservata, ma lascia sempre sedimenta in noi qualcosa e che ci permette di rendere tutto quello che vogliamo fare un po' speciale il nostro. Hai un'impronta personale che si percepisce da subito, quindi veramente un grande in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, vive il lupo. Grazie.
0: Quando vuoi tu, Lorenzo Perrella.

dirmi quando te ne andrai. Mai. Sembra che mi dici, sembra che mi parli, non stai comunicando, mi stai solo cambiando in qualcuno che è altro, di cui io non parlo, perché tu non lo sei, perché tu non lo sai, perché tu non lo sai. Eppure te ne parlo, ed è pure il mio tarlo, lo vivo inchiostreggiando, invento mentre

0: Chiudiamo la nostra puntata di Diretta Live con Nico, nome d'arte di Domenico Lista. Laureato in sociologia, Domenico porta nei suoi testi uno sguardo attento alla realtà e ai temi sociali, con la convinzione che il rap possa essere uno strumento di riflessione oltre che di intrattenimento. Dopo aver iniziato a pubblicare musica nel 2021 e aver partecipato al laboratorio di Urban Music guidato da Luca Riello, continua a collaborare con altri artisti e a sviluppare nuovi progetti. Oggi ascolteremo Guai e lo vedremo esibirsi in studio con Cult Freestyle.
1: Ho un piano ben preciso, come Quentin Tarantino. Non sono ancora al decimo, sono ancora qui che scrivo. Tra me e ciò che voglio, ci sono solo io, il nome mio, sé e Dio. Nico, ti danno dell'esaurito. Sì, bro, ho ancora l'occhio critico, mitico. Ti indico col Mickey non, corri il rischio che ti mando in off. Rasputin verso Romanov, 4 euro di bygone. Sono in stallo, come le Iene. Mi sento Django, senza catene. Sono Rick Dalton, in piena depre. Vesto di giallo, sono a prova di morte. Sono Italian Psycho, prendo l'arma e scarico. Non uccido ragazzine, solo tossici in mascherine. Non sono Jigsaw, io non faccio big flop. Sfondo il botteghino, Tony Soprano è ancora in giro. Questo è mio Ezechiele, c'è bastardi nel bicchiere. Sono Donny Donovitz, padre nostro e Bully Fritz. Come Ordel e Luis, trasporto molti e full hate. Tutto è one take come Patrick Bateman. Qui cresciuti col mito Scarface, poi passati a North Face, tutti in pista Death Race. Mitra farà tata, la tua bocca bla bla bla. Questo è cult, guarda qua, giro per la città, c'era una volta in Italia. L'odio ci ha cresciuti, ma non quello convincenti, padrino e contenuti. Siamo mercenari con 50 cent, qui si elogiano i detenuti. Doppia faccia arbedent come Massimo Fremme Bruti. Se, se Boeing up a bus, yeah.
0: Abbiamo ascoltato Cult Freestyle di Domenico Lista in arte. Nico, ciao Nico.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora ti chiamo Nico perché so che il tuo diminutivo, ma anche nome d'arte, sì. Anche perché ha un significato speciale.
2: Sì, a Nico in realtà deriva dal greco Nico con la K e vuol dire vincitore del popolo. Diciamo, siccome da sempre, o meglio da quando faccio musica, mi sono sempre concentrato nel fare musica per il sociale, un po' per il popolo e quant'altro, ho deciso di adottare questo nome d'arte proprio perché c'è bisogno forse di una figura, di un vincitore del popolo che elevi il popolo in questo caso, che gli dia voce, che gli dia soprattutto luce in questi periodi un po' bui.
0: E quindi senti fortemente in te la responsabilità di essere un musicista e che la musica abbia soprattutto una valenza sociale?
2: Sì, diciamo è una cosa su cui mi concentro molto, nel dare una valenza più sociale alla mia musica, che è una cosa che ho adottato da quando mi sono laureato in realtà, perché io sono laureato in sociologia e il mio percorso di studi ha influenzato molto la mia musica, soprattutto con il passare del tempo. Diciamo che per me la musica è nata anche un po' per gioco, infatti il freestyle che abbiamo appena sentito è stato proprio un mio gioco per, diciamo, anche la passione che ho per il cinema. Infatti ho messo molti elementi del cinema cult, però ci sono molti pezzi che io faccio anche per il sociale, tra cui quello a cui stiamo lavorando attualmente ai laboratori di generazione creativa. Nel mio caso è una tematica molto forte, ovvero quella sulle morti sul lavoro. E quindi
0: le morti bianche.
2: Esatto. Anche a livello di testo abbiamo adottato uno stile un po' più forte, anche se poetico, perché ci siamo concentrati su una vittima del caporalato. Quindi ci stiamo andando.
0: State lavorando con Luca Riello.
2: Con Luca Riello.
0: Diciamo, una delle colonne portanti della musica urban.
2: Esatto.
0: Italiana, appunto, nasce dal nostro territorio, ma ha conquistato tutta Italia. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti sta insegnando in questo percorso?
2: Allora, Luca è un artista che io stimo molto perché sono da sempre stato anche suo fan. Quindi incontrarlo anche l'anno scorso al Creative per me è stato un po' all'inizio strano, però poi ecco, da persona a persona si è annullata quella barriera tra fan e artista, per così dire, idolo. Quindi Luca mi sta lasciando molto, anche nella scrittura, ma soprattutto nella produzione e nell'approcciarsi nei live.
0: Infatti mi... ti autoproduci.
2: Sì, all'inizio no, avevo un mio caro amico che tutt'oggi mi produce ancora, con cui spesso faccio musica, però col passare del tempo ho deciso di adottare un mio stile, quindi per adottare un mio stile ho messo io mano a determinati strumenti, a determinata musica che all'inizio non ascoltavo per niente, e per me avere uno stile nuovo, un proprio sound, ad oggi è essenziale, cioè avere originalità, differenziarti da tutti gli altri, altrimenti sarebbe, diciamo, un mare di musica uguale, ecco. Avere quella produzione cucita proprio per la tua voce, per le idee che vuoi portare, per me è essenziale ed è una cosa che sto facendo, a cui sto lavorando molto, sperimento tantissimo.
0: Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Allora, diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta. Mio padre è un super fan di Vasco Rossi, quindi da piccolo sono cresciuto con i concerti di Vasco. Col passare del tempo ho iniziato ad ascoltare molta musica italiana, sia a livello di cantautorato, ma anche a livello hip hop. Infatti molte penne italiane ad oggi mi ispirano. Però dato un ampio spazio soprattutto oltreoceano, in particolare a me piace molto Kanye West per quel sound che ogni volta che pubblica qualcosa si è evoluto tantissimo, tralasciando il fatto che è un artista molto controverso. Però guardo molto anche alla musica elettronica, a me piacciono tantissimo i Daft Punk, con cui anche con la loro musica sono cresciuto, ma ad oggi sto scoprendo un mondo. Punto in cui ho iniziato proprio a fare musica è stato nel 2021, diciamo è stato un po' un punto di rottura per me. Io penso che quando ci sono questi cambi di rotta nella vita siano dovuti spesso a dei momenti di rottura interiori, e io ho vissuto questo momento di rottura precisamente nel 2021, perché non dimenticherò mai proprio il giorno in cui ho preso una strumentale, ho iniziato a scrivere ed ero in riva al mare. E stavo vivendo questo momento di rottura, ero da solo, mi è servito tantissimo.
0: Però poi hai trovato una tua dimensione soprattutto nell'hip hop, come mai?
2: Sì. Nell'hip hop perché diciamo riesco ad esprimermi meglio usando lo stile hip hop. Io vengo da, diciamo, una buona famiglia, quindi non ho frequentato la strada, ecco, il mio hip hop non è underground, o meglio non parla di tematiche che toccano la strada, la criminalità, la violenza, o meglio ne parlo ma sempre attraverso i miei occhi, quindi una persona esterna, un po' facendo una critica ma anche riconoscendo quello che succede per le strade, anche se non lo vivo in prima persona, proprio perché è come se stessi costruendo un po' una colonna sonora della mia vita, quindi tutto quello che vivo lo racconto, però sempre attraverso i miei occhi, senza snaturarmi troppo o senza aprire bocca su cose, insomma, che non mi appartengono.
0: Nico, l'anno scorso hai partecipato al progetto Creative e quest'anno ai laboratori di Generazione Creativa, sempre con Lucariello e Giovanni Bloch, che però quest'anno si sono fusi in un unico laboratorio di creatività. Quanto è stato importante per te partecipare a questo progetto dal punto di vista umano e professionale, ma soprattutto anche che valenza ha avuto nella tua vita poterti confrontare con altri giovani che come te cercavano una propria strada artistica?
2: No, è proprio questo il punto di forza. A me serviva, ecco, serviva proprio fare questa esperienza, conoscere tanti artisti, tante voci diverse, proprio modi di pensare anche. L'anno scorso ho avuto questa opportunità, quindi scoprendo quest'anno, o meglio venendo a conoscenza che c'era questo upgrade, ho detto perché no, perché non fare di nuovo una cosa che mi è servita tantissimo a crescere soprattutto, e ad oggi mi sto trovando molto meglio perché anche l'anno scorso abbiamo lavorato in gruppi, ma quest'anno è focalizzato solo su quello, quindi non c'è quella dispersione che forse si avvertiva l'anno scorso. Quest'anno è molto più, almeno nel mio gruppo è molto più tosta per la tematica che, di cui stiamo parlando, però ce la stiamo mettendo.
0: È una bella sfida,
2: sì.
0: Che tra l'altro stai lavorando anche a un nuovo progetto, una nuova release.
2: Sì, una nuova release che, vabbè, facciamo qualche spoiler, potrebbe uscire tra qualche mese. Sì, cioè tra qualche mese qualche singolo di annuncio e poi a fine anno qualche progetto più articolato, più lavorato.
0: Allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e vogliamo chiudere con un tuo brano che si chiama Guai, ce lo vuoi presentare tu, Nico?
2: Sì, allora questo è un brano a cui sono molto legato perché diciamo tutto il processo creativo è avvenuto in una piazzetta e all'interno di un rione a Scampia, che eravamo io, Enzo e il mio produttore Seboy, che saluto. E nata lì la melodia, nata lì la produzione da parte sua, io subito ho iniziato a lavorare a questo brano, che ho diviso in due parti. Nella prima parte faccio, diciamo, una critica proprio dei guai, ovvero per me i guai sono tutto ciò che si manifesta anche quando qualcuno non se ne rende conto. Cioè, un guaio per me è anche una storia Instagram di una festa, cioè può rendere una persona anche un bersaglio, no? E infatti nella seconda parte invece parlo di me stesso, che nel mio caso di solito i guai sono i guai d'amore, no? Quando mi posso, ecco, avere una frequentazione che non va bene o innamorarmi della persona sbagliata, ma soprattutto dei guai, o meglio, di questa relazione che diventa una relazione social. Cioè, per me, io in una barra appunto dico odio questo grande fratello, proprio perché per me avere le telecamere addosso in una situazione privata può snaturare la cosa, diventa un amore social e per me è un guaio.
0: Infatti i social secondo me rovinano tante storie d'amore.
2: Sì, da un lato sì.
0: Da una parte possono aiutare a creare contatti, ma dall'altro sì, sicuramente...
2: A volte, ecco, la mancanza di contenuti da una delle due parti può generare anche un attrito, questo sicuramente. Oppure può far diventare la coppia un bersaglio di maledicerie o quant'altro. Quindi essere sotto i riflettori spesso non aiuta, ed è una cosa che all'inizio non credevo, ma col tempo ho iniziato a capire. Sono diventato un po' più chiuso a livello social della mia sfera privata, anche se comunque la mantengo. E infatti nel ritornello io comunque dico: tu sei causa di sto mood, tu sei la causa dei tuoi guai, proprio perché è anche un messaggio d'amore riferito a tutti. Cioè, un tu è una persona a cui mi sto riferendo, ma anche una persona generica, oltre che me stesso, perché noi siamo la causa a volte dei nostri guai, ma anche del nostro mood. Cioè, quando abbiamo questi down, quei momenti no della vita, sono dei nostri momenti mentali, sono solo dei limiti che ci stiamo imponendo in quel momento, che però sì, possono essere superati.
0: Sicuramente i social sono importanti per promuovere le proprie attività, però dobbiamo imparare anche a tutelare e a proteggere la nostra sfera privata.
2: Esatto.
0: E noi ci lasciamo, ti ringraziamo tantissimo di essere qui con noi, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e tutti i tuoi progetti, speriamo che si possano tutti realizzare, e ci lasciamo con Guai di Nico. Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ascas, lunga ascas, una duccira voglio fare. E fammi fare una duccira. A me mi piace la bicicletta, tu giuro, proprio al senso. Io non da scasse, non da scasse, sa c'è buona pedala.

sposa mia che sei sposata e con Marella Megan ci sono chiude. Dicono che pareva una popata, per indi poi noi le facciamo un brinne so.

Ma che sto frastornato, non mi lasciate solo a mia sabbia. Ma ci fatti spassare, mi ho dispendiato. E mi portate a casa di mamma mia. E alla vecchia qui la vita dice era

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Quella che avete sentito è la voce di Walter Ricci che ha interpretato It Vurria Passà e inizia quest'altro appuntamento di un'altra musica. Direi che Walter si è già abbondantemente presentato con la sua voce, ma lo presento anche io con la mia di voce.
1: Grazie Silvio.
0: Walter è un artista eccezionale del panorama musicale napoletano, in veste non solo di musicista, non solo di cantante, ma anche di conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un'altra musica. Ciao Walter.
1: Grazie Silvio, felicissimo di essere con te e condurre questo programma che è un'altra musica. Ed è un programma per noi abbastanza interessante perché andiamo a scoprire una musica che ha ispirato un'altra musica.
0: Esatto, magari ci sono delle canzoni, delle wave musicali che sono state poi riprese successivamente, che hanno dato vita a dei nuovi filoni musicali che scopriamo praticamente puntata dopo puntata. Dovete sapere che sono 5 gli appuntamenti in totale e in ogni appuntamento c'è una tematica generale.
1: In questa puntata di cosa parliamo, Silvio?
0: Della musica napoletana.
1: Della canzone napoletana.
0: Sì.
1: Che è una delle più antiche e influenti d'Italia, insomma, che affonda le radici nel XVII secolo.
0: E hai usato un termine anche che, diciamo, che mi è familiare, perché ogni volta che parlo di Radio Drive Napoli dico che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana. È una frase che ormai è diventata quasi standard, ma è praticamente perfetta per descrivere lo stile di questa radio, che guarda con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni.
1: Ma poi
0: della
1: parliamo
0: musica napoletana.
1: Del dialetto napoletano, che è così, sì, tanto musicale quanto musicale, come fosse quasi inglese.
0: In inglese, più assai.
1: Hai ragione, sì, ha una fonetica molto più musicale. Sì.
0: Io direi che secondo me è più facile scrivere in napoletano che in italiano o in inglese.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Per la sonorità. Poi ovviamente sei tu quello che scrive e che canta, però io

0: umilmente, se devo pensare a scrivere una canzone, credo che sia più facile, più comodo e anche più bello da fare in napoletano.
1: Beh, infatti oggi noi vediamo attualmente anche il rap napoletano, comunque in generale la musica napoletana sta avendo un successo pazzesco, diciamo. Napoli vive musicalmente, sta vivendo una luce molto diversa rispetto al passato, vive di luce propria nel mondo.
0: Sì, ci sono tanti artisti che fortunatamente hanno trovato un eco veramente grande e tanti artisti che stanno facendo un percorso eccezionale, stanno scalando le montagne musicali di tutto quanto il mondo attraverso con il proprio dialetto e la lingua napoletana. Parleremo anche di questo nell'ora di oggi, ma partiamo giustamente dall'inizio, mica possiamo partire in media stress, così come si dice in latino, perché comunque il napoletano ha delle derivazioni naturalmente dal latino, dal greco, quindi ci ho buttato il latinismo in mezzo.
1: Sei colto?
0: So colto, non nel senso che so colto, colto nel senso che so alto, nel senso che so medio alto, però nel senso, vabbè, ci siamo capiti. Partiamo dall'inizio e lo facciamo ascoltando un brano che è da tanti considerato il più bello della musica classica napoletana. Era De Maggio.

0: Una delle canzoni più belle forse dell'archivio storico della musica napoletana, Era di Maggio, abbiamo ascoltato la voce di Murolo. Murolo è stato un tassello fondamentale, importantissimo della storia della musica napoletana.
1: Che perla e che artista il grande Murolo. Ha accompagnato la sua compagna di viaggio, era la sua chitarra, no?
0: Sì.
1: Era il suo, come dire,
0: fedele
1: compagno.
0: Esatto.
1: E devo dire sì che Murolo è stato uno dei grandi interpreti della canzone napoletana del Novecento, uno dei principali, diciamo, protagonisti, a dir la verità, se proprio vogliamo dirla, perché la sua carriera è stata un ponte tra tradizione e rinnovamento, almeno per l'epoca era così.
0: Certo, poi dopo Murolo ci sono stati dei cantautori che si sono tanto ispirati.
1: Beh, guarda, il mio preferito
0: sì.
1: È Sergio Bruni.
0: Ma guarda, che l'avrei detto.
1: Tra l'altro, siamo negli studi Rai di Napoli,
0: sì.
1: Qui. Tra l'altro, proprio nell'auditorium Rai si registrava negli anni 50, credo, forse inizio 60, un programma che si chiamava Canzonissima. Dico
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Canzonissima. Canzonissima si registrava in questo auditorium con un'orchestra spettacolare della Rai, dove hanno registrato poi in diretta dei grandi cantanti come Sergio Bruni. Su YouTube troviamo delle versioni stupende, video e audio, ovviamente video, insomma, del grande Sergio Bruni. Una in particolare che mi piace tanto, un brano che troviamo su YouTube, si chiama Vienemansuan, del grande,
0: wow,
1: Sergio Bruni, con un arrangiamento spettacolare.
0: Che anche queste sono delle parole che in napoletano rendono sicuramente molto di più. Viene Mansuon, cioè per favore giungi nei miei sogni, perché
1: sì,
0: vorrei sognarti, no, di notte. Ma ti posso chiedere, hai detto che ti piace particolarmente Sergio Bruni, ma c'è una canzone, a parte questa magari, a cui sei particolarmente legato dalla musica classica napoletana?
1: Sì, guarda, fin da piccino, quando ho cominciato a cantare, mio padre mi faceva ascoltare la musica napoletana prima di tutto, quando ho cominciato a mettere le prime note, mio padre mi comprava delle compilation della musica classica napoletana,
0: sì.
1: Mi faceva ascoltare appunto Sergio Bruni, Murolo, Mario Trevi, che è un altro,
0: sì,
1: grandissimo artista della musica napoletana, e mi era appassionato ad una canzone molto bella che provo ad accennare, che fa così:

0: L'interpretazione di Anima e Coro di Walter Ricci. Complimenti, Walter.
1: Grazie, Silvio.
0: Ma complimenti anche per la scelta della canzone. Giustamente è stata una delle prime che ti ha colpito tra tutto il vastissimo e immenso insieme di canzoni della musica classica napoletana.
2: Sì, è stata una di quelle, diciamo, che mi ha subito, come dire, mi ha subito, attratto la mia attenzione, perché volevo imitare. Sai, molto spesso quando ci si avvicina alla musica, poi si va per imitazione.
0: Sì.
2: Tu imiti un cantante che ami, imiti un musicista che ami. E così io ho cominciato a imitavo Murolo, imitavo Sergio Bruni, e così ho cominciato a cantare la musica classica napoletana.
0: Guarda, io sono molto legato alla musica classica napoletana, nonostante diciamo sia purtroppo oggi magari, ecco, soprattutto ai ragazzi meno conosciuta rispetto ad altri generi musicali, ad altri artisti, ad altre canzoni. Ma io sono veramente molto legato alla musica classica napoletana, anche perché sono cresciuto anche io, così come te, con le canzoni della musica classica napoletana. La mia preferita, lo so, sarà una risposta un po' scontata, però ascoltato prima, cioè Era De Maggio.
2: Era De Maggio, stupendo.
0: Perché tocca delle corde che sono speciali.
2: C'è versione di Battiato, sai, di Era De Maggio, una versione molto speciale, in un disco molto bello, che se non erro si chiama Fleur, il disco.
0: Sì, credo sia una delle canzoni anche più coverizzate, passami il termine.
2: Sì, hai ragione.
0: Della musica,
2: sì.
0: Ovviamente ci sono poi le altre grandi, quelle che oggi chiamiamo hit, come Sole Mio, e insomma ci sono tantissime canzoni.
2: Che brano che Sole Mio, specialmente l'interpretazione di Enrico Caruso, il grande Enrico Caruso, che probabilmente è stato il cantante che è stato proprio lui, diciamo, a portare la musica napoletana nel mondo, probabilmente il grande Enrico Caruso, attraverso le prime incisioni per una delle prime label, che era Masterpiece,
0: sì,
2: La voce del padrone.
0: Tra l'altro, piccolo aneddoto, canzoni tipo Sole Mio sono anche quelle più apprezzate dai principali esponenti dello spettacolo italiano, perché devi sapere che io, giustamente, con Rai Radio Life Napoli ho girato tanti eventi, tante presentazioni di palinsesti, tanti showcase, e quindi una domanda che ho fatto spesso e volentieri a questi protagonisti è: qual è il tuo pezzo preferito d'archivio storico della musica napoletana?
2: Io dicevo Sole Mio.
0: Un sacco di gente pensa Sole Mio, altri invece Era De Maggio, che comunque è una canzone molto quotata. Per questo dicevo, sarà un po' scontata la mia risposta prima, però effettivamente
2: la contengono.
0: Sì, se la contendono, e poi altri invece sono molto legati alla musica che poi è arrivata dopo, ed è appunto un'altra musica di cui anche parliamo oggi, che è il Napolitan Power degli anni 70, anni 80, anni 90.
2: Lì si apre un altro paragrafo molto bello,
0: che approfondiremo anche più tardi.
2: Sì.
0: Un altro, ovviamente, artista che è il preferito di tanti è Pino Daniele, che giustamente
2: il grande Pinotto.
0: Il grande Pinotto. Allora proseguiamo con la musica, poi parliamo di un po' di richiami della musica del passato alla musica di oggi.

0: La versione di Mario Trevi di Indifferentemente.
1: Quanta sofferenza.
0: E qui ritorna il pathos, no, anche della lingua napoletana, il pathos dello struggle. Come si dice, no? È piaciuto.
1: No, ma sei troppo bravo. Guarda, no, quando fai queste incursioni in inglese mi fai morire.
0: Anche se in inglese parli meglio tu, perché comunque hai molte più influenze statunitensi, americane, e quindi diciamo che te la cavi un po' meglio anche con la pronuncia.
1: Grazie, sei gentilissimo. Ma tu non scherzi, struggle, attenzione.
0: Lo struggle, perché, ma sai. Comunque, questa è una canzone che è stata presentata per la prima volta all'interno del Festival di Napoli.
1: Della canzone, sì, il Festival della canzone napoletana, è vero, nell'ottobre del 63.
0: Perché ricordiamo che è nato praticamente prima il Festival di Napoli e poi il Festival della canzone italiana, che è il Festival di Sanremo, e quindi la musica, si può dire che la competizione musicale in Italia è nata a Napoli con il Festival di Napoli, e di questo possiamo vantarcene, anche perché abbiamo dato i natali artistici a tante voci bellissime.
1: Prima
0: poi...
1: ancora c'era la festa tipi di Grotta.
0: Sì.
1: Mamma mia, vabbè, comunque. Beh, detto ciò...
0: Sì, ma io ti volevo chiedere una cosa, guarda, abbiamo sentito questo famoso struggle in questo pezzo, in questo brano. Ma c'è un brano che fa parte della cultura della musica classica napoletana che ti fa sorgere questa sofferenza interna per una pena d'amore, magari?
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho. È un brano che si chiama Passione. Fa così, Più lontana ma stai, più vicina ti senta, chissà chi sto momento.

che trascina per te, te voglia, te pensa, te chiama.

0: Che brano storico, possiamo dire, perché racconta in un certo modo, ecco, questa passione d'amore. È un brano che risale al 1934, è stato scritto da Libero Bovio.
1: Pensa tu, molto spesso devi sapere che la musica napoletana, i testi specialmente, a volte non si sapeva di chi fosse il testo, e probabilmente diciamo ci sono molti brani di cui non si conoscono gli autori.
0: E questa è una cosa un po' di derivazione greca, se vogliamo, perché anche nell'antica Grecia si scrivevano delle cose e non si sapeva
1: le tracce.
0: Esatto, a chi attribuire queste opere d'arte. E anche nella canzone napoletana ci sono tanti casi di artisti che magari hanno cantato delle canzoni e sono diventati famosi per delle canzoni che in realtà non avevano scritto loro. Ed è una cosa.
1: Magari poi questa musica ha ispirato anche un'altra musica.
0: Che poi è venuta dopo e che poi ha creato questo circolo e questa catena di canzoni, di musica, di sample, dei campionamenti, di ispirazioni musicali di cui parliamo.
1: Quindi c'è sempre una musica
0: che ispira un'altra musica. Siamo andati pure quasi a tempo.

0: Bella, questa
1: non è la registrata, questa è live, Walter, perché mentre sentiamo i brani, lui al pianoforte comunque
2: funicoli continua. Funicula gop yam ya funicoli funicula.
1: Funiculi funiculà su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica, il nuovo programma di Silvio Martino e Walter Ricci. E questa è una canzone che sappiamo tutti essere stata composta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio, quindi ha un'importanza storica, proprio geopolitica, geografica, importante anche, a prescindere da quella che
0: giusto.
1: È stata una grande hit. Oggi sarebbe una grande hit da club, si può dire, perché è tra quelle
0: dobbiamo riproporre qualche DJ di remixarla.
1: Ma è una cosa di cui parleremo, perché stanno un sacco di remix, sia di canzoni napoletane che nazionali che internazionali, che hanno ripreso, ovviamente, che sono un'altra musica, che hanno ripreso tanti brani bellissimi del passato. Prima però parliamo della diffusione della musica classica napoletana in tutto quanto il mondo, perché la musica da Napoli ha saputo raggiungere un po' tutti gli stati del mondo, ha saputo mettere la bandierina di Napoli in praticamente tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. E il primo nome che ci viene in mente è Tuo fa l'americano,
0: il grande Renato Carosone,
1: che so essere comunque uno degli artisti più importanti, no, anche per te.
0: Assolutamente, lo è, anche perché mi ha ispirato anche negli ultimi anni, in modo anche più diretto, diciamo. Proprio lui che portava il jazz, lo swing, il rhythm and blues e cantava in napoletano e poi contaminava insomma la sua musica a nuance sudamericane, arabe spesso e volentieri, come tipo Caravan Petrol, no? Uno delle hit, delle sue grandi hit, oppure Torero penso è stata in classifica per 3 mesi in America, nella classifica americana, quindi è una delle super hit del grande Renato Carosone, che l'ha portato poi in giro nel mondo.
1: Ma ha un po' rappresentato l'immagine dell'italiano in America in quel periodo? Perché comunque
0: l'immagine del napoletano.
1: Del napoletano in America in quel periodo.
0: Sì, ma anche gli aveva questo fattore umoristico così potente, un po' come Luis Prima, no? Aveva questo fattore, questo elemento, insomma, che secondo me tirava giù ogni limite, tirava giù ogni pregiudizio anche sulla musica napoletana. Prima di lui c'era solo una musica napoletana melodica, diciamo così, no? Poi quando è arrivato lui ha dato una scossa alla musica napoletana, e la musica napoletana è come se si fosse vestita di colori, ecco, con il Carosone, e questa roba qui è stato vincente per lui.
1: E a proposito di show a 360 gradi, quando si parla di Carosone, a proposito di note di colore nella musica e anche come lui esprima in tutto lo spettacolo che portava, anche nei movimenti io rivedo tante persone che si rifanno ai movimenti di Carosone quando cantano, quando suonano.
0: La spettacolarizzazione dello show è quella proprio. Poi Carosone aveva una spalla importante, che era il grande Gegé. Gegé di Giacomo, no? Era il batterista del grande Renato Carosone, che lui anche cantava, interagiva con il pubblico, con appunto con la band. È stato un elemento importante per Renato Carosone.
1: E a proposito di Renato Carosone e a proposito di una delle sue canzoni più conosciute, che è Tuo fa l'americano, questa canzone è stata poi ripresa anche successivamente, è stato fatto un remix che praticamente è diventato
0: Tuo fa l'americano.
1: Sì.
0: Tuo fa l'americano è una delle grandi. Pappa l'americano,
1: capito?
0: Certo.
1: È diventata un fenomeno mondiale, praticamente.
0: Quello di Pappa l'americano,
1: sì.
0: È un fenomeno mondiale dei Yolanda Be Cool, che hanno ripreso il brano e hanno, ecco, vedi? Da un'altra musica come nasce un'altra musica.
1: Qual è il tuo pezzo preferito di Carosone?
0: Il mio pezzo preferito di Carosone? Bene, sono vari. Guarda, Torero è uno di quelli che io suono anche quando faccio dei live. Guarda, Torero è anche divertente, perché è uno ciaccia, però esotico, diciamo così. E quindi vuoi che te lo suoni?
1: Vai.
0: Tu pierdo suona un coppe giornalette, e mamma ti minaccia, e pata ti s'arraggia. Ti fanno gira capo sti fumette, guardando in due specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in

da sacca via balla, mescolano bolero, ciacciacchi, un bruiatorero. Questi basetta sudamericano, con usicare avania, gamma selle picche, torero, torero, olero. Sono convinto che tutti i radioascoltatori avranno fatto, avranno cantato con me, olè.

0: Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, un piccolo passo nel futuro nella nostra narrazione della puntata di oggi di Un'altra Musica. Siamo arrivati al Neapolitan Power, a questa nuova potenza napoletana che si è sviluppata a Napoli e che ha avuto dei protagonisti che hanno fatto la storia di questo, della musica napoletana italiana.
1: Eh sì, nasce negli anni 70, insomma, questo movimento musicale dove, diciamo, il dialetto veniva applicato al jazz, al funk, blues, ma in realtà anche miscele proprio di questi stessi generi, a volte jazz rock, jazz blues.
0: Anche qui c'è tanta influenza di black music, e anche a Napoli ovviamente abbiamo avuto degli esempi clamorosi di artisti eccezionali. Abbiamo ascoltato in Napoli Centrale con l'anima dello strumento di James Senese, che è stato uno degli esponenti più importanti.
1: Beh, basta pensare che lui suonava il sassofono, ma il sassofono lui lo utilizzava per suonare tutti i generi, no? O comunque dei generi che non erano chiusi, diciamo, in un solo genere, ma era tutto open, diciamo, come passaggio creativo musicale, e quindi si passava da un genere all'altro miscelandoli in modo anche aggressivo, diciamo, in modo unico, direi.
0: Ma piccola domanda off topic, perché tu in questo momento sei seduto vicino a un pianoforte, un bellissimo pianoforte, credo sia un mezza coda,
1: credo sia un mezza coda.
0: ma secondo te il pianoforte è lo strumento più completo tra tutti?
1: Oppure... insieme alla chitarra il pianoforte è sicuramente lo strumento che ti offre diciamo tutta la gamma, diciamo, dell'altezza delle note, no? Cioè, sì, da quelle più basse a quelle più alte, diciamo. Poi sul pianoforte c'è l'orchestra intera, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Questo praticamente puoi
1: se
0: fare,
1: parliamo
0: tutto
1: di armonia, no? E poi è così come anche sulla chitarra, quindi il pianoforte sicuramente insieme alla chitarra è lo strumento più completo.
0: Però la chitarra è stato forse il vero strumento protagonista del Neapolitan Power. Ci sono degli assoli che ricordiamo, ci sono degli accompagnamenti di chitarra che sono stati storici.
1: No, non solo, perché sai, in questo movimento culturale si usavano molto spesso i synth, che erano i sintetizzatori, sì, quindi tastiere, diciamo, che emulavano suoni elettronici, suoni sintetici, appunto, e li mescolavano con i suoni acustici, quindi con il sassofono, con le chitarre, con la batteria acustica. È un movimento culturale di rilievo,
0: che ha ovviamente portato a un richiamo anche nella musica di oggi. Ad esempio lo stesso Pino
1: Inevitabilmente.
0: Daniele, sì, lo stesso Pino Daniele è un'icona, insomma, di Napoli, della musica, della napoletanità. È stato un apripista per tantissimi artisti. Lo stesso Pino è stato ripreso da tanti artisti che magari hanno voluto omaggiare questa voce leggendaria della musica napoletana.
1: Sì, lo stesso Pino suonava con il Napoli Centrale, ha fatto un periodo dove suonava il basso nella band di Napoli Centrale, per poi costruire in seguito poi la sua carriera, che è stata brillante.
0: Secondo te dov'è il limite nel usare sample e campionamenti di pezzi del genere? Deve essere rispettato il significato originale del pezzo, oppure può essere anche stravolto?
1: No, la cosa interessante quando si utilizza un sample è che quel sample può diventare qualsiasi cosa, perché basta cambiare la ritmica, no? E quindi come dire, sovrapporre quel sample ad una ritmica diversa, diventa tutta un'altra canzone. Da lì può nascere un'altra musica, quindi da un solo sample nasce un'altra musica.
0: Faccio un esempio di musica napoletana e un esempio di musica italiana, giusto per rimanere in tema. Ovviamente è stato molto campionato Pino Daniele in diversi brani, ad esempio La notte di San Lorenzo di Luchè, in cui è ripreso Sto vicino a te nel ritornello, che è comunque incastrato in un'atmosfera, che è incastrato in un pezzo che ha un significato molto importante e molto forte.
1: Sì, se non erro c'è stato anche quella lì del grande Gepe Gheño.
0: Sì, di quella. Sì, che campione, che soddisfazione.
1: Oh, mamma mia.
0: Quello è un sample, per esempio, che ha fatto diventare quel pezzo un pezzo che poi è diventato un brano molto importante, molto passato nei club,
1: sì, nel mainstream in Italia.
0: Poi ci sono altri casi in cui, ad esempio, Marracash campiona i Pooh, campiona Uomini Soli e quindi riporta in auge un pezzo per i ragazzi, ovviamente un po' più giovani, che non sono cresciuti con la musica dei Pooh, e riporta in auge questo pezzo campionando Uomini Soli nel ritornello di un suo brano che si chiama Soli, dell'ultimo disco. Quindi ci sono stati, insomma, tanti casi casi in cui i sample sono serviti proprio per valorizzare e hanno proprio dato il via per la creazione di quest'altra nuova musica.
1: Sì, e secondo me sarà sempre di più, cioè si utilizzeranno sempre più sample per creare un'altra musica.
0: Ma secondo te tra quanto tempo dobbiamo aspettare per far sì che i sample utilizzati siano quelli degli anni 10, del 2010?
1: Dovremmo aspettare almeno una trentina d'anni.
0: Dici, ci serve il cambio generazionale, il ricambio generazionale.
1: Per poi utilizzare una musica che abbiamo già utilizzato usando un'altra musica.
0: Esatto, praticamente. Ma guardate che di questi casi ce ne sono, cioè, mi spiego meglio, più volte, spesso e volentieri, sono stati fatti dei remix di brani che a loro volta erano degli adattamenti o dei remix.
1: Sì, molto spesso chi è nato nel 2000, per esempio, non lo sa, no? Chi nasce nel 2010, negli ultimi 10, 15, 20 anni, e comincia ad ascoltare una musica, come fa a sapere che quella musica o quei sample appartengono agli anni 60, 70?
0: Guarda, colgo la palla al balzo per omaggiare, per parlare di un'altra grandissima artista italiana che purtroppo ci ha lasciati recentemente, per omaggiarla, perché parliamo di Ornella Vanoni, che con il suo brano...
1: La cantante italiana,
0: sì,
1: Ornella Vanoni.
0: E che con il suo brano Santa Allegria aveva fatto una cover, in realtà, di Ben Levi, di Marisa Monci.
1: Marisa Monci, sì sì.
0: E aveva fatto una cover di questo brano, poi il brano è stato riportato in cima alle classifiche italiane con un remix che è andato molto bene nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è stata questa catena, da una musica è scaturita un'altra musica che a sua volta ha portato a un'altra musica ancora.
1: E come si chiama il brano attualmente?
0: Santa Allegria.
1: Santa Allegria. E sale

0: Santa Allegria.
1: Allegria.
0: Ecco, ho detto un po' la Mike, buongiorno.
1: Esatto, diceva Mike, allegria, allegria, per richiamare un po' la felicità, il brio nelle nostre vite. Comunque una voce bellissima, quella di Ornella.
0: Indimenticabile, quella della grande Ornella Vanoni.
1: Sì, tra l'altro Ornella ha avuto la capacità durante la sua carriera di passare da un genere musicale a un altro, di esplorare terre musicali interessantissime, anche il jazz.
0: Sì, sì, sì, sì, altro, assolutamente. Lei ha usato la sua voce, l'ha utilizzata per cantare su dei generi che all'epoca erano anche impensabili in Italia, no? Per esempio lei è stata addirittura in Brasile, sì, e ha fatto un disco col grande Toquinho, quello che conosciamo,
1: sì,
0: dove canta La voglia,
1: la voglia la pazzia.
0: Ma in quel disco ci sono tutti i successi praticamente.
1: Aveva esplorato anche la samba. E a proposito di samba, tu,
0: sì,
1: recentemente, vedete che è una cosa tira l'altra, io scusate, è più forte di noi. A proposito di samba, tu recentemente hai fatto una samba che però sa,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: qualcosa di napoletano,
0: una samba caffè.
1: E allora che cosa ci hai voluto raccontare questa samba caffè?
0: Ma la samba caffè è una canzone che nasce, intanto l'ho registrata a New York con dei musicisti newyorkesi, perché se l'ascoltiamo bene è una samba, ma è una samba jazz, diciamo così.
1: Ma il caffè è meglio là o qua?
0: No, il caffè è meglio qua, per carità.
1: Forse.
0: No,
1: passiamo proprio.
0: No, voglio dire, per carità, abbiamo assaggiato un caffè turco nello studio americano, molto buono, ma niente di comparabile alla nostra miscela napoletana.
1: Sembra l'inizio di una barzelletta, un caffè turco in uno studio americano.
0: No, è andata proprio così, te lo giuro. Comunque sì, questa samba di caffè, Anna Samba e Caffè, che abbiamo registrato, è una samba dedicata al caffè, dove diciamo lasciamo intendere che il caffè è una pozione magica che mette insieme le persone, congiunge i sentimenti delle persone.
1: E allora che facciamo? La ascoltiamo. Walter Ricci, Nasambe Caffè.
2: For

0: Nasambe Caffè,
1: ti è piaciuta Silvio?
0: Mi è piaciuto.
1: C'ha il brio,
0: ma è proprio quella spinta che, come dicevi, c'ha qualche nota di jazz, è una samba, veramente è un genere tutto tuo, è una roba personale.
1: Ci abbiamo miscelato la samba un po' anche con il jazz,
0: miscelato la samba, proprio miscelato il caffè,
1: proprio l'abbiamo miscelata fisicamente.
0: Esatto. No, a proposito di miscela, non si parla tanto di miscela di caffè, chi vuole il caffè più forte.
1: A te come piace il caffè?
0: A me il caffè piace, devo dire la verità, forte. Innanzitutto preferisco la moca alla macchinetta normale a cialde o a capsule. Questo qua è una cosa di cui vado fiero, perché mi piace il momento del caffè.
1: Senti proprio L'odore del caffè la mattina.
0: Esatto.
1: L'odore del caffè.
0: Tu invece?
1: Io preferisco il caffè, ovviamente, come il mocha, come te, chiaramente.
0: Ah, perché se non lo scrivi questo pezzo, scusami.
1: È fondamentale la mocha, ascoltare il caffè la mattina, voglio dire, sentire l'odore del caffè la mattina, anche ascoltare, sì, lo ascoltiamo anche.
0: Perché senti, proprio senti l'acqua che bolle, che fa, caffè,
1: sì,
0: che sa.
1: Esatto. Va bene, ho fatto una brutta imitazione del caffè. Vabbè.
0: No, vabbè, in realtà 6 su 10, cioè.
1: Grazie.
0: Comunque, non ci perdiamo in voti, anzi, noi ci dobbiamo quasi salutare, perché ormai è finita anche questa puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, in cui scopriamo dei brani del passato e che influenze hanno avuto a Napoli, nei dintorni di Napoli, nell'ambito della musica nazionale e internazionale. Scopriamo anche le canzoni e la musica che è arrivata dopo. Grazie a Walter, che oggi ha fatto ascoltare un po' di chicche veramente interessanti.
1: Grazie a te Silvio, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Un'altra Musica con Silvio Martino e Walter Ricci.
0: Grazie.

0: a Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: Io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi, a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè, mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso, sì, i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, sì, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? E poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questa è la sigla del venerdì. Vi starete chiedendo, ma perché cambia qualcosa rispetto alla sigla che ascoltiamo nelle puntate degli altri giorni della settimana? Assolutamente no, è sempre stessa. Ma ci tenevo a sottolineare il fatto che oggi è venerdì, non tanto perché sta finendo questa settimana e si avvicina un altro weekend, cioè anche per questo motivo, ma soprattutto perché oggi sono usciti tanti nuovi singoli e album da Napoli e dintorni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questa puntata e nelle prossime di Around the Naples, perché come ben sapete il venerdì si sveglia il mercato musicale e ci regala tanta nuova musica. Comunque buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Potete ascoltarci infatti attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile, di Around Naples, un programma in cui parliamo principalmente di musica appunto da Napoli e dintorni. Come state? Vi state preparando anche a quest'altro weekend? Come ben sapete, come abbiamo detto oggi, l'argomento principale che tratteremo sarà le nuove release musicali e, visto che c'è tanta roba da dire perché oggi sono usciti tantissimi nuovi progetti, partiamo subito con la musica e lo facciamo ascoltando Stay, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole.

iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round Naples con Silvio Martino. Stai ci regala delle fotografie molto interessanti e belle all'interno di questa canzone, soprattutto quella del mare, ed è una canzone che naturalmente non parla solo di condizioni meteo, ma anche di serenità, di felicità, di staccare un attimo la spina dallo stress quotidiano del lavoro o dello studio. E lo stress sarà parte anche del primo nuovo brano che ascolteremo in questa puntata, perché oggi, come ogni venerdì, andiamo ad ascoltare e commentare insieme tante nuove release da Napoli e dintorni. Partiamo come sempre da Napoli. Perché dico che lo stress in qualche modo sarà parte della prima nuova canzone? Perché il primo singolo di cui andiamo a parlare e che andiamo ad ascoltare si chiama Senza Stress, del nuovo brano di Dedè e Ciccio Merolla. Dedè è un interessantissimo artista dalla scena urban pop napoletana e italiana, che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche alle nuove proposte di Sanremo 2026 a Sanremo Giovani. Abbiamo avuto modo di parlare con lui anche all'interno dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno proprio in diretta da casa Sanremo, noi di Rai Radio Rev Napoli, io Silvio Martino e Fabiola Ciminella. Insomma, Dedè è tornato in questo venerdì di aprile con questo nuovo singolo che ascoltiamo insieme. Dedè, Ciccio Merolla, senza

a proposito di sole, la settimana scorsa è stata un po' più soleggiata rispetto a questa, in cui invece c'è stata qualche giornata con qualche precipitazione, un po' di vento. Parlo di questo non perché mi stia trasformando in un meteorologo, ma perché abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ste, che si chiama proprio Giornate Sole, su Rai Radio Live Napoli, per iniziare

Signori, ma cosa hanno cucinato Dedè e Ciccio Merolla? Abbiamo ascoltato Senza Stress, il loro nuovo singolo, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17 aprile. E a giudicare dalla vibe di questo brano, direi che hanno cucinato un piatto di mare, perché questa è una canzone che strizza l'occhio all'estate per quanto riguarda suoni e metafore utilizzate all'interno del testo del brano. Comunque una sinergia artistica grandissima quella tra Dedè e Ciccio Merolla. Complimenti anche a Dedè per aver scelto un brano nel perfetto stile del maestro Ciccio Merolla, che ha regalato al cantautore e all'artista urban pop napoletano una grande strofa, un grande ritornello molto aperto musicalmente parlando, che appunto ci regala, ci evoca delle immagini primaverili estive. Ci sono anche un paio di riferimenti molto importanti a proposito di testo all'interno delle parole che sono utilizzate. Insomma, complimenti a Dedè e a Ciccio Merolla, e complimenti anche al percorso che sta facendo Dedè. Come vi dicevo, ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, nel frattempo ha droppato un altro singolo che si chiama Piccola, e oggi è tornato ancora nella scena musicale napoletana italiana con quest'altra grande hit che sicuramente ascolteremo tantissimo. Proseguiamo sempre da Napoli, oggi come vi ho anticipato anche ieri sono tantissime le release dalla scena partenopea, e continuiamo parlando e ascoltando un altro brano napoletano di Kid Lost e Clementino, che per la prima volta hanno collaborato in questo singolo che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che tra l'altro è anche un titolo di un film degli anni 80, e anche all'interno di questa traccia che ascolteremo ci sono diversi riferimenti molto interessanti, anche delle parti un po' più recitate. Non vi spoilerò niente, però ascoltiamo prima il brano e poi ne parliamo insieme. Kid Lost e Clementino, Spaghetti a Mezzanotte.

0: mi servono break.
1: Cioè, ma fanno spavetta.
0: Uà, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando dovevo mangiare?
2: E giustamente dice Clementino, e quando dovevo mangiare spavetta, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, il nuovo brano di Kid Lost e Clementino, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17. Anche questa una grandissima hit, il ritornello è molto aperto e richiama la vibe estiva, ma ci sono delle strofe rappate e anche degli storytelling interessanti, no? Kid Lost ci racconta di una mattinata andata un po' male nella sua prima strofa. Poi insomma c'è Clementino che svolta completamente la canzone con un ritornello eccezionale e una strofa super. Io rimango della mia idea, cioè che Clementino sia uno degli artisti più completi in Italia, davvero un'eccellenza, un top player, perché rappa benissimo, ha incastri, flow, tanti concetti, tanti messaggi all'interno della sua musica e anche tante influenze musicali diverse sia nel rap che nel cantato, ce ne accorgiamo con tanti feat che fa e con i brani contenuti all'interno dei suoi album. Comunque complimenti a Kid Lost e Clementino per quest'altra release molto simpatica di questo venerdì. Proseguiamo con la musica, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

0: vi faccio una domanda: se voi foste artisti, cantanti, rapper, o magari lo siete, se c'è qualche cantante, artista che ci sta ascoltando, e doveste chiamare un altro artista per farvi carriare il brano, il pezzo, chi chiamereste e perché proprio Juelier? Perché dico questo? Perché anche in questo caso Juelier, con la sua strofa, ho letto tanti commenti che dicevano questa cosa, ha carriato questo brano, comunque già molto forte di suo. Complimenti anche a chi l'ha prodotto, perché la vibe è molto statunitense. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva feat. Juelier, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva che abbiamo approfondito nella puntata di venerdì della settimana scorsa. Naturalmente complimenti anche a Shiva per l'intero progetto che ha fatto, che sta immaginando dei numeri enormi delle piattaforme digitali di streaming. Comunque torniamo a noi, dopo aver parlato di un bel po' di singoli da Napoli che sono usciti oggi venerdì 17 e a tanti altri li continueremo ad ascoltare e commentare nelle puntate della settimana prossima. Passiamo a progetti un po' più grandi, sempre dalla scena campana. Ci spostiamo a Salerno perché oggi è uscita la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco Hunt, che risale al 2025, praticamente un anno fa. A distanza di poco più di un anno è uscita questa versione estesa, che comprende 5 nuovi brani, di cui 4 inediti e uno in realtà che era già edito, perché si tratta di New Life Freestyle 2022, un freestyle che Rocco appunto ha pubblicato nel 2022 sui suoi profili social, quindi 4 anni fa. Tra questi 4 inediti ci sono 2 featuring di cui abbiamo parlato molto e che tra poco insomma approfondiremo, e sono i feat di Le One e Dipinto. Le One nel secondo brano che si chiama Non è giusto non vale, e Dipinto nel quarto brano dei nuovi che si chiama O bene o male, due artisti che fanno parte della nuova scena urban napoletana che sta andando benissimo nelle piattaforme di streaming, che sta ottenendo sempre più successo anche sui social, e che rappresenta ecco una nuova scena, una nuova ondata di freschezza nel mondo hip hop, rap e urban partenopeo e italiano. E allora ascoltiamo un estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Hunt, poi commentiamo insieme questi nuovi brani. Rocco Hunt:
1: a me non tengo più aggettivo per te di quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma innamore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Vende ma carizza facci con che sogno longhi, sendo mille

Non è giusto, non vale, di Rock Hunt featuring Le One su Rai Radio Drive Napoli, uno dei brani inediti inseriti all'interno della Deluxe Edition di Il Ragazzo di Giù, rilasciata sempre oggi, venerdì 17 aprile. Sono tantissime le release da Napoli. Allora, com'è questa Deluxe Edition? Innanzitutto, questo brano che avevo appena ascoltato è un brano, secondo me, molto solido. Il beat è trap, una canzone naturalmente d'amore, in cui Rocco rappa e canta soprattutto in napoletano, ma anche in italiano all'interno del ritornello, e secondo me Le One entra molto bene sul beat e fa anche una grande strofa, quindi diciamo che ha rispettato le aspettative che stavano intorno a questo feat, visto che Rocco è uno dei rapper più stimati della scena napoletana e Le One fa parte, come dicevo, di questa new generation dell'urban napoletano che è uscita da pochi anni a questa parte. Allora, commentiamo anche gli altri brani inediti e tiriamo le somme riguardo questa Deluxe Edition. Il primo brano si chiama La più bella del mondo ed è un pezzo da club che tra l'altro è scelto anche per le radio. Qui sentiamo un Rocco molto diverso dal solito. Il secondo è appunto Non è giusto, non vale featuring Le One che abbiamo ascoltato. Il terzo brano è Soldi e Male Cap ed è un brano drill, una grande produzione, un pezzo autocelebrativo che dimostra che Rocco praticamente fa quello che vuole. Infatti in questi tre primi brani della Deluxe ha sperimentato ed ha variato in tre generi musicali diversi. Il quarto brano si chiama O bene o male e qui cambia di nuovo perché c'è una cassa dritta nel pieno stile del featuring di questo brano che è Dipinto, ritornello solido di Dipinto nel pieno suo stile e anche una grande strofa. E il quinto brano nuovo inserito all'interno di questa versione estesa del progetto è appunto New Life Freestyle 2022, un freestyle senza ritornello, un pezzo biografico, motivazionale, in cui Rocco pensa a tutta la strada che ha fatto, dal fatto che sia partito dal nulla e sia arrivato ad avere tanto, dall'essere uno scugnizzo a essere un milionario. Allora, cinque brani sicuramente molto solidi, Rocco si dimostra un grande artista. Riprendo le parole che ho detto prima per Clementino e le adatto anche a Rock Hunt. Secondo me anche Rock Hunt è tra gli artisti più completi che abbiamo nel panorama musicale napoletano italiano, perché dimostra di saper rappare e di saper fare degli incastri eccezionali, di saper mettere tantissimi messaggi importanti all'interno delle canzoni con il rap e con la matrice hip hop, ma dimostra anche di fare delle canzoni più aperte musicalmente parlando, anche un po' più commerciali, passatemi il termine, più pop. Quindi sicuramente questi cinque brani completano un album già bello di suo. Complimenti a Rocco, proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release da Napoli. Tedua, ci uniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: In tutto questo stiamo ancora aspettando Ryan Ted Mixtape di Tedua. Speriamo che possa droppare questo progetto prima dei grandi concerti che farà quest'estate. Tra i tanti concerti c'è anche la data a San Siro, che ha spoilerato alla fine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è Ciuniri. Parlavamo delle release musicali di oggi da Napoli, dopo aver ascoltato un po' di singoli, tra cui il brano di Dedè Cicciomerolla, il brano di Kid Lost e Clementino, e dopo aver ascoltato un estratto della Deluxe Edition di Rocco Ante e parlato di questo progetto, parliamo brevemente di altri singoli che sono stati rilasciati. Sempre dall'Urban è tornato Frezza con un nuovo singolo che si chiama Loco. Manco a farlo apposta, nello stesso venerdì sia Dipinto che Frezza hanno droppato nuova musica. Dipinto come featuring di Rocco, mentre Frezza come solista, con questo nuovo brano che continua la scia positiva di singoli che stanno rilasciando questi artisti dal panorama rap campano. Sempre dal rap è uscito un nuovo singolo di Rue Diego in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, e dal cantautore sono usciti diversi brani molto interessanti, tra cui il nuovo brano di Tommaso Primo, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, ed è uscito anche il primo EP di Andrea Iros che si chiama Devi Averne Cura, un EP composto da 6 brani, di cui uno già edito, che è Niente di quest'epoca. Un progetto questo che rappresenta un passo importante per la nuova vita musicale sotto il nome appunto di Andrea Iros. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Devi Averne Cura, appunto proprio Niente di quest'epoca. Sento la...

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per

Con Lazza continua all'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round Naples con me Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, fino alle 16. Comunque oggi, come ogni venerdì, stiamo ascoltando e commentando insieme le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release napoletane, il nuovo brano di Dedè Ciccio Merola, il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino. Abbiamo commentato la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Ante, abbiamo ascoltato il singolo in collaborazione con Le One e poi abbiamo parlato di altre release, in particolar modo di un po' di brani e dell'EP di Andrea Irus. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di altri progetti che sono usciti. Partiamo dal mondo urban e partiamo da uno degli album più chiacchierati di questo venerdì, e cioè Disincanto, il nuovo album di Madame. Perché dico che è particolarmente chiacchierato? Perché arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo progetto che ha rilasciato Madame, cioè il suo disco L'Amore, il suo secondo album ufficiale, quindi quello che è uscito oggi è il terzo. Un disco pieno di hype, di aspettative, che contiene pochi featuring. C'è Marrakesh nel terzo brano, che si chiama Volevo Capire, e ci sono Nerissima Serpe, Papà V e Goccia nel nono brano della tracklist. Poi non ci sono altre collaborazioni. Un disco molto personale, molto concettuale, molto curato musicalmente, liricamente parlando, e che racchiude un po' gli ultimi anni, appunto, di vita di Madame. Ne parliamo tra poco e poi lo approfondiremo anche la settimana prossima. Prima ne ascoltiamo un estratto. Madame, Volevo Capire, featuring Marrakesh.

il brano scelto per le radio da Disincanto, il nuovo album di Madame. Abbiamo ascoltato Volevo Capire con Marracash. E mentre ascoltavo questa canzone, ascoltavo e prestavo attenzione sì alle parole e al suono che hanno utilizzato questi due artisti enormi della scena musicale italiana, ma pensavo anche al fatto che Madame ha indicato i featuring all'interno di questo progetto scrivendo proprio con. E leggendo il titolo di questo brano sull'album, Volevo Capire con Marracash, sembra quasi che Madame voglia capire le cose che si chiede all'interno di questa canzone insieme proprio a Marra, sicuramente una delle menti più apprezzate e uno degli artisti liricamente più forti, ecco, che abbiamo nel panorama musicale italiano. La stessa cosa, quindi c'è il con anche per i featuring di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, che hanno fatto un pezzo, diciamo, molto estroverso. Poi approfondiremo meglio tutto il progetto nelle puntate della settimana prossima, perché è un disco molto complesso a tratti, perché appunto si parla di tante cose, si toccano tante tematiche all'interno di questo album. Il concetto comunque di Disincanto nasce dal dubbio e dall'accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Infatti Disincanto per Madame all'interno di questo progetto significa avere il coraggio di prendere posizione, di raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole, ed è un disco che racconta le varie sfaccettature della vita di Madame degli ultimi anni, i percorsi, ed è un disco in cui Madame si esprime in modo libero e consapevole. Tra l'altro ho scritto anche sui social che è il primo progetto che ha creato pensando proprio alle persone che appunto ascoltano le sue canzoni. Come detto, approfondiremo questo progetto e le altre release anche nei prossimi episodi di Round the Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora che passiamo insieme. Ma...

0: Walter Ricci con un po' di Neapolitan Jazz. Abbiamo ascoltato Malassai, un singolo estratto da Neapolis Mambo, il suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché lo stesso giorno ci ha regalato sia l'album di Walter Ricci che il disco di Jolier, Tutto è possibile. Comunque, pensate che siano finite le release di oggi, Ricita la verità, invece no, sono tanti altri progetti che sono stati rilasciati. Ormai lo sapete meglio di me che l'industria musicale, insomma, concentra tutte le uscite sempre di venerdì, e che ogni settimana sono decine se non centinaia, e quindi parlarne in un'ora è praticamente impossibile, ed è impossibile anche ascoltarle insieme, quindi continueremo anche la settimana prossima. Nel frattempo parliamo di altri progetti che sono stati droppati, e partiamo da un progetto di un artista emergente che al suo primo album ufficiale rilasciato ha già dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno del progetto. Parlo di Maito, che oggi ha droppato il suo primo album che si chiama Genesi, un disco anticipato da due singoli che sono In Eterno featuring David e AB6 e Street Bastard in collaborazione con Jake La Furia, una leggenda del rap italiano, quindi sicuramente per lui sarà un sogno avere Jake all'interno del primo album ufficiale. Ma all'interno del disco ci sono anche altri artisti, alcuni della nuova scena musicale urban e altri invece leggendari per il rap italiano. Ad esempio c'è Tormento nel settimo brano che si chiama Ai Mai featuring Silent Bob e appunto Tormento, c'è Don Pero nel nono brano che si chiama Mal Che Vada, ci sono Saki e JD Frost nel quinto brano, c'è NP nel quarto brano della tracklist, e poi il disco si chiude con il dodicesimo e ultimo brano che si chiama Universo Ascoltami, una canzone che dura 11 minuti e che Maito ha rilasciato anche sui suoi profili social, sicuramente una cosa che è molto distante dai canoni e le regole del mercato musicale attuale, e ultimamente una cosa che sta succedendo spesso. Maito ha droppato questo singolo un po' di mesi fa, ma la settimana scorsa anche Shiva all'interno del suo disco Vangelo ha inserito un singolo che è Dio Esiste, che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato insieme, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat, così come l'ha fatto Maito per appunto Universo Ascoltami. Tra poco parliamo di altre uscite, ascoltiamo prima Lele Blade e Luque con Jet Privato.
1: Te voglio accattare un rolly, te voglio coprire che vivi es, tu per me non si nobby, non è mai stato solo sex. Sto quando studio e notte, per te vazza appena la session, chiamami quando vengamo semi location, io te insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation, e te riga sempre ok shorty, non ci domanda ma si fa.

Jet Privato, Lele Blade e Luchè. Parlavamo di altre release musicali dai dintorni di Napoli. Sono usciti tanti altri progetti interessanti. Il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte. È uscito anche il nuovo album di Arisa che si chiama Fotomosse. Il nuovo disco di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale. E poi è uscita un'altra Deluxe Edition di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di questo programma, e cioè Comuni Immortali, da Deluxe Edition dell'album Comuni Mortali che Achille Lauro ha rilasciato l'anno scorso. Poi sono usciti dei singoli molto interessanti. È tornato Nitro in un featuring insieme a Rob, che quest'anno ha vinto X Factor. È tornato Flaco G con un nuovo singolo. Anche Mostro ha droppato un nuovo brano, il Ghost, Sissi, e poi oggi è uscito anche un brano postumo di Gesto. Hanno comunque deciso di far vivere Gesto con la musica che aveva fatto prima della sua scomparsa. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Biagio Antonacci che si chiama You and Me. Anche Davide Short ha droppato un nuovo singolo che si chiama Might Delete Later. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Ormai siamo abituati a queste lunghe liste di singoli album che vengono droppati da Napoli e dintorni. Ma non me ne voglia la scena musicale italiana, ma la scena napoletana quest'oggi, insomma, ci ha regalato una quantità di musica eccezionale.

Sì, Vaiu, quest'ora è volata, abbiamo ascoltato tanta nuova musica, abbiamo commentato insieme tanti progetti, ma siamo giunti quasi alle 16, il che significa che è praticamente finita la puntata di oggi, venerdì 17 aprile di Around the Naples, con me Silvio Martino. Questa è una giornata non particolarmente simpatica per la data. A tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, chi mi conosce sa, insomma, che un po' sono scaramantico da buon napoletano, ma abbiamo visto che è stata molto fortunata per quanto riguarda la musica. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Dedè Ciccio Merola che si chiama Senza Stress, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a Mezzanotte, abbiamo ascoltato il pezzo di Rocco Ante e Le One contenuto all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, abbiamo parlato di altre release da Napoli, del nuovo EP di Andrea Irus. Per quanto riguarda la scena italiana invece abbiamo approfondito brevemente il nuovo album di Madame Disincanto, abbiamo scoperto altre release tra cui il disco di Maito e altri singoli. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento On Air con questo programma, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, su Instagram, su Facebook, insomma, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi che compongono il nostro palinsesto, la nostra settimana. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì, sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti!

0: tanto come hanno sperato. Aggiù guardato in faccia morta e poi l'aggio passato. Ma vita è troppa roce per essere lassata.
1: Questa vita a me, non so bravo a dicere buci, ti voglio bene. Emozionata, nata canzone, stunga aspettando solo. Su sempre quello che sbaglio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Questa passione, anima mia, è tanta e a gelosia che io tengo te, e tremenda sto cuore mio, perché ha paura e te la sa, ha già perduto il suo lingua.

maggia durà, maggia durà.

0: Daar gaan we nu.
1: Ja, maar. Af en toe wat.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: I venga a cava tosta, tosta, tosta con me che. I venga a cava tosta, tosta, tosta con me che.
1: Viva la pizza! Pizze, scapizze, leve tutti spizze, che sta pizza è una delizia. E ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo. Sta pizza un nenu spizzi, te ne può mangiare una spizza. Vai, cavolo!

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

che brutto suo lugar. Maggio sul mare. Mi sento fermo cuore. Oh mamma mia bella.

0: vecchia che mi ha parlato, dici di cella chi ed è per fronte, che quando mi guardate mi sbatto per il biglietto con macchi, vecchia che hanno ammurato, voi si dà luce tutta vita mia, dicite la Maria, che senza stuocchie non posso campare.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

danno tanta giorni in da semmane, e tu proprio a domenica di chi? Ma vieni a dica non mi vuoi più bene, cambia la sa non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere?

fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da mano vase, ti appiccio cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringami, voglio

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Agiagurà, agiagurà. Inda sta capa una cosa pesante, pesante, mi senti. Mi giro qua, mi giro là. E a squarciagolo mi metto a contare da una a 300. È pazzo, gli agendri, gli squilini. La faccia del pazzo, l'ho fatta per te. Il viso del folle, l'ho fatto per te. Ho venduto 300 carrozze.

Giulio, che devo fare? Che posso fare? Se mi suicido vedendomi morto mi metto a paura. Ma già sparato, non mi sparo. Ha già le risi che mi raccanto. La città l'ho fatto per me. E allora mo va, che è meglio per me. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto